0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa,
2: Charlie Puth,
0: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle tre.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, un minuto alle 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: mattino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate. Pronti a partire?

0: chiudiamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Sì, allora quando esco con la famiglia paga la moglie, e quando esco invece con un'amica paga la moglie.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Numbers Ones. Allora, quando è che facciamo il parco giochi della Combricolandia? Così andiamo tutti a divertirci. E comunque, ragazzi, calcia gnagna, non sono tanto diversi. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno, ho le isole nel cuore, ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno.
2: Ciao. Ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombriccolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare? Che ne so io, dormire. Dormire fa bello o bella. Anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così? Se ce ne sono.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino!

0: Altro che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno combriccola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.
2: Buongiorno combriccola. Cosa fa una lampadina all'estremità di una manica? La luce in fondo al tunnel. Ciao Federico.

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Ma buongiorno scombricolati del mio cuore, che portate gioia in tutta la mia giornata. Vi adoro, baci baci da Dani da Brescia.
2: Ultime notizie, Tarzan ha l'appendicite. Sì, non sapeva più dove appendere tutte le sue scimmie. Appendicite. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ciao ragazzi, siete contagiosi, la gente sclera a furia di sentirvi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Ebbene sì, il punto esclamativo l'ha inventato Jacopo Urbisaglia, ma semplicemente per zittire la moglie, che a quanto pare era molto logorroica. E allora lui a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha detto: taci, punto esclamativo. Ma io lo vorrei usare con Sergio. Sergio, ti voglio, punto esclamativo.
2: Ciao, mi presento, sono Gio Tempesta e dopo aver soppresso Pat Romano vi do io le notizie sul meteo. Sole su tutta la penisola italiana, isole comprese.
3: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno. Stamattina, percorrendo la tangenziale di Bergamo all'alba e guardando il cielo, mi è venuto in mente l'animale per eccellenza del mattino, che è l'albatros, e ho pianto per aver detto sta cazzata, però volevo condividerla. Oramai siete i miei compagni di rientro dal lavoro, quindi almeno ancora per un po'. Ciao, buona giornata, l'albatros.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Sono in ritardo, l'ho messo la trasveglia, non so che cazzo è successo sulla sveglia. Ciao Alma, curia cavallo del western, corre forest.
3: Buongiorno scombricolati, riguarda gli influencer, io penso che sono già abbastanza problematici di loro, perché si devono continuare a prendere le pastiglie per curare le influencer, che al giorno di oggi sono molto più pericolose di tanti anni fa le influencer, e quindi che poi dopo loro sono anche d'accordo che non fanno, che fanno, che dopo che viaggiano e che si ritirano dove che ha da prendere più schede, ma a me non mi interessa, però un po' mi gira e vai, ecco.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Cambia frequenza, la combriccola crea dipendenza. Cambia frequenza, la combriccola crea dipendenza.

0: a tutti un bacione, l'esaurito a bordo aperto, dai con la grinta del bidet!
1: Buongiorno. Cosa vuol dire essere scombricolati? Vuol dire essere al lavoro alle 4:30 di notte e pensare a quale messaggio vocale mandare ai tre simpatici pazzerelli del mattino. E questa mattina ho trovato il nome del paese più lungo d'Europa, che è in Galles, e si chiama Llanfairpwll Gwynedd Gogeril Rhyndrobwl Llantysilio Gogogoc. Ok, e mi c'è voluto tanto per imparare a pronunciarlo, e vi do anche la traduzione, perché immagino voi vogliate sapere la traduzione, che è più o meno la chiesa di San Maria nella piscina del Bianco Ginepro vicino alla cavità del Rosso Vortice presso il santuario di Sant'Isilio. Buona giornata.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ieri ho fatto un sogno spettacolare, praticamente c'era la festa della Combricola con tutti gli scombricolati e voi eravate talmente fusi che Patrizio si è fatto fare un tatuaggio sulla fronte con scritto Forza Brescia, Sergio si è fatto fare dei piercing sui capezzoli e la mano si è fatta completamente rasare a zero. Spettacolo ragazzi! Troppo bello, organizziamo? Shadow Max!
2: Good morning! Combricoliamo?
3: Bonjour!
2: Combricoliamo?
3: Guten Morgen!
2: Combricoliamo?
3: Buongiorno!
2: Combricoliamo?
4: A causa di uno sciopero indetto dal CSU, Comitato Scombricolati Uniti, per il mancato accordo sul pagamento dei compensi dovuti a tutti gli scombricolati, perché è bello andare in onda 3 ore al giorno e percepire lo stipendio di 5, andrà ora in onda il concerto in si bemolle, che tra l'altro è una parola che mi sento sempre dire più spesso da mia moglie e non capisco il perché, il concerto di Tchaikovsky, piano concerto numero 1 B flat minor opera 23, cacchio ora puoi dire, buon ascolto e buon divertimento a tutti.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Sironi, ma tu sei una meraviglia, ma se ti sentisse Lapo, secondo me la sexy car insieme a Ion la fan davvero un mito, sei il mio mito, una meraviglia, sei simpaticissimo, grazie, ciao Giulia da Novara, un salutone a tutti.
2: Allarma di seduzione, io vorrei tanto dire che è la mia intelligenza, la mia voce, il mio sguardo, il mio sorriso, invece ragazzi sono le tette, ciao!
3: Ciao ragazzi, no ma ditemi dove andate a prendere la roba, dai, chi è che spaccia lì dentro, dove andate a prendere la roba che assumete la mattina, no, perché per essere così fuori bisogna che la roba sia buona per forza, dai, tanto non ci sente nessuno, dai, ditemi per piacere dove andate a prendere la roba, ciao ragazzi!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ho la sciatica, il ginocchio, la cervicale, l'ernia al disco.
2: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ci sono i mariachi, radiofonologi, mamma c'è la combricola, Patrizia Stacchiued, Sean Max.
0: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Sombricolati del mattino.
2: Sombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno Combriccola. Capodanno di circa 37-38 anni fa, ristorante abbastanza carino, chiedo a mio marito: dai, andiamo a ballare, e lui: no, non ho voglia, e scappa. Io lo rincorro, abito da seta, tacco 12, comincio a correre dietro di lui, scivolo, prendo una tovaglia, la tiro via, tutti i bicchieri per terra. Ops.
2: Buongiorno. Al mare mio marito si lava i denti, viene, scende, mi dice: ma che dentifricio ho mai preso, che è amaro. Io ho avuto un dubbio, ho guardato, aveva usato la pomata per le emorroidi. Buona giornata.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. I'm Amanda from Massachusetts. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, my pneumatic hammer, how are you? Mi manchi molto. I love you, Patrizio.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombricola come gli scombricolati del mattino.
1: Ah, sveglia! Chi ha parlato? Chi ha parlato? Chi è quell'urto scombricolato che ha parlato? Chi ha parlato?
2: Ciao. Ciao. Ernesto da Turano, ciao.
3: C'è la combricola, con la mano Sergio il pazzo, Radio Number One. E oggi c'è anche Bruno Vespa che dà il meteo e il focus.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Sergio e lui è più bollito di Santa Fe. Sergio e fidati di me.
2: Buongiorno signor Pate Romano. Senta, io sono professor Caucasi e volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia. E se vuole passare per controllo, grazie. Prenda appuntamento con mia segretaria.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Cavolo, ragazzi, mi sono accorto di aver dimenticato la patente a casa. Però sono tranquillo, perché se dovessero fermarmi per un controllo, mi basterà dirgli che ascolto la combricola, così mi manderanno via senza problemi. Se non fosse così, scoppierò a piangere.
2: Allora, la mia missione di oggi è portare a livello 11 il mio gioco di fattoria sul telefonino, perché è molto importante. Adesso ho 4 vacche, 6 galline, appena raggiungo il livello posso mettere anche il maiale. Sono contentissimo e soprattutto spero di arrivare con la batteria carica fino a sera. Buona giornata a tutti, amici.
3: Missione di oggi: pettinare le bambole. Questo messaggio si autodistruggerà tra 2, 1, boom!
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Mentre vado a lavorare, la combriccola devo ascoltare. Tanta felicità, trallallero, trallallà. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Io quando ascolto la combriccola voglio ridere, ridere, ridere. Quando sono al lavoro e ho le cuffie abusivamente, i miei colleghi mi guardano e mi dicono: ma che ridi da solo? E io dico: sì, non rido da solo, rido con la combriccola.
0: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino
6: con Radio Number One.
7: L'estate 2026
6: è più calda che mai.
8: Radio Number One,
7: ascoltaci,
6: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
7: Alfa,
6: Charlie Puth,
7: Serena Brancale,
6: Madame e tanti altri.
7: Tieni sempre accesa Radio Number One.
6: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
7: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ci attende un mercoledì inizialmente in prevalenza soleggiato sulle regioni settentrionali. Poi, tra pomeriggio e sera, sopraggiungerà qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Caldo ed afa intensi con massime roventi valori che, specie nei grandi centri urbani, toccheranno anche i 36-38 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna, temperature stabili o in locale ascesa con massime tra i 34 e i 38 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su regioni peninsulari e isole, temperature in aumento con massime tra i 34 e i 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole. E per il meteo è tutto, buona giornata.
2: Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: Benvenuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno, allora governatore, tutta mattina che ti cerco e poi scopro che sei dietro a tagliare i autovelux. E tutta mattina ti cerco che mi hai ordinato 4 damigiani prosecco. Dove te le devo portare, in tangenziale o dove?
2: Bricola, buongiorno, Alex da Bergamo. Io ho una frase tutta mia che in questo caso la giro sul romano, fatto romano, e fa: finiranno i sassi nel Brembo, ma non i soldi al patromano. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: TikTok, l'utente da lei chiamato è al momento irraggiungibile. Se non vuole perdere la priorità acquisita, rimanga in linea o eventualmente riattacchi e riprovi più tardi. Questo dopo il segnale acustico.
2: Sergio Gnagna.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Scombriccolati, non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
2: Ragazzacci, buongiorno, la mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
0: Tra poco un messaggio scombriccolato che più scombriccolato non si può.
3: Number one! Gli Scombriccolati del mattino.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Oh ragazzi, noi stiamo andando a lavorare, non so cosa cavolo ci avete stamattina, mi sono partiti le ormoni a mille, però non so, prendetevi un cappuccino col bromuro, ragazzi, qua state sbarellando. Ciao, buona giornata.
2: Buongiorno Combriccoli. Stamattina mi sono svegliato con un quesito che mi attanaglia, Fes, ma scusate, buddisti e induisti, vegetariani, ma cosa succede quando dopo muoiono? Si reincarnano o si reinverdurano? No, così chiedo per un amico.
3: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
4: Good morning everybody. I am Amanda from Baltimore this week. Hi Manu, hi Sergio. Patrizio, my love, caterpillar delle orobie, how are you? Oh, quando vorrai tornare in the USA, ti porto da mio cugino Beppe e ti faccio mangiare la trippa. Ciao Patrizio, I miss you.
5: Buongiorno Combriccola, che cartello c'è fuori dal cancello della casa di Dracula?

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno scombricolati del Bembe. Io quando sono triste mi chiudo in cucina e mi preparo la mia merenda preferita, che è una bella frisella, che ci canto pure la canzone. Cara frisella mia, cara frisella mia, cara frisella mia, mo mi ti magno. La condisco con la Nutella calabrese, che sarebbe anduia, e via, così almeno si alza tutto, morale e tutto altro. Ciao, buona giornata.
2: È mercoledì. E che cambia. Almeno fosse venerdì. Buongiorno.
3: E anche oggi siamo arrivati al capolinea scombriccolati de mi corazon. Ci ritroviamo domani all'alba con nuovi messaggi e vecchie occhiaia. Ma voi muovetevi che tra poco iniziamo con la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tra poco comincia la combriccola. Sono le 7 in punto a Radio Number One.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 15 luglio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, per la quarta notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro i Pashdaran. I media iraniani parlano di sistemi di difese aeree attivate nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. Diverse esplosioni sentite anche a Banpur e a Chabahar, nel sud dell'Iran. Teheran contrattacca in Giordania, Kuwait e in Bahrain. Trump intanto si rimangia all'ennesima uscita del giorno prima e ritira il pedaggio del 20% su Hormuz e punta su accordi commerciali con i paesi del Golfo, ma in un'intervista alla Fox il tycoon avverte: senza un accordo la settimana prossima colpiremo centrali elettriche e ponti. Torniamo in Italia. Politica, legge elettorale, vince il no alle preferenze, maggioranza sotto per un voto. Meloni ha vinto la palude, ora serve una riflessione. Le opposizioni occupano i banchi del governo e ritirano gli emendamenti, ad eccezione di quello sui fuori sede. Video dei vannacciani sul voto, proteste in aula. Schlein, andate a casa. Renzi, la Meloni si dimetta. Ed il governo accelera anche sul DDL sicurezza, nuova stretta sulle baby gang, via libera in Consiglio dei Ministri a nuove disposizioni in materia di sicurezza, una serie di norme che nella maggioranza vengono definite anti-maranza, piante dosi, fermo preventivo anche per i minorenni. Passiamo alla cronaca. Operazione antimafia, 79 arresti nel Regino. Meloni, colpo durissimo. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni a commercianti e imprenditori. E parliamo ora della terza ondata di calore. Oggi bollino rosso in 7 città, domani saliranno 15, le temperature resteranno molto alte almeno fino a sabato, con l'incognita maltempo tra temporali e grandinate. La Sardegna potrebbe toccare i 45-46 gradi. Estero, Belgio, incendio alla torre Oxy nel centro di Bruxelles. Secondo la procura del lavoro ci sono 6 morti. Le vittime sono operai a lavoro nel vano ascensori. Il dramma nel complesso recentemente ristrutturato. Il re Filippo del Belgio e il premier belga Bart De Wever si sono recati sul posto. Chiudiamo con lo sport calcio. Al mondiale in finale ci sarà un tocco d'Italia. Laura Pausini canterà con Robin Williams prima della gara decisiva di domenica. In campo sul prato della finale ci sarà la Spagna, che avendo sconfitto la Francia per 2-0 tornerà a giocarsi il titolo iridato dopo 16 anni. Ora attende la vincente di Argentina e Inghilterra, che si giocherà questa sera alle 21. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
3: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
4: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: siamo, buongiorno a tutti, che bello essere qui, che bello avervi davanti di fianco, di sopra e di sotto, buongiorno Sergio Sironi!
1: Buongiorno, buongiorno, di sopra e di sotto, davanti e di fianco.
0: Di sopra, di sotto, di lato e di fianco.
1: Esatto. E poi c'è anche lui, ciao. L'uomo del...
2: Buongiorno, buongiorno, ciao Sergio, ciao Manu Doriani, ciao. Oh, finalmente riuniti, come il trio compatto.
0: Ti abbiamo comprato il brioche con il
2: ma grazie amore.
0: Tutta ciocciolatosa. Il trio compatto. Tre ciocciolato. Che ha fatto un patto.
2: Il patto della combriccola.
0: Allora, buongiorno anche agli scombriccolati. Ci sono già dei primi della classe in forma smagliante. Questa mattina, tra poco li sentiamo. Con cosa cominciamo oggi?
1: Con Annalisa.
0: Ah, l'anzone estiva.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: La combriccola di Radio Number One.

0: dovete parlare che c'ho Venere in Leone, eh? Ah, guarda,
1: quando c'è la Venere nel Leone vuol dire che ha mangiato il Leone.
0: Non voglio sentire né bi né ba, eh? Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Perché c'è il tromboscopo? Ah, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, okay, no, okay. C'è la sigla.
0: Ah, la sigla. Ecco.

0: facciamo un po' cagare.
1: Sì, insomma, un ritmo un po' loffio, però vabbè.
0: Ma adesso gli diamo una botta.
2: Adesso iniziamo con una botta di vita e ne vogliamo iniziare proprio.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Finalmente, dopo tante mattine, stamattina non mi sento un panetto di burro che si sta sciogliendo.
2: Carica pallettoni!
3: Sarà ora di mettere l'arrosto in forno, allora mi sa.
0: L'arrosto in forno.
3: Beh.
2: Bene, basta.
1: Fa fatica anche a parlare stamattina. Non ci siamo.
2: Soffrivo per lei. Cosa succede?
0: No, era per la nostra
1: un
0: amica.
1: Po' faltosiano.
4: Sì. Buonasdia combricola. Buonasdia miei cari mariachi.
1: Buongiorno
4: radiofonologi. Vamos Spagna. Vamos in finale, Manu. Ah, come godo che questi francesi sono stati sbattuti fuori. Come godo. E d'altronde questi francesi, come si dice, non riuscivano a reggersi in piedi. Barcolà!
0: Barcolà!
4: Vi dovete mangiare di paella. Ciao Max!
2: Ciao Max!
4: Auguri Manu!
2: Grazie!
0: È vero.
1: Ma quando è il compleanno?
2: Oggi! It's my birthday, ragazzi! 58 anni! La vecchia tiene ancora botta! Ve la fa vedere a tutti quanti.
1: No, addirittura, ma solo oggi.

0: Ciao
1: tesoro. No, arrivano un sacco di messaggi dopo la tua affermazione, insomma, che oggi lo farò vedere.
2: Ascolta, sì. Non si dice, cioè, beh, la faccio vedere io.
0: Ma
3: tu non hai detto faccio vedere io.
1: È mancata una parte.
2: La vecchia
1: una parte.
2: Me la fa vedere.
1: La vecchia la fa vedere adesso.
3: La vecchia
1: adesso
3: la fa vedere, non la farà vedere.
2: Ho capito, ma voi se non state bene.
1: No,
2: comunque,
1: noi stiamo benissimo.
2: Cioè, ma tutto a posto, ragazzi.
1: Tra l'altro oggi scioperano gli spedizionieri, quindi devi trovare un altro modo per farla vedere.
2: Ma mica la spedisco.
1: No, ma siccome alcuni chiedono, ma in che modo la possono vedere?
2: Ma me la faccio vedere io, cioè nel senso che tengo morta.
3: Si è spedita da sola.
2: Ma porca miseria, qua non si può dire niente.
4: Sì, buongiorno. Sì, amici, questo è il nome del trio, certo, compatto, certo, che ha fatto certo. Un patto. Sì. Io non sono fatto per mettere zizzania.
3: Bravo, niente, bravo.
4: C'è una cosa che odio, proprio quella di mettere zizzania. Però, signorina Doriani, volevo solo dirle, informarla, che sì, ieri mattina, proprio giusto a quest'ora, ci sono stati addirittura degli ascoltatori che le ha dato della vecchia. E anche i due quelli che lì vicino,
1: Belli
4: amici, sì, belli amici. Ah, mi raccomando, cioè io proprio non è per ruffianare, ma in maniera più assoluta. Cioè, ci mancherebbe altro. Questo è il nome del trio compatto. A proposito di compleanni, oggi ne fa 64 anche a mio cugino.
1: A mio
4: cugino, che è colui che tra l'altro che mi ha iniziato su delle frequenze di Radio Number One. Ecco, per cui gli auguri se li merita anche lui. Ah, Manu, auguri, un beso.
2: Auguri Albertino!
3: Albertino!
2: Auguri Albertino, su e mani per Albertino! Mi avete dato della vecchia, eh?
1: No, abbiamo le attenuanti generiche,
2: certo,
1: comunque.
2: Sì,
3: perché non è colpa nostra, è colpa di Agnese.
1: Infatti.
5: Agnese, auguri tua. Manu!
2: Ciao!
5: Ma per vederla dobbiamo venire in radio o ce la mandi tramite foto su WhatsApp?
1: Può essere.
5: Auguri!
2: Ciao!
3: Cosa succede? Cioè, come fai?
1: Facciamo un gruppo ascoltatori.
6: Luigi da Bergamo, viva la France, che zappate la baguette in quel post.
3: Sì, egalité, fraternité in guerra.
2: Quando ho sentito viva la France, ho detto orca miseria, aiuto.
7: Ragazzacci, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Ciao, Serchio.
2: Ciao.
7: Avrei una domanda per il Pat e il Serchio.
2: Oddio.
7: Vorrei capire le vostre sensazioni ad avere la Manu face to face, vicino a voi, che sensazioni provate? Ecco, è una mia curiosità. Ciao ragazzacci, un abbraccio.
1: Indescrivibili, sudori freddi in ogni parte del corpo.
3: Che cosa vuoi provare quando arriva lei? Che ti guarda negli occhi.
1: E ti scende la gocciolina dalla fronte.
3: E non solo da quella.
1: Ma cosa? Ma perché la devi mandare in vacca?
3: Con delle scarpe uniche,
1: sì,
3: rare,
1: ma rarissime,
3: straordinarie,
1: sì, bianche,
3: candide,
1: sì,
3: ma soprattutto con questa blusa da Bruce Lee, che se dici una parola di troppo ti spezza un braccio.
1: È vero. Smettila. Questo abbigliamento tra Hong Kong e China.
2: Tra poco vi spiego cosa è successo. È una tragedia, ragazzi, qua è successa una tragedia, si sta consumando una tragedia negli studi di Radio Number One. Arriva Melanie Fiona.

0: su Radio Number One alle 7:20. Ancora buongiorno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
0: E poi in viaggio?
1: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
0: Riposo vero?
1: Fatica zero.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. Diamo un nuovo sguardo veloce alla situazione del traffico sulla A32, la Torino-Bardonecchia, code per 3 chilometri tra Ulx e Bardonecchia. Abbiamo poi code anche per lavori sulla 5, la Torino-Courmayeur, in più tratti in direzione Torino. Sulla 6, la Torino-Savona, restiamo in Piemonte, veicolo in avaria all'uscita di Altare, direzione Savona, con rallentamenti. Spostandoci in Lombardia, abbiamo code a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni e l'innesto con la tangenziale est, rallentamenti anche sulla tangenziale ovest e sulla tangenziale nord. Per quanto riguarda la A7, la Milano-Genova, code per un chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, direzione Milano. Spostandoci a Roma e dintorni, rallentamenti su via Cristoforo Colombo, tra via Pontina, piazzale 25 marzo, direzione Terme di Caracalla. Restando nei dintorni della capitale, traffico intenso segnalato anche su via Flaminia, tra il grande raccordo anulare e viale di Tor di Quinto. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: sei Baiei. Cioè ti senti Baiei così?
1: Sì, però Brazzorf.
0: Ah, Brazzorf. Frango. Allora, erano The Bowser su Radio Number One con Sei Baiei, perché per noi si chiama così. È il momento di ascoltare il primo focus di oggi di Pat Romano. Pronto?
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Buongiorno, buongiorno dalla nostra redazione. Sono almeno 14.000 morti in più a causa del caldo rispetto alla media degli anni scorsi. E questa è la drammatica stima dei ricercatori provenienti dai sei paesi più colpiti dalla canicola che in queste settimane sta attanagliando l'Europa centro-occidentale. Scrutando il futuro, l'anticiclone nordafricano, poi entreremo nei dettagli con Meteopat, adesso restiamo alle linee generali, resterà posizionato stabilmente nell'area del Mediterraneo e sull'Italia, almeno fino a sabato 18, con la persistenza quindi di questa terza ondata di calore della stagione, le cose non cambieranno. Oggi sono 7 le città con bollino rosso, domani saliranno a 15, colpa anche dell'AFA. Da qui a venerdì sono attesi i picchi del caldo, con punte di 37-38 gradi in Valpadana, oltre 40 in alcune zone del centro-sud, in particolare sulle isole maggiori, dove addirittura si potrebbe arrivare anche a 43 gradi. Oggi comunque al nord una fase temporalesca entro sera potrebbe spostarsi dalle Alpi a diverse aree di pianura con fenomeni localmente intensi. La buona notizia è che da domenica 19 luglio l'arrivo di una massa d'aria più temperata andrà ad attenuare il caldo intenso a partire proprio dalle regioni settentrionali. Ieri la Spagna ha festeggiato l'ingresso nella finale dei mondiali di calcio, ma ha festeggiato anche qualcos'altro, perché a Gibilterra è stata fatta la storia. È caduto proprio nella giornata di ieri l'ultimo muro con la Spagna. Si tratta del via libera all'intesa tra l'Unione Europea e il Regno Unito sullo status post-Brexit di Gibilterra, che viene formalmente firmato a Bruxelles. L'accordo porta alla eliminazione dell'ultimo confine terrestre fra il territorio spagnolo, il territorio iberico e la rocca, che resisteva da quando la Spagna cedette il territorio alla Gran Bretagna nel lontano 1713. L'eliminazione della barriera fisica garantirà la libera circolazione di persone e merci nell'area, compresi 15.000 lavoratori spagnoli transfrontalieri che oggi raggiungono Gibilterra praticamente tutti i giorni. Secondo il ministro degli esteri spagnolo Albares, l'intesa chiude definitivamente l'ultimo tassello del puzzle Brexit e inaugura una nuova era delle relazioni bilaterali tra Spagna, Unione Europea e Regno Unito. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: 7:36 del mattino. Tanta roba, Red Hot Chili Peppers con Danny California. Allora, attenzione, nella mia palla magica, quella che prevede il futuro, vedo dei regali per voi. Questo accadrà tra pochissimo se rimarrete all'ascolto di Radio Number One.
1: Buongiorno a tutti quanti, oggi è una giornata particolare perché è il compleanno della mano. Qui è partita una diatriba tra il patromano e la mano, che lei dice a 58 anni di essere arrivata a tenere duro ma essere un po' passata là. Mentre il patromano arriva a donarle al massimo 40-45
2: anni. Sì, per me non ne ha di più.
1: Allora, noi della Casa Cupiedo abbiamo delle offerte, oggi ne abbiamo tre, di signorine un po' in là con gli anni, ma comunque avvantaggiate da note di pregio, come per esempio bilocale romantico, donna X anni.
2: Sì, sì. Beh, non si rivela l'età, giusto?
1: Molto luminosa, esposta a sud, ogni tanto chiude le tapparelle per principio, richiede un uomo con fondamenta solide.
2: Vabbè, se esposta a sud comunque non fa muschio, quindi.
1: No, assolutamente. Il muschio, ricordiamolo, è sempre a nord.
2: Certo.
1: Poi abbiamo una vista mare. E la vista è splendida, il carattere dipende dalla marea.
0: Potrei essere io.
2: Questo sì, è vero.
1: Ma poi ne abbiamo un'ultima offerta che secondo me può dire molto, raccontare molto, ovvero centro storico, sì. Donna di classe, qualche segno del tempo, ma il fascino è tutto.

0: Tracy Adams, Abrams, scusate, si chiama That's So True, la canzone che abbiamo ascoltato, e adesso si gioca!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Già, vi regaliamo natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, meravigliosi, situati a Verbania, sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Visitali per un giro del mondo botanico. E noi ti diamo questa possibilità se mandi un messaggio WhatsApp al 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta a questa domanda.
2: Allora, domanda che innanzitutto vuole festeggiare il compleanno della nostra Manuela Doriani. Manuela Doriani, che è nata qualche annetto fa, ma in quale città? Dovete indovinare, azzeccare la città in quale città è nata. Le risposte sono Genova, Milano, Torino o Barcellona. 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: In realtà del Grande Liga era il 1997. Sono stupita perché tanti ascoltatori hanno indovinato.
1: Dove è nata la Manu Doriani? Ricordiamo le opzioni: Genova, Milano, Torino, Barcellona. Chi è stato il più veloce ad azzeccare la città di nascita della Doriani?
2: Oscar. Se vi piace chiamatelo Oscar.
1: Oscar, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno Oscar. Allora, buongiorno. Innanzitutto, dove è nata la Manu?
3: Allora, per me è molto facile perché essendo una mia ex fiamma, quindi è di Torino.
1: Una ex fiamma, attenzione, è una carambata qua.
0: Ma veramente?
1: Vi siete frequentati?
0: No. Mi stai prendendo in giro?
3: No. Però diciamo che mi sarebbe piaciuto.
1: Bello, un'altra roba, però.
3: Bello sognare, no? Si può sognare.
0: Oscar, che mi si è gelato il sangue perché ho detto: se cominci a dimenticarteli, è grave. È dura. Ho guardato subito la foto su WhatsApp e dico: ma non è possibile. Non
3: è un po' strano, sì.
1: Ma sì, ma è quello che lo frequentavi sui murazzi, dai.
3: Era un po' alticcia, non si ricorda.
0: Quello sempre il rischio. Comunque Oscar, sono felicissima di regalarti questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono un posto meraviglioso, sono a Verbania sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia, quindi sarà uno spettacolo molto bello.
2: Quindi ci vai con la Manu?
0: Certo,
3: sì, sei libera volentieri. Però devo sentire se è d'accordo la moglie prima.
1: C'è un altro problema.
0: Non credo. Se facciamo così, ci andiamo io e tua moglie.
3: Ecco, va bene, dai.
0: Ciao Oscar, un bacione.
1: Ciao.
3: Grazie mille, buona giornata.
0: Ciao.

0: Si va al bar a bere e a festeggiare. Allora, siete su Radio Number One. Questa è la Cumbricula.
1: Allora, visto che abbiamo assistito questa mattina all'arrivo di diversi pacchi avevano come destinataria la nostra Manu Doriani.
0: Allora, ho comprato online delle cose, sì. Ok? Perché alle Canarie Amazon arriva se ha voglia. Cioè, nel senso, tu sì. Fai tipo un ordine e poi ti può arrivare dopo un mese e mezzo, due.
1: O non può arrivare addirittura.
0: O magari ti dicono, guarda, ti abbiamo rimborsato perché la roba che volevi non arriverà mai.
2: Ah,
0: e quindi che cosa ho fatto? Io ho comprato delle cose e me le sono fatte arrivare in radio e oggi le ho trovate. Ma sono molto diverse da come le avevo viste. Cioè, tipo, nello specifico, un paio di scarpe da ginnastica bianche che sono una roba che non si può guardare. Erano bellissime in foto.
2: Sì.
1: Ma a me piacciono. Perché
2: ma
1: dici?
2: Non dispiacciono.
1: Fammela vedere bene.
0: Ma come fanno a piacerti, ragazzi? Sembrano di cartone. Cioè.
2: Non le ho toccate.
1: Ah, tu dici, sono un po' leggerine qua, ti aspettavi.
0: Questo ve lo stiamo raccontando per quale motivo? Cioè, sarà capitato anche a voi, magari durante il lockdown, no? Dove compravamo tutto online, sì. Ti ricordi? E compravamo delle robe allucinanti. Almeno io, perlomeno, non lo so voi. Però ecco, vi è mai capitato di vedere una cosa fighissima, di comprarla e poi quando arriva una...
2: Sì, c'è una cosa molto divertente di sui social di uno che ordina un salotto.
0: Sì.
2: E quello che gli arriva è più o meno per la Barbie.
0: Per la Barbie.
1: Cioè, un salotto in miniatura. Sì, sì. E lui lo spacciavano per un salotto con dimensioni normali.
0: Certo.
1: No, può capitare, ma può capitare anche magari una taglia sbagliata.
0: Una taglia sbagliata. Una roba.
1: Sì.
0: Tipo il dietro della scarpa
2: coincide con la punta.
1: Ma come mai? Infatti,
0: è tutto piegato.
1: È un tacco punta questa scarpa.
0: È una roba orrenda.
1: Non ti piace.
0: Vabbè, sarà capitato anche a voi qualche volta nella vita.
1: Sarà capitato anche a voi.
2: Avere un casino in famiglia.
0: No! 393-444-0444, raccontateci di quella volta.
3: La Combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: La musica che cerchi. Ecco.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Ieri alla Camera, per un solo voto, la maggioranza è stata bocciata sulla reintroduzione delle preferenze, l'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il no dell'Aula con il voto segreto chiesto dalle opposizioni, una trentina ai voti mancanti e caccia ai franchi tiratori. Sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Esultano le opposizioni che chiedono alla Premier di salire al colle. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria Dem Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte.
4: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
5: Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
3: E Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani. In un post riconosce che nella maggioranza sono mancati diversi voti e che ora serve una riflessione. In precedenza aveva lanciato un appello alle opposizioni per il voto a scrutinio palese, caduto nel vuoto. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, attivati sistemi di difesa nell'area del sito nucleare di Bushehr. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Una Francia irriconoscibile si arrende 2-0 contro una grande Spagna imbattuta da 37 partite. La nazionale iberica vola in finale contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo stasera ad Atlanta alle 21 italiane. Lorenzo Villanetti.
6: Nessuna presa della Bastiglia calcistica, ma un'amara caduta proprio nel giorno della festa nazionale. Il 14 luglio 2026 si trasforma in un incubo sportivo per la Francia, eliminata in semifinale mondiale dalla Spagna per 2-0. Un disastro tattico e psicologico che lascia i transalpini nell'amarezza più profonda. Il parallelismo con la celebre ricorrenza storica è inevitabile. Doveva essere il giorno della gloria patriottica e della marcia trionfale verso la finale del 19 luglio, e invece le barricate difensive francesi sono crollate sotto i colpi di Oyarzabal e Pedro Porro, finalizzatori di una squadra imbattuta da 37 partite e che fa del collettivo la sua forza. Deschamps, visibilmente scosso e teso a fine gara, non ha nascosto l'amarezza per un approccio molle dei suoi alfieri su tutti Mbappé, Olise, Dembélé, e si è scagliato anche contro la direzione dell'arbitro salvadoregno Barton. Loro, superiori ma fischietto, non all'altezza. E così la rivoluzione calcistica dei Galletti si spegne sul più bello. La Francia abdica senza gloria e la Spagna si regala l'appuntamento con l'iride 16 anni dopo Sudafrica 2010, primo e unico titolo delle Furie Rosse nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, quella sì, nata sotto i colpi del tiki-taka.
3: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
8: Alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
9: Oggi andiamo in Media Val Camonica, a Ono San Pietro, siamo in provincia di Brescia, dove ci sta aspettando Francesco Cavagnoli, gestore del rifugio Baita Iseo. Francesco, ti chiedo subito dove parcheggiamo per arrivare al rifugio.
10: Allora, si parcheggia poco sopra l'abitato di Ono San Pietro, quindi in Media Valle Camonica, siamo le pendici della Concarina.
9: Qual è la difficoltà del sentiero, appunto, per arrivare da voi?
10: Lo possono far tutti, l'unica difficoltà è che non molla mai, come si dice, è abbastanza ripido, però ognuno chi ci può mettere mezz'ora di più, mezz'ora di meno a seconda del proprio passo, ecco. L'unica difficoltà è il fatto che è un po' ripida.
9: Ci sono delle attività che possiamo fare o che magari organizzate voi?
10: Allora, ogni tanto organizziamo noi degli eventi, sì, al secondo weekend di agosto ci sarà un corso di lettura ambientale, quindi organizziamo degli eventi che sponsorizziamo sui social, i nostri canali. Invece, se uno vuol venire comunque in solitaria, c'è un bellissimo giro d'anello di un'oretta e mezza che ti fa rientrare al rifugio.
9: Ci dici anche un piatto forte della casa?
10: Quest'anno stiamo andando molto forte con uno spezzatino, con prodotti tipici di Ono San Pietro e stufato in una birra artigianale qui di Ono San Pietro, ed è anche candidato al concorso tavola in rifugio.
9: Ci è venuta già fame, non vediamo l'ora di assaggiare questa prelibatezza. Io ringrazio allora Francesco del rifugio Baita Iseo.
8: In quota, alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un canto d'amore, il pezzo di Marco Mengoni e di Angelina Mango insieme su Radio Number One. Ancora buongiorno, buona mattinata dalla Cumbricula.
2: Cumbricula,
1: il trio compatto.
3: Oh, sì, sì, abbiamo fatto tutti un bel patto.
1: Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doriani, eccoci qua, pronti per parlare di...
3: Ma c'è un altro compleanno, non c'è solo quello importantissimo, fondamentale della Manu Doriani, ma c'è il compleanno nei social network di Twitter. È vero, ha cambiato nome.
1: Che parachiurlo che
3: sei. No, ma è vero, perché esattamente 20 anni fa, quindi qualche anno prima che nascesse la Manu Doriani,
1: sì,
3: il 15 luglio 2006, c'è stato il lancio di Twitter, destinato poi a scompaginare quella che è la realtà dei social network, a cambiare proprio la comunicazione tra gli utenti del mondo web. Nel 2021, tanto per farti un esempio, Twitter contava qualcosa come 330 milioni di utenti attivi al mese. Pazzesco, numeri incredibili. Un fatturato complessivo di circa 5,1 miliardi di dollari. Poi dal 23 luglio 2023 è arrivato quel signore lì con qualche spicciolo in più, ha acquisito Elon Musk, ha acquisito Twitter e l'ha fatto diventare X.
1: Sì.
3: Però insomma esiste ancora.
2: Un pareggio
3: 1x2 come la schedina.
1: Non ha mai avuto tanto appeal,
2: No, secondo me ha un circuito tutto suo, fatto di giornalisti, insomma un po' intellettuale da quel punto di vista.
3: Sì, ma soprattutto poi è diventato anche a pagamento, quindi per certe situazioni bisogna versare qualche soldino se vuoi il profilo personalizzato, autenticato, vidimato, eccetera.
2: Se lo vuoi metallizzato.
3: Sì, sì, dipende come i colori delle auto, eccetera. Beh, ecco, la domanda è questa. Allora, voi utilizzate innanzitutto i social? Penso di sì, molti di noi li utilizzano. Su quali social avete dei profili aperti? Perché ognuno sceglie il suo.
1: Certo.
3: Chi va su Insta, chi ancora è fedele a Facebook, chi ne sceglie altri. Ma soprattutto, di solito, che cosa pubblicate sui social? Dai, confidate.
2: Ma perché deve fare
3: la
2: faccia?
3: Dai,
2: perché
3: confidate.
2: Perché c'è quello sguardo lì con i denti fuori?
3: Sì, perché
2: si sta slacciando
3: curiosa.
2: I pantaloni.
3: Non sto slacciando i pantaloni.
4: Il mio tesoro!
2: Sì, è vero, è un po' Gollum. C'è un po' Gollum.
3: Allora, dai.
1: Io Instagram e basta.
3: Ok, tu solo Insta?
1: Ho un profilo su Facebook, però non so la più la password, quindi non, ma solo Instagram. Instagram e TikTok.
3: Anche TikTok.
1: Pubblico poco, ma guardo tanto.
3: E cosa pubblichi di solito?
1: Cavolate, io faccio la scema. Sì, io che faccio la scema in tutte le salse.
3: Ok.
1: E voi?
3: Tu, Sergione?
2: Io Facebook, Insta,
3: tutti.
2: Cosa è successo? È
3: arrivato.
2: Devi stare qua.
3: Aspetta.
2: Devi stare qua.
3: Ma è arrivato uno spedizioniere?
2: No, non è lo spedizioniere, è il pacco che è quello giusto. Ah. Quello è il pacco giusto. Manu, tu stai bene?
1: No.
3: Sei innamorata dello spedizioniere?
2: Sì.
3: Ma calmati, Manu.
1: Dai, dicevi?
2: Vabbè. No, niente.
3: È il nostro regalo per il tuo compleanno. Prego.
1: Grazie.
3: Prego.
1: Era proprio quello che volevo.
2: 393-444, non abbiamo più tempo. 0444. Voi che social preferite?
3: E che cosa pubblicate?
2: Che cosa pubblicate?
3: Noi abbiamo due o tre cosine da fare con la mano adesso.
2: Sì,
3: scusate.
2: Andiamo.

0: è il verso che la mano sta facendo a quasi 10 minuti.
1: Incredibile, è incredibile. Ricomponiamoci, Manu. Non lasciarti andare così.
0: Però devo dire che le aziende che si occupano di condizionatori fanno una selezione all'ingresso impressionante.
2: No, lo spieghiamo ai nostri ascoltatori.
1: È arrivato il manutentore dell'aria condizionata della radio.
2: Esatto.
0: E ha condizionato la radio.
1: Sì, ha condizionato la Manu soprattutto.
2: No, tutto il pubblico femminile. Il pubblico femminile e il pubblico maschile.
1: Il problema è che lui deve aiutare a rinfrescare l'ambiente, invece l'ha surriscaldato.
2: Esattamente, è un bono della Madonna. Cioè, è proprio sì, un bono sì, di sì, quelli proprio pazzeschi. E quindi niente, c'è stato sto momento così di mancamento, mi sono ripresa. Torniamo a noi. E non è che se ne vedano spesso.
1: No,
2: eh?
1: Torniamo a noi. Social network, c'è Twitter che ha compiuto 20 anni, adesso è diventata X. Vi stiamo chiedendo: ma voi utilizzate i social, su quali avete dei profili aperti e soprattutto di solito che cosa pubblicate?
2: Sentiamo.
3: Ah, io avevo Facebook tanti anni fa e adesso non ho più niente, pubblicavo foto della natura, i coniglietti, i gatti, le mie corse nei boschi, i miei tempi, perché facevamo delle gare,
0: Le corse.
3: E 40 kg, quando pesavo 40 kg fa, adesso poi sono diventato orso e non pubblico più niente, sono... un vero orso da Legnano e mi diverto così, ma Legnano provincia di Milano, che tu capio, anche se parlo veneto.
1: Sì, non sei legnago.
3: Ciao a tutti, tosi, fate i bravi. Comunque mi sono stufato dei social perché troppi selfie, la gente pubblica solo selfie, roba a mangiare, che si deve mangiare, non serve a niente.
1: Basta,
3: ecco.
1: Hai ragione.
3: È inutile così.
1: Hai ragione.
3: Tanto vale chiuderlo. Certo. Ciao, tosi.
1: Meglio uno spritz che un selfie.
2: Meglio uno spritz che nettamente. Però scusa, cosa c'entra? Se pubblicavi solo coniglietti, cosa c'entra il fatto che sei ingrassato? Tanto pubblicavi coniglietti.
0: Ma se li mangiava dopo.
2: Ciao amori belli, io ho solo Instagram, Gigetto, auguri Manu, grazie.
0: Vola Gigino, torna Gigetto.
2: Vola Gigino.

0: Oh, è la nostra canzone, si chiama Bar Song, questo pezzo di Shaboozy.
1: È la versione di Albarabere.
0: Albarabere, esatto, è la versione un po' più raffinata. E mi sono sempre fatto ridere moltissimo loro, perché è questa canzone, perché comincia dicendo a bird, bird, bird.
1: Ho indagato e aveva una patata bollente in bocca, non aveva ancora finito di mangiarsela.
0: Esatto.
1: Allora ho cominciato, ho aperto il microfono.
0: Tra poco c'è la viabilità e poi il focus di Patromano. Are you ready? Sei pronto?
2: Prontissimo!
3: La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, sabato 18, Essere Armani, omaggio a Giorgio Armani con Anna Valle. Domenica 19 in Piazza del Querch, serata d'onore tra musica, cinema e poesia con Giancarlo Giannini. Al Museo Civico di Bormio continua fino al 30 agosto la mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Velocemente uno sguardo alla situazione del traffico. Abbiamo code sulla A4 nel tratto Somma Campagna, Verona Sud in direzione Padova. C'è una coda di 3 km a causa di un incidente. Sulla A9 la Lainate Como Chiasso tra Uboldo e l'allacciamento con la 8 la Milano Varese in direzione Lainate. Un altro incidente sta rallentando il traffico. Code anche sulla tangenziale nord di Milano tra lo svincolo SS 36 del Lago di Como e Cinisello Balsamo. Sulla A9 direzione Lainate coda tratti ancora tra Saronno e l'allacciamento con la 8. Code ancora sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento A1 e lo svincolo settimo milanese. Rallentamenti sulla tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese e Rogoredo. Sulla 15 la Parma La Spezia, lavori tra Pontremoli e allacciamento con la 12 in direzione La Spezia, anche qui con code a tratti. Spostandoci a Roma e dintorni, abbiamo un veicolo fermo sulla A24 la Roma Teramo in direzione Roma tra Sergi e Aquila Est. Altra avaria segnalata tra Carsoli e Vicovaro, sempre verso Roma. Poi nel tratto urbano della A24 c'è un incidente tra l'allacciamento tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione Grande Raccordo Anulare. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Steve, è proprio quel mood da aperitivo, o forse sono io che penso sempre solo agli aperitivi, ma non lo sapremo mai. Sono le 8:30, smettiamo di chiedercelo e ascoltiamo il Focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione. Paghe sempre più basse, condizioni di lavoro al limite, soprattutto con le ondate di calore delle ultime settimane. Grazie al supporto delle categorie dei sindacati, i rider delle principali città italiane hanno indetto uno sciopero proprio per oggi. I fattorini, ad esempio di Glovo, di Deliveroo, incrociano le braccia a Milano, a Bologna, a Firenze e anche in altre città per chiedere maggiori tutele, a partire dal blocco delle attività nelle ore più calde. Una richiesta questa in linea con l'ordinanza in vigore fino a settembre, di cui i rider chiedono il rispetto senza però che questo si trasformi in una diminuzione del salario. Just Eat invece ha reso noto che i propri rider non risultano coinvolti nello sciopero di Milano né nelle altre città. Sul caldo l'azienda ha inoltre sottolineato che è in corso un confronto con le organizzazioni sindacali a livello locale per concordare quelle che sono le misure specifiche per un'ottimale applicazione delle varie ordinanze. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di università, perché anche quest'anno il Censis ha pubblicato la classifica degli atenei italiani, punto di riferimento per migliaia di maturandi, questa classifica alle prese con la scelta proprio dell'università. Il ranking prevede in esame 70 graduatorie costruite su oltre 960 indicatori, quindi si va proprio nei dettagli dei dettagli, valutando strutture, servizi, borse di studio, internazionalizzazione, tassi di occupazione, comunicazione, servizi digitali, eccetera, eccetera. Tra i mega atenei statali, cioè quelli con oltre 40.000 iscritti, si conferma al primo posto l'Università di Padova, davanti a quella di Bologna. Sale sul podio anche la Sapienza di Roma, che supera l'Università di Pisa, quest'anno quarta. Completano la top 10 la Statale di Milano, Firenze, Palermo, Torino, Bari e la Federico II di Napoli. Invece tra i grandi atenei statali, con un numero di iscritti compreso tra 20.000 e 40.000, resta prima l'Università della Calabria. Sul podio anche Pavia e Cagliari. Parma si conferma quarta, seguita da Perugia, mentre Salerno e Milano Bicocca sono seste ex aequo. Tra gli atenei statali di medie dimensioni conquista invece la vetta l'Università di Sassari. Nella top 10 anche Brescia, Piemonte Orientale e Bergamo. Infine, tra i piccoli atenei statali resta al primo posto l'Università di Camerino. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Gaga su Radio Number One con Just Dance. La mia palla di cristallo, la sfera di cristallo, quella dove leggo il futuro, mi sta dicendo che tra poco regaliamo altre cose.
1: Urca.
2: Hai capito?
0: Ci sono altri due biglietti. Però non vi dico per cosa.
2: Okay.
0: Potrebbero essere per qualsiasi cosa.
1: Non si sa.
0: Tipo
1: un concerto,
2: non puoi dire troppo, non spoilerare.
0: Va bene, allora torniamo a bomba sui social network di cui stiamo parlando questa mattina. Vuoi descriverla tu, Patrizio?
1: Sì, allora, siccome c'è il compleanno di Twitter, che è poi diventato X per il cambiamento effettuato da Elon Musk, vi stiamo chiedendo: voi utilizzate i social? Su quali profili siete presenti e soprattutto di solito che cosa pubblicate?
0: Allora, l'ultima storia di un nostro ascoltatore ce la manda.
2: Sì.
0: C'è lui con la sua compagna che slinguano di brutto. Limonano duro.
2: Sì, è un limone duro. E sulla roccia, seduti davanti a loro, c'è una marmotta che sta scattando la foto.
0: Secondo me è una nutria.
2: No, è una marmotta. È una marmotta, perché le nutrie non riescono a tenere la macchina.
0: Ah, ok.
2: Secondo me è la marmotta che ha pubblicato.
0: È la marmotta.
1: E se fosse un capibara?
2: Ma non può essere
0: un capibara.
2: Non credo. La bara non la vedo.
0: Non lo so. Comunque sia il profilo ufficiale della marmotta. Un capibara.
2: Il giorno della marmotta.
0: Esattamente, che sia. Va bene.
3: Ciao scombriccoli. Ciao. Sono Auro.
1: Ciao Auro.
3: Ho tutti i social perché la mia compagna me li mette. Ma li uso 3 giorni, poi mi rompo le palle. Non sono uno che pubblica, ho pubblicato tanto quando ho cambiato lavoro per fare invidia ai miei ex colleghi, perché lavoravamo i sabati, le domeniche e tutte le festività.
0: Certo.
3: E allora per fargli invidia io facevo i weekend in giro, pubblicavo tutte le storie. Ecco. Sono un bastardo,
0: sì.
3: Adesso sono un orso,
2: ecco.
3: Apro Facebook ogni tanto e basta. Ciao.
0: È vero, anch'io lo facevo per far rosicare il mio ex. Guarda come mi diverto, guarda che bella vita faccio da quando non ci sei, guarda.
4: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Giochiamo, ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo 2 biglietti per il concerto di Alfa Giova Buon Vento giovedì 23 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. C'è solo Alfa,
1: c'è solo Alfa, ecco, sì,
0: Giova,
1: ok,
0: esatto. Manda adesso un WhatsApp al 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta esatta a questa domanda:
1: qual è il vero nome di Alfa? All'anagrafe intendiamo. Antonio, Andrea, Alberto o Francesco? 393-444-0444.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Mamma mia, che sensualità questa canzone, The Seeds, The Roots, mi fa oscillare Sergio Sironi, sembravi un boa costrittor.
1: Beh, insomma, ci sto provando perché l'anaconda insegna.
0: L'anaconda è un altro, gioca un altro campionato. Sì. Grande canzone di Radio Number One, appunto ci ha riportato indietro di un po' di tempo, abbiamo riascoltato questa bella canzone. Nel frattempo chiacchieravamo con Giada, che è stata la più

0: bravo, bravo, bravo, Passenger si chiama questa canzone molto bella che abbiamo ascoltato su Radio Number One nella Combricola.
1: Ma questo è un preludio a brava Giovanna.
2: Allora, preludio sarà lei.
1: Ma
2: scusi,
1: io sono un preludiatore.
2: Io non sono una preludia. Allora, volevo dire che adesso mi sono messa anch'io sui social.
1: Social.
2: È plurale, quindi
0: social. Ma tutta stamattina Giovanna, come
2: sì,
0: mai?
2: Non lo so, sono
1: anche
2: venuti
1: più
2: dei manutentori.
1: Sono
2: venuti dei manutentori. Comunque, niente. Allora, mamma mia, davvero, mamma mia, non ce la faccio. Poi in cima alla scala fanno impressione.
1: Ma quanti erano i manutentori?
2: Due, sono arancio e nero. Mamma mia, che colore.
1: Vabbè.
2: Allora, io fa pubblico delle cose sui social, ma non ci sono motivi particolari, non so, ho fatto la foto del cappuccino. E sotto la scritta ce l'hai la brioche.
0: Bello,
2: avevo un po' la faccia un po' così.
1: Cos'è troppo, con la linguetta fantaziana? Dai.
2: Poi ho fatto un video di un backstage, di un backstage, non mi ricordo più dov'ero.
1: Ok,
2: però ha avuto molto successo. Tre like.
0: Sì.
2: Tutti e tre, Brad Pitt. E basta, vabbè,
1: basta, sì.
2: E poi soprattutto non te li posso dire perché lavorano in politica e
1: segretiamo.
2: Ho fatto la foto del posto vuoto accanto a me nel letto con la scritta indovina chi c'era, 5.000 possibilità per rispondere.
1: E ti pareva?
0: Però hanno indovinato?
2: No, nessuno. Perché poi ho fatto una diretta ieri, perché ti ho visto anche te ogni tanto fai dei video.
1: Diretta alle 8,
2: fai dei video e ho fatto una diretta dove il titolo era vi racconto tutto. Dopo 40 minuti non avevo niente da dire.
1: Per favore, su.
0: Insomma, regina anche nella comunicazione, Giovanna. Fa una piega. David Guetta, sia in arrivo su Number One, questa è Flames.

0: mia, la cantante preferita di David Guetta, uno dei primi pezzi che hanno fatto insieme nel 2018 era questa Flames che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Ragazzi, vi devo fare una confidenza, vi devo chiedere un consiglio.
1: Sì.
0: A voi due, ma anche agli ascoltatori. Allora, mi sono innamorata del manutentore dei condizionatori di Radio Number One.
2: Sì, sì.
0: Secondo voi, se io adesso esco dallo studio che c'è il notiziario, vado da lui e gli dico: me la dai una ripassata ai filtri? Secondo voi può funzionare?
2: Sì, secondo me funziona. Secondo me funziona, i filtri migliorano.
0: Non è troppo diretto.
1: No, però è completa, devo dire la verità.
0: Perché
1: poi parli di una visione complessiva, i filtri.
2: Certo. Ogni tanto farsi manutenere, secondo me, è cosa buona e giusta.
1: Cosa veramente.
0: Ho veramente bisogno di essere manutenuta.
1: Vabbè, tentaci. Manu,
0: vado,
1: tenta.
0: E poi vi dico.
1: Che bello, Manu, tenta.
3: La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: Hit 1. Radio ufficiale, Radio Number 1. Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, scombriccolati. Questa è Radio Number One, sono le 9 in punto.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: Radio Number One Notizie.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9.30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza, con voto segreto, sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, scritto sui social in serata la Premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza, dice: ora serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni, che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al colle per dimettersi. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà a scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod al confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiali di calcio, la Spagna annienta la Francia, le furirosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.

0: Questa terza ora della combriccola di Radio Number One ed è questa sua bella canzone che si chiama American Girls. Volevo ringraziare tutti i nostri ascoltatori che hanno fatto il tifo per me in questa love story che purtroppo temo non inizierà mai con il manutentore.
1: E anche perché sta facendo l'ultimo impianto.
2: Sì, sì, no? E poi deve staccare la spina.
1: Guarda, guarda come lo dice contento.
0: No. Io ci ho provato.
2: C'è un po' di gelosia.
0: Però è arrivato un messaggio interessante di una nostra ascoltatrice che dice: uè Manu, ma non è che è mio marito manutentore?
1: Guarda, te lo auguriamo di tutto cuore.
0: Guarda, veramente, sono felice per te. Sei una donna fortunata. Allora, detto questo, direi che possiamo voltare pagine e andare oltre.
1: Allora, parliamo di condizionatori.
2: No, parliamo comunque di posti di lavoro, perché in Inghilterra è successa una cosa molto molto curiosa. Una collega di lavoro ha fatto causa dopo essere stata paragonata a Darth Vader, il famoso cattivo di Star Wars. No, ma c'è di tutto, c'è di tutto. Beh, tu ci paragoni a coso in coso, anche noi, attenzione, potremmo querelare qualcuno.
0: Cioè, lei si è arrabbiata perché
2: sì,
0: gli hanno
2: molto,
0: detto che...
2: Sì, che assomiglia al cattivone di Star Wars.
1: La morte nera.
2: La morte nera, quello che è. E il giudice ha riconosciuto il danno psicologico e sì, le ha assegnato un risarcimento in sterline pari a circa 35.000 euro. C'è stata vessazione.
1: Beh, ma l'ha fatto per evitare guerre stellari.
0: Ma che carate!
1: Sì, veramente.
0: Ma che carate! Ma a me se dicessi sembri Darth Vader,
2: Vader.
0: Io non mi arrabbierei per niente.
1: Tiri fuori la spada e il
2: ciaffetto. L'hai sulla testa. Esatto. Gliela spacchi sulla testa. No, la domanda potrebbe essere questa, che rivolgo anche a voi. Siete mai stati accostati per somiglianza fisica, per modi di fare anche a qualche personaggio, anche di fantasia, celebre o meno celebre?
0: A me hanno sempre chiamato tipo il camionista.
2: Come il fumetto che andava di moda negli anni 70.
0: Cioè, tu arrivi con lo Scania, parcheggi sotto. Sì, cose così. Però non mi arrabbio, cioè, so di non essere particolarmente femminile.
2: Il camionista,
0: però non mi arrabbio.
2: Io quando ero giovine, molto giovine,
1: lo chiamavano Lando.
2: No. Dicevano che assomigliavo, ma dopo un incidente stradale, questo sì, a Kevin Bacon.
1: Grazie di tutto.
2: Lo sapevo che a Kevin Bacon. Sì. Mi volevano scritturare per Footloose,
0: certo,
2: il ritorno, la vendetta.
0: Sì. Però aveva preso lo Scania in faccia.
1: Invece personalmente mi chiamavano Bacon e basta. Sì. Riuscivo a uscire con qualche uovo ogni tanto.
0: Non lo so, io non mi arrabbierei comunque. Gigetto dice che io gli piaccio così. Questo è lo Scania.

0: Ray Jepsen su Radio Number One del 2011, siamo ritornati indietro di un po' di anni. Questa è la combriccola con Sergio Sironi, Darth Vader
1: e Kevin Bacon.
0: Kevin Bacon
2: e il bacon
0: il bacon e Manuela Doriani. No, però
1: che succede? Un altro malutentore all'orizzonte.
0: No, stanno smontando una porta. Scusate, mi sono distratta un secondo perché ho visto una porta smontarsi.
1: Devi concentrarti,
0: e camminare da sola. E vabbè, succedono cose che voi umani non potete neanche immaginare. No, stavo dicendo che è un po' troppo permalosa, però la signorina.
1: Allora, ha fatto causa a una collega di lavoro perché era stata paragonata a Darth Vader, questo famoso cattivone di Star Wars, e il giudice gli ha riconosciuto il danno psicologico, le ha assegnato questo risarcimento in sterline pari a circa 35.000 euro. Oh, però ci ha guadagnato, da sto danno.
0: Potrebbe essere comunque, potrebbe
2: essere. Sì, un pensierino ce lo farei.
1: Vi stiamo chiedendo se siete mai stati accostati per somiglianza fisica, per modi di fare, insomma, qualche personaggio anche di fantasia celebre.
0: Ma sarebbe interessante anche capire se voi vi arrabbiereste di fronte ad una definizione. Tu ti arrabbieresti, Sergio? No,
2: hanno chiamato Stella Marina per 10 anni.
1: Stella Marina.
2: Perché ricrescono le stelle marine.
0: Perché per le mani.
1: Certo,
0: l'ho chiamato Kevin Bacon.
1: Sì, perché ricrescono anche quelli.
0: Però nel senso non è da, cioè Kevin Bacon è bello, cioè
1: sì,
0: aggiungevano dopo un incidente o
1: allora infatti ho fatto la premessa. Kevin Bacon dopo che è passato lo Scania e gli ha dato una botta in faccia,
0: esattamente. Però ecco, non lo so, sarebbe interessante capire se i nostri ascoltatori farebbero causa, sarebbero appunto in qualche maniera si sentirebbero risentiti da questa cosa oppure no. Secondo me siamo una bella compagnia di persone che stanno al gioco, che stanno allo
2: schermo. Sì, bisogna, perché altrimenti diventi matto.
1: Poi meglio Bacon che Jimmy il fenomeno.
0: Di simpatico.
2: Però sono simili dopo lo scanner.
0: Esatto.

0: su Radio Number One, caro mio pato romano, c'è un nostro ascoltatore che dice che non assomiglia a Kevin Bacon, assomiglia a Ozzy Osbourne.
1: Porca miglia, va bene.
0: E c'è anche una foto di Ozzy Osbourne, sì, dove
1: ma in condizioni
0: tu
1: presentabili.
0: Sì, mica tanto. Beh, come possono essere presentabili le condizioni di Ozzy Osbourne, nel senso che non l'abbiamo mai visto molto pettinato, diciamo. Però in effetti una somiglianza c'è. Arriva Francesco Gabbani su Radio Number One nella

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Number One. E attenzione, perché tra poco Pat Romano, a.k.a. Ozzy Osbourne, a.k.a. Kevin Bacon, si trasforma in Meteopat.
1: La combriccola di Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: A Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli Desmond.

0: Night One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Abbatti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
0: Radio Number One Meteo.
2: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, un saluto alle meteopattine, questa volta non canarie, ma sono arrivate qui fin all'interno del quartier generale di Radio Number One, capitanate come sempre dalla sapienza della nostra Manu Doriani. Allora ragazzacci, ragazzacce che non siete altro, c'è molta carne al fuoco nella giornata di oggi da un punto di vista strettamente meteorologico per quanto riguarda il nostro paese. Aia, mannaggia, sempre sta frustata così a tradimento. Da una parte il caldo estremo, che diverrà addirittura pericoloso, sì, per la salute umana su alcune regioni, perché questa canicola è davvero pazzesca. Dall'altro lato, attenzione ai temporali violenti che nel pomeriggio sera spazzeranno alcuni settori del nord Italia. I valori, tra l'altro, di energia presenti nei nostri cieli potrebbero determinare grandinate veramente molto, molto intense, oltre a diversi fulmini e colpi di vento, anche questi particolarmente intensi. Insomma, sarà una giornata dai connotati estremi per la nostra penisola. Da una parte il gran caldo, dall'altra parte possibilità di venti estremi come grandinate e temporali. Dunque, oggi previsioni ancora caldo intenso con picchi nella bassa pianura di 36-37 gradi. Tra le 14 e le 20, dunque tra pomeriggio e l'inizio della serata, avremo invece, come detto, temporali, come possiamo definire, esplosivi su buona parte del settentrione, specie tra Piemonte, Lombardia e Triveneto, dove non si escludono, ribadiamo, grandinate di grosse dimensioni, quindi prestate molta, molta attenzione. Domani invece segnalato al mattino del sole e anche peraltro nella prima parte del pomeriggio con caldo ancora intenso e afoso. Poi rischio di temporali minori rispetto ad oggi su Alpi e Prealpi con qualche sconfinamento in pianura. Valori massimi sulla Valpadana che potrebbero toccare domani anche i 37-38 gradi. Per attendere una diminuzione sostanziale del caldo dovremo aspettare domenica 19 luglio. È tutto ragazzacci.

0: Talk to You, mannaggia questa mattina che potevo cantare che non ho il ritardo del canario, no, niente, non c'è il performance, non c'è remix perché c'è il focus di Pat Romano che ascoltiamo insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. La Banca Centrale Europea ha selezionato diverse banche, 36 per l'esattezza, in tutta Europa per il progetto pilota in cui nella seconda metà del 2027 verranno eseguiti i primi test sulle funzionalità del cosiddetto euro digitale. La selezione è venuta tra oltre 50 candidature, tra vari istituti di credito, eccetera, eccetera. La notizia è stata resa nota dalla stessa BCE. Allora, per quanto riguarda le 8 casse di risparmio italiane, si tratta di Poste Italiane, Monte Paschi, Isybank, Intesa, San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispay, Numia e Banca Sella. Ebbene, saranno presenti all'interno di questo progetto che permetterà l'accesso di migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, fra cui Banca d'Italia, ha una versione di euro digitale da utilizzare online, quindi con POS che riguardano negozi selezionati o pagamenti, insomma, da individuo a individuo. E adesso veniamo a una notizia veramente molto curiosa che potremo magari commentare poi successivamente. Perplessità e risate, questo potrebbe essere il titolo, al ritorno della nazionale norvegese ad Oslo dopo l'eliminazione dai mondiali. Perché? Perché è sbarcato Erling Haaland, la stessa della nazionale norvegese, con un souvenir in mano particolare che ha portato appunto dagli Stati Uniti. Aveva, adesso vi dico innanzitutto dove è stato visto e soprattutto dove è diventato virale, sul profilo social dello stesso attaccante. L'ha comprato questo souvenir a Dallas, dove si è dilettato nello shopping, ovviamente a margine degli allenamenti e delle partite. Ha acquistato un procione imbalsamato che sorregge una bottiglia di whisky, e lì è una sorta di icona, il procione imbalsamato con questa bottiglia di whisky. Valore ben $750 costa, insomma, il procione con whisky. E la scena di Haaland con in mano questo procione mentre scende dalle scalette dell'aereo è stata trasmessa in diretta TV dalla Norvegia, ma non soltanto, ed è diventata subito virale anche sui social, con gli utenti alla ricerca proprio di questo misterioso oggetto. In seguito la squadra norvegese si è poi trasferita al Palazzo Reale di Oslo, dove è stata accolta anche dal principe Haakon, e poi ha sfilato davanti a più di 90.000 persone impazzite proprio per la nazionale norvegese. Infine, per Haaland è pronto un nuovo volo direzione Sicilia. Vedi che l'Italia impatta sempre sui gusti di tutti i VIPs. Nella notte è sbarcato all'aeroporto di Catania, nei prossimi giorni sarà protagonista di una sfilata e poi si godrà qualche giorno di relax a bordo di uno yacht nel nostro bellissimo paese italico. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Going di Black Eyed Peas insieme a David Guetta, c'era anche lui in questo pezzo di qualche anno fa su Radio Number One. Soprannomi. Definizioni più che soprannomi, no? Come si dice?
1: Sì, nomignoli, soprannomi.
0: Tu che sei italiano.
1: Sono italiano. No, ma siamo partiti da questa domanda: se siete mai stati accostati per somiglianza fisica o modi di fare, insomma, qualche personaggio anche di fantasia.
0: Darth Vader.
1: Sì, siamo partiti da questa notizia di Darth Vader.
0: C'era un rumorino che faceva Darth Vader quando arrivava.
2: Quando respirava.
0: È vero.
1: In apnea.
0: Ho fatto un mashup tra Darth Vader e lo squalo. Mi è venuta in mente la musichina dello squalo.
3: Sì, buongiorno Luca da Mantova. Spesso vengo paragonato a MacGyver perché ho la soluzione sempre pronta a qualsiasi problema. A volte un bene, a volte un male, perché a volte se ne approfittano. Comunque va bene così. Ciao, buona giornata.
1: Ciao Mac.
0: Perfetto, per qualsiasi problema chiamiamo lui. Abbiamo anche il tuo numero, guarda. Si è abbassato il rumore di sottofondo. Meno male, bravo, abbiamo risolto.
4: Ciao, io sono Fabrizio. È da giovane, ma giovanissimo, qualcuno ha detto che assomigliavo a Sting. Ma insomma, visto che i Police mi piacevano, mi è fatto piacere sentire che assomigliavo a Sting. Ciao.
1: Bel figaccione.
0: Buono, pazzesco. Io l'ho incontrato. Che ridere. Finisco la diretta un giorno, ero in un'altra radio. Finisco la diretta, esco dal studio della diretta, mi sono trovata Sting davanti.
1: Che è successo?
0: Ho detto strano, ieri sera non ho bevuto. era niente, non è successo niente, gli ho chiesto di una foto. Questo fa molto ridere, lo volete leggere voi?
5: Ciao, sono Barbara da Milano, ho i capelli rossi, una sera ho messo un vestito verde e mio marito mi ha detto che ero uguale a Fiona, quella di Shrek.
0: Devi fargli causa, se gli fai causa, cosa ha preso? 35.000
1: euro? Questa ha preso un risarcimento di 35.000 euro, sì.
0: Per Fiona secondo me prendi di più.

0: Somber con Unbreaker. Questa è Radio Number One. Tra poco una grande canzone di Radio Number One. Vi riportiamo indietro al 1979.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: al 1979, queste grandi canzoni di Radio Number One, We Are Family, Sister Sledge, ce l'ho.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Vi racconto una storia. Torniamo indietro al 1979, erano le 2 di notte.
2: E 2 di notte.
0: La città dormiva, non chiedetemi quale città perché non lo so.
2: Non c'era.
0: Però una città.
3: Una città qualsiasi.
0: Una città, qualsiasi. Beh, dormiva. No. Tutti dormivano tranne Katie Sledge, Nile Rodgers e Bernard Edwards. E voi mi chiederete cosa ci facevano sveglia a quell'ora. Cantavano We Are Family. Katie Sledge cantava appunto We Are Family. E la voce principale appunto di questa canzone fu registrata alle 2 di notte. Lei aveva solo.

0: Lovers Man, il pezzo di Dito nella piaga su Radio Number One.
1: Anche noi abbiamo un dito nella piaga.
2: Sì, le piaghe sono infinite. Buongiorno.
1: Buongiorno Augusto Balinetti, buongiorno.
2: Dal vostro Augusto sentivo parlare di soprannomi, paragoni. Devo dire la verità, me ne sono capitati alcuni un po' lodevoli anche, ma soprattutto banalotti come Rin Tin Tin, tipo recita da cane, insomma. Oppure uno che mi era piaciuto era... Sipario. Appena cominciavo a parlare, Sipario. Era l'uomo nelle quinte che lo gridava. Poi rimborso mi hanno chiamato tutti, certo. I vari manager, perché tutti i clienti e gli spettatori chiedevano il rimborso.
1: Quei pochi rimborso, che venivano,
2: sì, tra l'altro. Sì, ma devo dire la verità, quello che più mi ha colpito è stato il pubblico. Due soprannomi. Il primo, abbastanza famoso, era Vai a lavorare.
0: Ah, ok.
2: Ma quello che apprezzo da sempre avviene dopo qualche minuto dall'inizio. Ma basta!
0: Basta! Ma stai zitto, grammofono! Questa è l'ultima di oggi, Miley Cyrus, Wrecking Ball. We call-

0: di Miley Cyrus, te la ricordi Sergio? Miley Cyrus attaccato, seduta su questa pietra, su questo pietrone enorme,
1: questa palla per demolire,
0: questa palla di marmo, bella, di che cos'era?
1: No, era di ferro per buttare giù i palazzi.
0: Ah ok, una la bella palla di ferro e si dondolava sulla palla di ferro.
2: Certo.
0: Allora, bene, siamo arrivati alla fine della combricola di oggi. Io ringrazio ovviamente per tutti i suoi contributi preziosissimi Patrizio Romano, detto Patromano, detto Meteopat, detto Kevin Bacon, detto Ozzy Osbourne.
2: E detta anche la fava di Focus. La fava di Focus. Noi ringraziamo invece quella sagoma di Sergio Sironi.
1: Detto e basta, detto Mariano, basta, come dicevano una volta, ma soprattutto oggi poi è qui con
2: la
1: noi.
2: Nostra compleanda.
1: La nostra compleanda, tanti auguri ancora. È proprio lei, Manuela Doriani.
0: A domani!
1: Nella vita bisogna imparare a lasciare andare, tranne lo scontrino finché c'è la garanzia.

0: Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brico Cay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay la vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
5: Fatica zero.
7: Brico Cay, se ce l'ho Cay, è tutto un altro Brico.
8: Brico Cay, più vicino a te.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Ben arrivati a tutti voi. A Radio Number One sono le 10, ci sono subito le notizie.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale. Riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Risultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al Colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigogiana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, 10ª tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la terza volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto, a più tardi.
13: The Journalist. Gli spacca notizie.
10: Eccoci qua, buon mercoledì a tutti voi, ben ritrovati come sempre su Radio Number One, The Journalist, agli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, passata la notte, tranquilla o meno?
10: In che senso?
14: Eh no, a casa che mia, ah. A casa mia, nelle valli, vento, pioggia, casino, però in alcune città non è successo nulla, quindi...
10: No, a Milano un caldo torrido, c'è cioè una roba ormai...
14: Vai, qui da zona a zona cambia tutto, cambia
10: no,
14: tutto.
10: No, noi abbiamo i cammelli sul terrazzo, ma cammelli. Non importa, sui sì, i cammelli, perché la temperatura lì circa è quella. Poi guarda, speravo che arrivassero notizie di pioggia, invece
14: niente. Arriva la sabbia del deserto, però a proposito di cammelli.
10: Quella è da ieri, sì. Sì, cioè la sabbia del deserto ancora non si è vista, però vabbè. Allora, anche oggi abbiamo preparato tantissime notizie per voi. Tra poco inizieremo parlando di lavoro, ma soprattutto di smart working.
14: Ragazzi, ormai farà parte sempre di più della nostra vita lavorativa.
10: A quanto pare sempre di meno, però, per questa notizia. Dai, partiamo subito come sempre con la nostra musica number one.
13: The Journalist, gli spacca notizie.

0: quello di cui vi parliamo adesso è uno studio che ci arriva dagli Stati Uniti che ci dice una cosa molto interessante, perché lo smart working in realtà non è mai esploso completamente e c'è una sorta di inversione di tendenza dopo il boom del Covid, cioè sta diminuendo sempre di più, quindi le persone sono richiamate a lavorare in ufficio, ma c'è una ragione e questa spiegazione ce la danno degli psicologi.
1: Eh sì, per la prima volta hanno provato ad analizzare la personalità dei manager, non l'avevano mai fatto prima, questi psicologi hanno detto ma è molto importante farlo, perché insomma il risultato di questo studio ci dice che i capi revocano lo smart working perché sono narcisisti, cioè bisogna analizzare la personalità dei capi che evidentemente non riescono ad imporre la propria personalità con i propri sottoposti a distanza, e questo smart working minaccia, no, la loro autorità, e quindi proprio in questo concetto starebbe il segreto del calo dello smart working in grandi aziende americane.
0: Sì, premesso che naturalmente diciamo la leadership non quella vera mica si impone, cioè naturalmente viene da sé, i veri leader sono così. Alcuni manager, pensate che negli Stati Uniti preferiscono che passino in secondo piano le performance lavorative, perché preferiscono che i lavoratori, come dire, siano presenti in ufficio per adularli, insomma.
1: Ma sì. Ma
0: cioè io trovo questa cosa veramente fuori dal mondo, cioè uno legge l'articolo e dice ma veramente ci sono, perché poi sai, tu puoi anche avere un manager no narcisista che voglio dire ha questo difetto caratteriale, ma io dico i proprietari dell'azienda consentono a un manager di come dire mettere in secondo piano le performance produttive per via del narcisismo del proprio manager, non lo so.
1: Allora tra l'altro il tema è questo, perché in questi anni, in questi mesi, no? Abbiamo parlato tantissime volte di smart working, ne hanno parlato anche molti esperti, probabilmente non hanno mai preso in esame la vera motivazione personale, molto più umana, molto più piccolina, per cui uno decide se i propri dipendenti possono andare in smart working o no. Si parlava sempre, li voglio qui perché qui producono di più, e invece pare di capire che li voglio qui anche se producono di meno, perché almeno io ho davanti qualcuno da cazziare, qualcuno
0: esatto.
1: Ma è incredibile, cioè sarebbe
0: devo dire
1: non
0: deprimente.
1: In tutti spero.
0: No, assolutamente no, anzi tra poco vi diamo i dati anche di

0: Post Malone, la musica di Radio Number One, in diretta qui a The Journalist e gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, stavamo parlando dello smart working, perché questi due psicologi americani hanno fatto un'analisi molto interessante. Laddove in moltissime aziende lo smart working viene ridotto, non è per aumentare la produttività, al contrario, la produttività può diciamo diminuire laddove c'è un manager narcisista che preferisce che i dipendenti, insomma i collaboratori, siano presenti fisicamente in azienda, ma non per motivi professionali, diciamo siano presenti perché così lui riesce diciamo ad avere una sorta di, non direi scambio, il narcisista diciamo cerca adulazione piuttosto che diciamo questo tipo di rapporto abbastanza così anche un po' finto, no?
1: Sì, gli psicologi definiscono il narcisismo quasi come una droga, cioè dicono le persone narcisiste hanno un forte e costante desiderio di attenzione e approvazione e per questo vedono lo smart working come una minaccia. Cioè, continuo a sorridere perché penso, non so, adesso magari a dei, no, a degli imprenditori che hanno il manager e magari si chiedono ma perché non li fa fare lo smart working, no? Che può essere anche utile, non so, un paio di giorni alla settimana con un po' di buon senso, e alla fine magari il segreto sta proprio lì. Ma la cosa più grave comunque è quella che abbiamo detto prima, che questa cosa può essere fatta anche a scapito della produttività. Questo sarebbe gravissimo, cioè tu hai delle persone che magari da casa producono meglio, anche di più, sono anche più felici, e non accetti questa cosa qua solamente per il tuo ego.
0: Ci sono dei manager che sono bravi ad intortare, quindi allora, però pensate che per quel che riguarda l'Italia, come dicevamo, c'è stato questo studio per cui è venuto fuori, diciamo, è emerso che siccome in Italia ci sono, diciamo, dei salari inadeguati al costo della vita, anche lavorare da remoto un solo giorno a settimana è associato diciamo a piani familiari più ambiziosi, a un maggior numero di figli, quindi diciamo il discorso della flessibilità è un discorso che va preso in considerazione, no? Molto,
1: certo,
0: importante.
1: Mi piace molto questo legame tra se la flessibilità, lo smart working riguarda entrambi i partner, a questo punto si fanno più figli.
0: Esatto.
1: Sono a casa tutti e due, una pausetta, un caffè, voglio dire, non vuoi, ma no, adesso scherzi a parte, insomma, si riesce a gestire meglio la propria vita. Comunque il tema del narcisismo è sicuramente da riprendere, perché voglio dire, mi piacerebbe conoscere uno di questi manager narcisista che dice no, tutti qua, io vi voglio tutti qua, ma perché? Tutti qua, vi voglio tutti qua e basta. Perché poi no, il narcisista fa così, no? Non spiega.
0: No, poi ci sono, diciamo, anche degli studi interessanti su come i narcisisti utilizzano i social media, e anche questo magari ve lo diciamo tra poco, mentre intanto vedo che arrivano dei messaggi, perché sicuramente qualcuno di noi li conosce.
2: A dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

0: Allora, questo studio americano, ne stavamo parlando qui a The Journalist, ci dice che i manager narcisisti non vogliono che i lavoratori lavorino in smart working, perché così, diciamo, insomma, lo studio lo dice chiaro, anche se anni fa era uscito uno studio che diceva che i narcisisti preferiscono comunicare online, in realtà preferiscono il faccia a faccia, perché consente loro non solo di ottenere attenzione, ma anche di esercitare il potere e il prestigio. E quindi non vogliono che i lavoratori diciamo lavorino a casa, perché tutto questo chiaramente non sarebbe possibile.
1: Che brutta vita però quella del narcisista. Beh, sì, deve avere sempre un riscontro ogni giorno, insomma, da chi c'è davanti. Comunque gli psicologi alla fine spiegano che il modello migliore comunque è ancora quello ibrido, è un po' di smart working, un po' di presenza, ormai l'hanno capito tutti, un po' di elasticità. Totale assenza non va bene, ma un po' di elasticità sicuramente migliora la vita sia dei lavoratori sia anche, secondo me, degli imprenditori.
0: Però, sì.
2: Bene, allora questi manager vogliono solo dei leccaculo, in poche parole.
0: Ma certo.
1: Anche questo è uno psicologo.
0: Sì, questa è la sintesi, Sicuramente vogliono i galoppini, dai, galoppini.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, beh, questo è uno studio americano, naturalmente, che riguarda molto il mondo del lavoro, sì, negli States, ma è diciamo uno studio che si è allargato chiaramente un po' a tutto il resto del mondo e anche in Italia. Allora, rimanete con noi, perché tra poco abbiamo un sacco di notizie. Adesso dobbiamo naturalmente scegliere una.
1: Quando è che affrontiamo il tema mondiale? La tua Francia, c'hai la ferita aperta o lo affrontiamo più tardi?
0: No, vabbè, adesso io non ho una percentuale sulle vittorie, perché
1: della Francia.
0: No, se vuoi ne parliamo anche te,
1: dai,
0: tra poco.
1: Dai, parliamone subito.
0: Tra poco The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Con Radio Number One,
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Radio Number One.
5: Ascoltaci,
4: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
5: Alfa,
4: Charlie Puth,
5: Serena Brancale,
4: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one è Dove vivi tu.
1: Orofil illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Io guardo la partita, l'altra semifinale, che è Inghilterra-Argentina. No, interessante andare a vedere anche i titoli, diciamo, delle maggiori testate, non solo sportive, internazionali, sulla disfatta della Francia, perché, diciamo, rimane una grandissima nazionale, per me ha dei giocatori fantastici, cioè dei fuori classe assoluti. Però devo dire che ieri effettivamente per un po', per un attimo ho detto boh, non lo so, a parte qualche scelta insomma di Deschamps, che ha dato anche un po' la colpa all'arbitro, ha detto che non era all'altezza, no. Però sai, quando fai delle prestazioni così, dare la colpa all'arbitro secondo me suona anche un po' male, no?
2: Evidenzierei anche il grande gioco della Spagna, ragazzi, hanno giocato benissimo, sono molto molto bravi, e alla fine sai, è sempre lì poi la domanda, ha giocato bene la Francia, ha giocato bene la Spagna, il calcio poi
1: entrambe
2: entrambe le cose hanno creato questo divario così, così immenso. Quindi Spagna in finale dopo 16 anni, e invece questa sera un'Argentina Inghilterra. Io quando penso Argentina Inghilterra, come tutti, forse anche tu, io penso sempre alla mano de Dios di Maradona. Io sono sempre lì, perché è quella la sfida, no? Che almeno nella mia memoria, no, calcistica, mi fa pensare ad Argentina Inghilterra.
1: Però ti dico, guarda, stasera sicuramente è favorita l'Argentina, no? Però abbiamo visto ieri che poi nelle partite così secche possono anche, no, sicuramente intervenire fattori psicologici di stress. Ieri era una Francia irriconoscibile. Secondo me il titolo internazionale che racconta di più quello che ha fatto ieri la nazionale francese è Étoile filante, stella cadente, con Deschamps che probabilmente lascerà la panchina della nazionale francese. Si mormora che sia in arrivo Zizou,
2: e poi ti dico, il grande regista occulto del calcio ha fatto sì che la sconfitta fosse proprio nel giorno del 14 luglio, no? Quindi tu pensa, pensa che per i francesi, no? 14 luglio è una data,
1: devo dire che insomma hanno fatto tutti da soli,
2: è una data
1: hanno
2: immensa,
1: hanno fatto tutto da soli,
2: sì però sai, la sconfitta nel giorno della presa della Bastiglia
1: è vero, fa male, però insomma ci sta nel mondo del calcio. Mentre a livello internazionale monta un po' questa preoccupazione per gli arbitraggi, ieri ad un certo punto è stato inquadrato Infantino, presidente della FIFA, è stato fischiatissimo anche per le sue uscite ultime, no, con il presidente degli Stati Uniti Trump, e sai, qualcuno dice vabbè, dovesse andare che ne so, la Spagna, beh sai, Spagna-Argentina sono in molti lì a mormorare, a dire
2: a livello politico il Trump di turno vorrebbe, capito, Argentina per esempio.
1: Certo.
2: Spero che
1: come
2: non si
1: fa, gli viene, te l'ho detto, si sente male, ma un pugno allo stomaco se deve consegnare la coppa alla Spagna.
2: Guarda, la mia speranza ingenua, ma ripeto ingenua, è sempre quella insomma che il calcio poi abbia gli anticorpi per difendersi, ma non so se sono propriamente convinto di quello che ho detto. Spero.
1: Voi intanto preparatevi, tra poco giochiamo con voi. Intanto ci sono Justin Bieber con Blood Pop.

0: Elisa. Allora preparatevi perché siamo pronti per giocare con voi.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Radio Number One vi regala natura e divertimento. Se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che tra poco Claudio vi farà, vi regaleremo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, che si trovano a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
2: 393-444-0444 il numero. Scrivete il vostro nome e la risposta a questa domanda: quale di questi social è nato prima? Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn? Non così facile, mi raccomando, vai.
0: Ti aspettiamo.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Fiction Factory, Feels Like Heaven, grande canzone come sempre protagonista qui a Radio Number One, The Journalist, agli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, andiamo a salutare la nostra vincitrice.
1: Abbiamo con noi Ilaria, buongiorno Ilaria.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie di cuore.
0: Che bello sentire una nostra ascoltatrice così pimpante. Allora Ilaria, intanto tu fai un lavoro bellissimo, perché io quando sento la parola cuoca è subito mi illumino d'immenso, quindi
2: immagini
0: perché ci conosci, è vero? Ormai lo
2: esatto.
0: Sai,
2: noi... tutte le mattine vi ascolto, quindi.
0: Ma scusa, perché parliamo di cibo, lo so.
2: Brava.
0: Senti, ma Ilaria, ma tu dove lavori come cuoca?
2: In una RSA, lui no.
1: Ah, in una RSA,
0: bello. Quindi prepari,
1: cucini per tante persone, quindi sì, ogni giorno.
2: 60
1: persone, non è banale. Cosa stai cucinando adesso?
2: Oggi abbiamo dei ravioli bursaglia e un'insalata, se fa caldo, insalata di patate, tonno, cipolle, olive e pomodori.
0: Hai capito? Però non è male. Senti Ilaria, no. Ti possiamo chiedere quanti anni hai? Insomma, dalla voce sembri giovane, quindi dai.
2: Sembro 42.
1: Giovanissima.
0: Si
1: conferma la gioventù.
2: Esatto.
0: Allora, tu vinci e ti porti a casa questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Saranno meravigliosi. Con chi andrai?
2: Con mio marito.
1: Vedi che però le donne rispondono sempre più convinte quando dicono con mio marito.
0: Lo so.
1: Gli uomini sono sempre
2: vero,
1: un po' zoppicanti.
2: Ho perso che gli uomini dicono forse con la moglie.
0: Capito.
1: Va bene, dai, ti lasciamo alle tue pentolacce. Mi
2: grazie.
1: Raccomando, buon lavoro e salutaci tutti gli ospiti dell'RSA. Dai,
2: grazie,
1: fai ascoltare la radio anche loro.
2: Ce l'ha fatto.
0: Ciao, Ilaria. Buon lavoro. A presto.

0: Levitating, Dua Lipa, la musica di Radio Number One qui a The Journalist. Allora, attenzione a questa notizia, perché potrebbe anche essere un precedente interessante. Allora, parliamo di due questi pesci rossi che si chiamano Fede e Magui. Siamo a Buenos Aires, sono stati in un ristorante di sushi, esposti per tantissimo tempo dentro questa, la classica boccia di vetro, al rumore della strada, al sole, colpi di bambini che volevano guardare i pescetti, fino a che non è arrivato questo tribunale che ha dichiarato qualcosa di importante.
1: Sì, il tribunale argentino li ha riconosciuti come esseri senzienti e soggetti di diritto, sono due pesci rossi questi qua, stabilendo che non possono essere trattati come semplici oggetti di proprietà, cioè hanno vissuto, e quindi sai, con questa dichiarazione qua, che due pesci rossi che noi consideriamo come di solito poco più di soprammobili, poco più di piante, e il tribunale ha detto no, questi sono degli esseri senzienti, cioè sentono il dolore, hanno dei diritti e quindi bisogna trattarli meglio e non possono essere trattati in questo modo. Mamma mia.
0: No, anche perché dobbiamo dire che le condizioni dell'acquario dove vivevano in pratica questi pesci erano chiaramente incompatibili con il benessere degli animali.
1: Certo.
0: La denuncia richiamava anche la legge nazionale argentina contro il maltrattamento degli animali. Adesso non sappiamo dove sia partita, diciamo, questa denuncia. Comunque la perizia ha stabilito che c'era poco spazio, caldo e vibrazioni continue che non fanno bene ai pesci rossi.
1: Mi sembra un filino esagerato, però vabbè, comunque alla fine non è arrivata nessuna condanna,

0: 8 mesi di messa alla prova per i titolari del ristorante, che evidentemente devono pensare ad un acquario più consono per la vita dei pesci rossi, che sono esseri senzienti, capito?
1: Ecco, no, mi viene in mente solo una cosa: non è che poi i pesci rossi li cambiavano e a rotazione li infilavano nel sushi?
0: No, dai, non dire questa cosa, non dire questa cosa qui.

0: things that I've got.
1: Beautiful Things, Benson Boone, la musica di Radio Number One, rimanete con noi. Tra poco in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: E poi tempo libero?
1: Sì. Dai, tempo libero.
2: Ok, ne abbiamo tanto.
1: Sì?
2: No, sì, sì, un po'. No,
1: mi sa vedere come si usa, dai, ne parliamo tra poco. The Journalist.
3: The Journalist, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
4: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
5: Radio Number One notizie.
6: Una buona giornata da Patrizio Romano. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per il padre e la madre, così come per i due cugini, è stato disposto il carcere a vita. Nei loro confronti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per uno zio della vittima e la sentenza della Cassazione. Minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. È con questa accusa che il trapper Saki è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita a Milano da due ragazzi argentini di fede ebraica. La tragedia del ponte Morandi a Genova, lettera aperta di Autostrade. Chiediamo scusa, è un'esigenza morale. Alla vigilia della sentenza, la nuova proprietà rompe il silenzio. L'amministratore delegato Gian afferma: nei tempi che seguì il crollo del ponte Morandi, continuavo a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo. La Camera con voto segreto ha bocciato l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. La premier Meloni non nasconde la propria delusione. Ha vinto di nuovo la palude, afferma. La leader del PD Schlein commenta: voto contro l'arroganza di Meloni che deve andare a casa. L'opposizione ritira quasi tutti gli emendamenti. La terza ondata di calore, oggi 7 città da bollino rosso, domani saliranno a 15, previsti ancora una volta valori vicini o addirittura oltre i 40 gradi. Attenzione anche a un fronte temporalesco che oggi, tra pomeriggio e sera, potrebbe interessare non soltanto l'arco alpino, ma anche le pianure di Piemonte, Lombardia e Triveneto. Il culmine dell'afa dovrebbe arrivare tra domani e venerdì. I mondiali di calcio 2026 a Dallas, ieri sera show della Spagna, Francia KO e Furie Rosse in finale. Oyarzabal e Pedro Porro firmano il 2-0, Blues bocciati senza appello. Stasera alle 21 ad Atlanta l'altra attesa semifinale tra Argentina e Inghilterra. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: sarebbe una grande idea, aggiungo io, se fosse presa ad esempio in molte città, perché insomma in molte città si vive, no, la disparità economica, vuol dire che alcune persone possono avere accesso diciamo a dei servizi e quelli che non hanno possibilità economiche invece no. E allora che cosa succede a Vienna?
1: Allora succede che un'associazione, una nata insomma dalla volontà di un insegnante che conosce molto bene la scuola e i ragazzi, decide di concentrarsi sul tempo libero, partendo da questo concetto che oltre alla scuola e alla famiglia, anche il tempo libero è un momento di educazione. Se però le famiglie che possono accedono a sport, corsi, musica, eccetera, le famiglie che non possono garantire, no, ai propri figli queste opportunità. E quindi in questo quartiere multietnico, non un quartiere centrale, un quartiere anche abbastanza complicato di Vienna, nasce questa iniziativa per provare a garantire tutti l'accesso a queste opportunità. E i risultati si vedono, perché i ragazzini giovani cominciano a frequentare, no, i vari corsi e a gestire il proprio tempo libero in modo più intelligente. Quindi alla fine l'obiettivo è avere tutti le stesse opportunità. Un bel progetto, credo, no?
0: No, beh, diciamo che l'idea forte è proprio quella, cioè di far sorgere, diciamo, questo centro in una delle aree più multiculturali della città, con questa connotazione assolutamente migratoria, perché le, certo, zone periferiche della città, le città non sono solo quelle belle, fighe, dei grattacieli, dei quartieri moderni, ci sono le zone periferiche dove ci sono tantissimi problemi, e quando non funziona la periferia in una città e non c'è l'integrazione, lì sorge dei problemi. Quindi questa è veramente, diciamo, un'idea molto importante, anche perché l'accesso è gratuito,
1: certo,
0: quindi l'importanza di avere accesso all'arte, allo sport, alla cultura anche per i bambini e gli adolescenti che vivono in situazioni, in contesti difficili, è sicuramente fondamentale.
1: No, è un bellissimo progetto, anche perché sentiamo parlare spesso, forse troppo io direi, di come punire i ragazzi, di come togliergli i social, di come limitare le cose, però ben vengano queste cose, ma dall'altra parte, dall'altro lato, bisognerebbe anche lavorare per nuove proposte, nuovi modelli, dare opportunità, perché se non le dai le opportunità, poi come si fa a migliorare una società? Questo è un bellissimo progetto, si chiama Hobby Lobby, che il nome è carino, e a Vienna hanno provato a portarlo avanti. Questa è la classica notizia da copia e incolla, no?
0: Sì, da copia e incolla.
1: Anche qualche città italiana potrebbe giovarne, voglio dire.
0: Ma
1: no,
0: ci sono già tante iniziative, ma insomma, sì, diciamo che non sono abbastanza, no? Perché poi le zone, diciamo, difficili sono tante. Però bella questa idea, questo progetto di cui volevamo parlare questa mattina. Magari qualche sindaco ci ascolta,
1: sì,
0: chi lo sa, no? Magari dice: oh, questa idea a Vienna, potremmo farlo anche noi. DNC.

0: Pink by the Ocean DNC, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Stavamo parlando di questo progetto molto interessante che c'è a Vienna, si chiama Hobby Lobby e che giustamente, come viene sottolineato, mette diciamo dà la possibilità ai ragazzi, ai più piccoli, di integrarsi facendo delle attività diciamo ricreative, di sport, accesso alla cultura eccetera, perché viene detto in maniera assolutamente giusta che poi le disuguaglianze si accentuano molto di più quando poi si esce dalla scuola, no? E uno certo. Torna alla propria vita quotidiana, chi ha possibilità può fare mille altre cose, chi non le ha è costretto diciamo a privarsi di molto. Quindi questo è un progetto interessante anche perché è diciamo dedicato ai bambini più piccoli, agli adolescenti, e gli adolescenti, quelli anche intorno ai 14 anni, a un certo punto possono anche diciamo vengono responsabilizzati, no?
1: Sì.
0: In questo progetto possono affiancare diciamo i professori, insomma gli istruttori per diciamo istruire tra virgolette proprio i bambini, quelli più piccoli.
1: Guarda, questi sono percorsi più complicati perché bisogna organizzare, bisogna avere l'idea, bisogna sbattersi per fare una cosa bella come questa, però sono quelli che secondo me portano anche più frutti. Il concetto che la disuguaglianza nasce fuori dalla scuola, perché sai, fino a che sei a scuola hai più o meno le stesse opportunità, la famiglia già può avere criteri diversi, ma poi nel tempo libero lì è davvero o hai le opportunità per accedere a varie situazioni, ripeto, musica, sport, corsi, qualsiasi cosa, oppure non ce li hai, e se non ce li hai lì cominci a perdere punti, no? Rispetto ai tuoi coetanei. Quindi ben vengano queste iniziative e complimenti ai fondatori di questo sì. Hobby Lobby a Vienna.
0: Ma sì, dai, non ci vuole tanto, no? Quando uno parla di questi progetti, diciamo, ah, ma quanto ci vorrà per mettere insieme una cosa del genere? Poco, basta la volontà, naturalmente.
1: Volontà, ci vuole un comune che magari stanzia due soldi per l'associazione
0: sì,
1: che si prende in carico.
0: Sì, ma dai, gli spazi non utilizzati nelle città ce ne sono 2000 abbandonati che possono avere nuova vita, e quindi dai, prendiamo l'esempio, insomma, dalle realtà, no? Che sono positive come questo. Tra l'altro il quartiere, mi piace il nome, si chiama Favoriten. Favoriten,
1: la
0: già
1: favorita,
0: dice tutto.
1: Sì,
0: a Vienna, a Vienna. Senti, sì. Avremmo Damiano David, Tyler e Nile Rodgers. Ce li ascoltiamo?
1: Ok, va benissimo.
0: Dai.

0: Il nuovo singolo di Madame si intitola Mama No Mama, e mentre voi lì spelacchiate le margherite rimanete in attesa di Claudio che tra poco vi fa le previsioni meteo.
1: Certo, proprio mentre spelacchiate, caldo o non caldo, caldo.
0: Muoio o non muoio, affonno gli affonno.
1: Caldo ancora per qualche giorno.
0: Beh, sai, dai, vabbè, almeno. Ma quando arriva sto temporale?
1: Temporali sono già arrivati in alcune zone.
0: Ah, sono già arrivati nell'est, sì, nell'est Italia.
1: Alcune zone,
0: va
1: sì.
0: Va bene, dai, ne parliamo tra poco, anzi tra poco vi sveliamo insomma questo studio che dice quale potrebbe essere, non è una coincidenza, il posto più sicuro, la fila più sicura da occupare in aereo.
1: E sono tutti a prendere il biglietto in quella fila lì.
0: Esatto, però. Ne parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, giovedì 16, l'attrice, con Cristiana Capotondi di Giacomo Battiato. Venerdì 17, Il desiderio di ridere, con i Terconauti, Paolo Rossi e Caterina Gabanella. Venerdì 17, inaugurazione della mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri, al Museo Civico di Bormio. Gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
0: Radio Number One
2: Meteo.
3: Diamo un'occhiata alla situazione meteo. Un parziale temporaneo indebolimento dei margini settentrionali dell'anticiclone nordafricano consentirà nel corso della giornata odierna il rapido passaggio di una perturbazione sul nord Italia, con la formazione di forti temporali oltre che sulle Alpi anche sulla pianura padana, con rischio di fenomeni molto intensi, grandinate, forti raffiche di vento. Tra domani, giovedì e sabato, però, l'alta pressione di matrice africana tornerà ad occupare con decisione tutta la nostra penisola, garantendo prevalenza di tempo soleggiato in tutto il paese, con pochi temporali per lo più confinati sulle zone montuose. Quindi temperature massime che torneranno fino a domenica a livelli molto molto alti, tra i 33 e i 38 gradi, con punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Da domenica l'arrivo di una massa d'aria temperata attenuerà il caldo intenso a partire dalle regioni settentrionali. Questo è il quadro di oggi e dei prossimi giorni. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran hanno fatto una corsa pazzesca.
1: Dov'è? Dove sei andata?
0: Sopra.
1: A fare un giro. Cosa vai a fare
0: sopra? A fare un giro. Eh beh, ogni tanto devo fare un giro.
1: Beh, salutare,
0: ragazzi,
1: gli amici di Team Radio.

0: so.
1: Fila 11. Allora, no. Alcuni incidenti che sono accaduti, ad esempio quello di un anno fa sull'Air India, l'incidente accaduto di recente, ieri, sul volo Ryanair, insomma, hanno tutti questo dettaglio in comune, cioè i passeggeri coinvolti sedevano entrambi nella fila 11. Sì. E quindi verrebbe da dire che questa fila possa essere più sicura delle altre. Che dici?
0: Beh, allora, diciamo che dopo il disastro aereo in cui praticamente c'è stato come superstite solo diciamo questo passeggero che sedeva proprio nella fila 11, nelle settimane successive migliaia di viaggiatori, pensate, erano pronti a pagare un supplemento pur di prenotare, diciamo, quel sedile o uno della stessa fila. Comunque non è una suggestione, nel senso che sono stati fatti degli studi che dicono che poi dipende, chiaro, no? Cioè, ovviamente non ci deve essere chiaramente incidente aereo, ma la domanda: esiste davvero un posto più sicuro degli altri? Secondo questa indagine basata sull'analisi di 50 incidenti aerei avvenuti tra il 69 e il 2013, la zona della cabina con i tassi di sopravvivenza più elevati sarebbe quella compresa tra le ali e la coda.
1: Ah, quindi in quella zona.
0: Sì, diciamo sugli aerei a lungo raggio, i posti centrali tra i due corridoi dovrebbero essere più favorevoli, mentre sui velivoli per tratti brevi e medie i sedili affacciati sul corridoio.
1: Però ragazzi, allora chi si trova in quest'area avrebbe una probabilità, dicono gli esperti statistici, di sopravvivenza del 74%. Però se cominci a ragionare in questo modo quando acquisti i biglietti, mamma mia, ragazzi,
0: ti viene l'ansia.
1: Che ansia. No, beh, in effetti, allora, quella della fila 11 è un po' una suggestione, no? Anche perché questo signore che è stato questo passeggero che è stato risucchiato di fatto, no? Hai letto, no? Dal finestrino, e poi si è salvato, sedeva al posto 11, però voglio dire non evidenzierei la fila 11 come la più fortunata perché si è salvato, cioè, nel senso, vabbè, mi verrebbe da dire, vabbè, era seduto lì,
0: a parte che Ryanair negli ultimi giorni, insomma, ci sono dei problemi, anche un problema adesso a Lanzarote con la ruota di un aereo. No, tra l'altro la storia di questo passeggero è incredibile, che leggevo ieri che la moglie durante un'intervista aveva detto proprio che, insomma, adesso è un po' sotto shock il marito. Chiaramente non parla da giorni, insomma, deve recuperare ovviamente perché

0: stavamo parlando, insomma, di questa ricerca, di questo studio che dimostrerebbe che ci sono dei posti in aereo che possono essere decisamente più sicuri rispetto ad altri, e sarebbero, diciamo, quelli centrali tra le ali e la coda. Allora, sentiamo cosa dice questo nostro ascoltatore.
1: Ciao ragazzi, ma guardate che non c'è problema per quando si prende l'aereo. Se non è il tuo momento, tranquilli, non succede niente.
0: Ecco, bravo.
1: Il problema sussiste se è il momento del pilota. Ciao Paolo da Milano. Siete grandi, grandi compagnia.
0: Grazie Paolo. Grazie.
2: No, perché poi io pensavo, Fabiana, cioè ho capito l'aereo, ma allora a questo punto devi fare la stessa analisi sull'autobus,
0: certo,
2: sul treno, ovunque.
0: Ma è ovunque.
2: Ragazzi,
0: ovunque.
2: Ma che vita
0: anche
2: è,
0: a piedi,
2: però.
0: A piedi, cioè,
2: è più sicura la parte interna o la parte esterna? Il marciapiede, destra, sinistra.
0: Ha ragione Paolo, cioè, capito, è un po' affidato al destino, però sicuramente, diciamo, c'è stata un'impennata di richieste per chiedere proprio quei posti lì, soprattutto dopo la tragedia che c'è stata con l'Air India. Allora, cambiamo discorso, va, che sennò questa cosa ci fa venire l'ansia, questa dell'aereo. Rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è, come sempre, una grande canzone, e poi parleremo dell'ultima trovata, ormai le cose, i gadget, di tutto, di più, tutto quello che si riesce a prendere in giro lo si mette in vendita.
2: Questa è una cosa molto particolare, però molto molto particolare.
0: Sì, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Run to You, Back to You, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, attenzione, perché adesso vi diciamo questa cosa: ormai su Vinted noi troviamo in vendita anche delle cose più assurde, no? Abbiamo visto, per esempio, non so, le tute dei Tedofori, sì, i gadget, quelli presi al salone del mobile, rivenduti a cifre incredibili, e non poteva sottrarsi Ultimo, che sapete è stato protagonista di questo mega concerto a Tor Vergata che ha riunito 250.000 spettatori. E cosa sono comparsi su Vinted?
1: I cartelli segnaletici, quelli per il bagno, per il percorso a piedi, quelli, insomma, tutti i vari cartelli sono stati rubati, ovviamente sul posto, no? Non servivano più, rubati mi sembra una parola un po' grossa, però sono poi stati messi su Vinted a 200 euro, quindi trovate tutti i cartelli segnaletici, sai, per i super fan di Ultimo, che abbiamo capito sono molto, ma molto affezionati al cantante, questo cartello potrebbe essere un bel ricordo, anche perché ognuno ha la firma in fondo, no? Ultimo, la favola per sempre, quindi è un bel ricordo. Se uno vuole un ricordo lo trova su Vinted, cosa vuoi che ti dica io?
0: Sì, ormai sta diventando la piattaforma dove trovare, diciamo, non so, tutti diciamo gli oggetti particolari legati soprattutto ad artisti o eventi assolutamente imperdibili. Allora, diciamo che alcuni cartelli hanno un valore che va dai 15 euro, mentre per altri si arriva ai 200. Diciamo che uno dei venditori ha detto di abitare a Tor Vergata e che lui praticamente alla fine dell'evento ha preso, diciamo, questi cartelli, mentre per altri venditori non si capisce la provenienza del cartellone, quindi non si sa come abbiano fatto a prendere, diciamo, a rubare questi cartelli.
1: Allora,
0: di indicazione all'interno, che servivano per orientarsi all'interno, diciamo, dello spazio del concerto.
1: Allora,
0: no?
1: Per qualcuno che è andato al concerto, magari ha speso, no, i 100-150 euro, insomma, del biglietto, se riesce a recuperarne altrettanti vendendo il cartello, perché no? Però secondo me, se un vero fan si trova questo

0: Attention, Charlie Puzza, rimanete con noi, tra poco in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: E poi affrontiamo il tema caldo rider, molto preoccupante questo qua, hai visto insomma che ci sono problemi a Milano e non solo.
0: Come fai ad andare in giro con il caldo così? Cioè no, ci sono delle professioni diciamo no che vanno rispettate, soprattutto insomma per chi lavora all'esterno con temperature impossibili.
1: Anche tutto.
0: Ne parliamo

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
0: E poi in viaggio?
1: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
0: Riposo vero?
1: Fatica zero.
0: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
3: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
10: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
11: Radio Number One notizie.
12: Una buona giornata da Patrizio Romano. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per il padre e la madre, così come per i due cugini, è stato disposto il carcere a vita. Nei loro confronti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per uno zio della vittima. La tragedia del ponte Morandi a Genova, lettera aperta di Autostrade. Chiediamo scusa, è un'esigenza morale. Alla vigilia della sentenza, la nuova proprietà rompe il silenzio. L'amministratore delegato Gian afferma: nei tempi che seguì il crollo del ponte Morandi, continuavo a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo. La scomparsa della 15enne Diana da 11 giorni dalla provincia di Teramo, il cellulare spento in Romania, i dubbi su presunti complici. Gli inquirenti sospettano una fuga all'estero agevolata da Giulianova grazie a complici maggiorenni. È stato aperto un fascicolo. La terza ondata di calore, oggi 7 città da bollino rosso, domani saliranno a 15, previsti ancora una volta valori vicini o addirittura oltre i 40 gradi. Attenzione anche a un fronte temporalesco che oggi, tra pomeriggio e sera, potrebbe interessare non soltanto l'arco alpino ma anche le pianure di Piemonte, Lombardia e Triveneto. I mondiali di calcio 2026 a Dallas, ieri sera show della Spagna, Francia KO e Furie Rosse in finale. Stasera alle 21 ad Atlanta l'altra attesa semifinale tra Argentina e Inghilterra. Grazie per l'ascolto.
13: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
14: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
15: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Bossa nostra con Gaia, 12 e 5 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, come sempre fino alle 13 per questa settimana, poi dalla prossima saremo in onda fino alle 12, andremo a casa. Pronto?
1: Sì. No, sì, ti stavo seguendo. Pensavo, okay. Pensavo che ti buttassi direttamente sulla notizia.
0: No, no.
1: Sì.
0: Allora, la notizia, diciamo, ha fatto un po' il giro d'Italia, naturalmente, sì. Perché come sapete, insomma, con il problema del grande caldo, sì. Ci sono tante professioni, no, che risultano essere un po' poco compatibili con queste, sì. Temperature. Per cui, diciamo che molte regioni e molti comuni hanno emanato ordinanze che obbligano i lavoratori più esposti al caldo a fermarsi nelle ore centrali, diciamo, della giornata, più o meno tra le 12:30 e le 16. Motivo per cui oggi in alcune grandi città i rider si fermano.
1: Sì, oggi ci sono degli scioperi dei rider previsti a Milano, Firenze e Bologna, protestano insomma contro la precarietà in generale e la mancanza di tutele, soprattutto legate a questo periodo. Sai, ti ricordi quando parlavamo, ad esempio, non so, in quelle giornate di pioggia, di neve, se possa essere una cosa civile chiamare la persona che ti viene a consegnare, se noi non ci pensiamo, no? Ordiniamo e chi se ne frega, noi siamo in casa. A volte forse bisognerebbe pensare ancora prima delle proteste, delle leggi, delle tutele, a noi stessi come clienti, dire: ma è il caso che faccia venire uno al caldo?
0: La gente se ne frega, figurati.
1: 40 gradi, questo alle 2 mi porta giusto. Il panino? Cioè, magari, sai, questi giorni potrei fare a meno, me lo porto da casa, però non ci pensiamo quasi mai, no? Questa
0: no.
1: È la verità. No?
0: Allora, diciamo che a Milano e Firenze lo sciopero comincerà alle 18, a Bologna alle 16:30 e nelle tre città ci saranno anche dei cortei, perché non si sciopera e non si protesta ovviamente anche per le condizioni diciamo di lavoro, ma anche per contro la precarietà e la mancanza di tutele. Quindi insomma i rider del Piemonte sciopereranno invece domani, giovedì 16 di luglio. Quindi insomma bisogna prestare attenzione, anche perché ti dicono la città ormai le case e le famiglie senza rider sono finite, perché il rider qua no, cioè c'è gente che io vedo già nel palazzo dove abito io, il rider lo vedo più, non so, tutti i giorni, arriva a qualunque ora del giorno, della sera, della notte.
1: Cosa stavi
0: un
1: dicendo? Lo vedo di più del mio compagno, so che sta, no. Poi ti sei fermato e hai detto
0: è un filo troppo. Però insomma no, i rider sono veramente come dire tantissimi, quindi vuol dire che insomma sono molto richiesti, chiaramente dietro le spalle c'è un'attività produttiva e va bene, però insomma tuteliamo anche i lavoratori, no?
1: Ma indietro fai fatica a tornare, ma è quella comodità lì, prendi il telefono, ordini, figurati. Difficile. Però bisogna pensare anche a questi ragazzi qua, ragazzi, sono in giro col caldo, 40 gradi, cioè, domani con 40 gradi ti fai consegnare che cosa? Il sushi? Ti arriva
0: un ghiacciolo, perché
1: ti arriva sciolto.
0: Un ghiacciolo ti arriva sciolto. È vero. La situazione, anzi, tra poco andremo a vedere se effettivamente arriveranno questi temporali, perché ce lo chiedono anche i nostri amici ascoltatori. Andiamo a sbirciare, tra poco vi aggiorniamo.

0: solidarietà, cioè oggi mercoledì 15 di luglio, e anche perché insomma lavorare nelle ore più calde diventa veramente un problema, ma ci sono anche altre motivazioni che naturalmente vogliono essere sottoposte all'attenzione, no?
1: Sì.
0: E che riguardano tutti i rider, i tantissimi rider delle città.
1: Comunque Milano qualche giorno fa è uscita la notizia, ha comunque diramato questa ordinanza di fatto fermando i rider per il caldo dalle 12:30 alle 16 fino al 23 settembre. Poi non so se questa ordinanza è stata accolta,
0: rispettata
1: però di fatto l'amministrazione di Milano ha fatto un passo secondo me abbastanza corretto, interessante. Non so quanto, ecco, non so esattamente, non sono un legale, non so quanto un comune, un'istituzione pubblica possa poi agire nei confronti comunque di un soggetto privato che fa un lavoro, però insomma l'ordinanza c'è, quindi io penso che debba essere rispettata, no? Tra le 12:30 e le 16, anche se poi il caldo alle 16 è ancora bello potente,
0: ancora,
1: forse
0: ma direi
1: alto.
0: Anche fino alle 18, tra l'altro.
1: Sì.
0: Nel rispondere a un nostro amico che ce lo chiedeva, allora attenzione perché naturalmente in questi giorni stanno comparendo tantissimi alert, no?
1: Sì.
0: Sul tempo, dunque oggi potrebbe abbattersi un forte temporale con grandine, dovrebbe essere coinvolta la Lombardia e Milano, il milanese. Sì. Però naturalmente vediamo, insomma, perché è un'allerta, ho visto che anche a volte diciamo viene messa l'allerta, poi insomma c'è un temporale normale, a volte non viene messa l'allerta e c'è il putiferio, insomma, bisogna tenersi ormai pronti a qualsiasi cosa.
1: Diciamo che più vicino sei alle Prealpi, caro ascoltatore, più c'è la possibilità di forti temporali, però sai, a volte succede che arrivano a Brescia, Bergamo, Verona e non arrivano a Milano o viceversa. Comunque oggi è la giornata dei temporali forti.
0: Sì, dovrebbe essere la sera, se non ho visto male, intorno alla sera è qualcosa, anche di notte, di solito insomma ci si accorge perché si muove questo vento fortissimo, no? Che preannuncia
1: della
0: pioggia.
1: Sì, anche perché incroci le dita e speri che la grandine non sia più grande di un tot e che non ti spacchi la macchina.
0: Io almeno faccio così. Ho pensato che dicessi te ne accorgi perché volano i parrucchini, no?
1: No, no, te ne accorgi perché sei in casa a pregare che la grandine non...
0: che ti buchi qualcosa. Vabbè, a me è già successo, quindi vabbè.
1: Anche a me è passato,
0: ragazzi. Però cosa ci puoi fare quando ti arrivano queste palle giganti? Anzi, io spero di solito che cada in verticale, non con il vento trasversale, che è veramente una cosa impossibile. Fabri Fibra, John Tile, incrociamo le dita, dai.

0: Il concerto a San Siro ieri e oggi, Bruno Mars, o Mai Solo, ho letto delle recensioni pazzesche, insomma, su questo spettacolo, non avevo dubbi, mi è dispiaciuto un casino non riuscire a trovare i biglietti, avrei voluto vederlo molto dal vivo.
1: Lui è bravo bravo,
0: sì.
1: Bravo bravo. Quanto costavano i biglietti? Tanto? Cioè, non ricordo più la quota, sì, una cosa impossibile.
0: Insomma, però merita, dai, uno show incredibile. Allora, rimanete con noi, perché invece tra poco cambiamo argomento. Anche perché insomma c'è la storia che si ripropone di questa tragica, a dire il vero, ma non è l'unica, di questa signora che è stata tenuta al telefono da questo finto impiegato di banca e attenzione, in ben 5 ore, la signora non si è accorta, è riuscito a togliere tutto dal suo conto corrente, una cosa incredibile.
1: Mamma mia, attenzione alle truffe, dai, ci torniamo tra pochissimo qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One,
3: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Venerdì 17 luglio, ore 17, in Piazza del Querce. L'evento della casa editrice Prometeica. Lettura del volume Francesco d'Assisi per bambini e per genitori curiosi. Domenica 19 luglio, in Piazza del Querce, alle 20.45. Presentazione del libro Anima, confidenze di un parco. Un viaggio intimo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Dialoghi di Anna Sustersic e lettura poetica dell'attore Luciano Bertoli. A seguire, serata d'onore tra musica, cinema e poesia. Con Giancarlo Giannini. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

Viajando per il mondo, il nuovo singolo di Karol G con Manu Chao alle 12.30 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Ritorniamo a parlare di questa truffa telefonica, perché ahimè avviene sempre nello stesso modo, nonostante

0: operatore di banca, anche se la cosa strana è che sul display compariva il nome della banca. Sì. E dice: quella persona conosceva perfino l'importo della mia ultima spesa. Insomma, la intrattiene, pensate, per 5 ore al telefono con diciamo la scusa che erano partiti dei bonifici sospetti dal suo conto corrente e chiede alla signora di autorizzare delle operazioni finché lei ad un certo punto va a controllare il saldo del suo conto corrente e vede che praticamente è quasi a zero. Lui le dice: no, ma non si preoccupi, vedrà che alla fine di tutta questa operazione tutto ritorna nella norma. Però poi scatta qualcosa nella signora, che ovviamente chiama la banca, no?
1: Però difendersi da questa cosa qua è quasi impossibile, perché ci sono due dettagli davvero incredibili. Uno, lo hai già ricordato tu, cioè questo qua chiama e sa già tutto della persona, cioè compare il nome, conosce l'importo dell'ultima, sa tutto di lei e quindi tu ti fidi, no? Dice: ok, mi chiama Mediobanca. Certo. E poi l'altra cosa è che non ha chiesto né password né credenziali, cioè lei doveva solo autorizzare le operazioni, ok, tramite l'app, però l'operazione la faceva il truffatore. Lei, secondo te, arrivano l'operazione che tu devi alla fine, certo, no? Autorizzare. E quindi cioè, questi, con questi due dettagli tu come fai a difenderti? Cioè voglio dire, non ma dico io, che ci sarei cascato, cioè, anche io, ma penso quasi tutti, perché è troppo veritiera come situazione, davvero molto molto complessa.
0: Sì, insomma, la signora a un certo punto diciamo che scopre questa truffa e poi denuncia, diciamo che il consiglio di Mediobanca Premier è sempre lo stesso, no? Quello che viene dato puntualmente dalle banche, cioè la banca non contatta i propri clienti per chiedere dati riservati tramite telefono, email o sms, anche se in questo caso diciamo questo finto operatore non li aveva chiesti, e quindi c'è da preoccuparsi sul fatto che sia entrato nel conto corrente, che sia riuscito a fare questa chiamata con facendo apparire sul cellulare il nome della banca di questa signora.
1: Incredibile, ci sono degli aspetti davvero allarmanti, però lui, per essere già nel conto corrente di questa persona, evidentemente era già successo qualcosa prima, no? Cioè non è automatico che uno riesca a entrare nel tuo conto corrente. Questa è davvero molto complessa, sai, a volte ti dicono: non fidatevi, non fate operazioni bancarie, però questa,
0: ma l'unica cosa è che se uno viene contattato, a questo punto chi se ne frega della figura, cioè uno dice: ok, prova a chiamare la mia banca per vedere se questa cosa è vera.
1: Uno
0: fa una verifica ulteriore.
1: L'unica.
0: E quindi speriamo che, insomma, la signora, non so in che modo, possa recuperare tutti questi soldi che, come ha detto giustamente, erano i risparmi di una vita. Insomma, quindi facciamo attenzione.

0: notturni.
1: Animali notturni, la voce è quella di Malika Yan. Sta per arrivare una grande canzone. Poi vi portiamo in questa cucina giapponese dove, attenzione, uno entra, sai, no? Cioè, magari sì, vai in cucina, mi sono dimenticato una cosa, vado un attimo a prendere, apri il frigorifero e vedi un orso.
2: Beh, tra tutte le cose che puoi trovare in cucina.
1: Ragazzi, cioè, io se vedo un orso muoio, te lo dico, cioè proprio così.
2: Non riesce a fare nemmeno
1: terra. No.
2: Video,
1: lo metto
2: fotografie,
1: al pari dello scarafaggio, guarda, che è l'animale che mi fa più schifo in assoluto.
2: Beh, c'è differenza.
1: No, l'orso
2: però
1: non mi fa schifo, ho paura. Ecco.
2: C'è differenza tra un orso e uno scarafaggio, dai.
1: No, lo so, però diciamo l'approccio è quella.
2: Va bene.
1: Tu no?
2: Sì, vabbè, no, uno scarafaggio lo tollero.
1: Lo domino.
2: L'orso mi domina lui.
1: Esatto.
2: Tra l'altro.
1: Ne parliamo tra poco, dai, qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: La bellissima voce di Giorgia di Sole d'Azzurro. Tra l'altro ha fatto molto sorridere, devo dire, il suo commento, il commento che ha fatto sotto questa foto desnudo del suo compagno Emanuello, il ballerino, che insomma siccome faceva gli anni, no? Lui su Instagram ha postato questa foto praticamente coperto solo nelle parti intime, sai che lui c'ha questo fisico pazzesco.
1: Vabbè, ballerino, no?
0: Ballerino, lei sotto gli fa "Az, no scusa, volevo dire auguri". Sai che lei è molto simpatica.
1: Sì,
0: e quindi insomma tutti a dire però vabbè,
1: Manuello. Sì, molto figo lui. Quanti anni ha lì meno di lei?
0: Nove anni mi sembra, 9-10 anni in meno.
1: Ma neanche così tanti, insomma.
0: Ah, vabbè, dai, però stanno insieme da una vita, sono una bellissima coppia. Allora,
1: l'orso.
0: Radio Number One parliamo di un orso. Qui c'è un bambino che a un certo punto va in cucina. Noi, a dire il vero, già The Journalist avevamo parlato di questo problema urgente in Giappone. Ricorderete, no? Dove si erano inventati anche il cane mostro per spaventare gli orsi.
1: Il cane robot.
0: Sì, perché a dire il vero noi ci ridiamo, ma insomma in realtà è aumentato il numero delle vittime di questi orsi che si intrufolano nelle abitazioni. Qui c'è un bambino che va in cucina, vede un orso, e c'è la foto, è una cosa incredibile. L'orso apre il frigo e sparge per terra tutte le cose che trova. E lui dice: "Papà, c'è un orso in cucina". Sai, tu magari non lo dici.
1: Basta con queste fiabe. Che cartone animati guardi? Hai rotto le palle con ste orsi. Basta.
0: Nel frattempo l'orso si mangia tuo figlio, tu non lo senti più e dici: Matteo, vai di là. E beh, capito? E no, bisogna credere ai bambini.
1: No, guarda, noi sorridiamo, ma la situazione è davvero. Quanto è grande questo orso? Poi vedo la finestra, sarà alto.
0: Grandissimo, è alto.
1: Non altissimo.
0: Ma insomma,
1: è un ma non sarà più di un metro. No, vedi la porta? No, secondo me
0: è la porta. Sembra un orsetto.
1: Sembra più un orsetto, sì.
0: Un orsetto, insomma, sempre alto 1,20 m. Comunque,
1: da una zampata, cioè, un orso così, va il creatore.
0: Un orsetto, anche perché la madre di questo orsetto, secondo me,
1: un po' più alta.
0: Non la vorrei incontrare.
1: No, assolutamente. No, ho letto, insomma, ci sono stati 13 attacchi mortali, non sono pochi a livello nazionale l'anno precedente. Quindi, insomma, poi bisogna vedere dove vivono queste persone, in campagna, io credo, no? Nei boschi, vicino ai boschi, dai, gli orsi non arriveranno in città, spero.
0: Però sai che questa cosa, diciamo, degli animali che si stanno appropriando sempre più degli spazi, diciamo, degli umani, diciamo così, è frequente, quindi evidentemente non trovano cibo nel loro habitat naturale e vanno a cercare nelle cucine.
1: Bisogna fare dei corsi, ma non di autodifesa, di difesa dagli orsi, cioè capire che cosa bisogna fare di fronte ad un orso, buttarsi a terra.
0: Cosa fai di fronte ad un orso?
1: Allora io avevo letto una volta che bisogna
0: rimanere immobile.
1: No, oppure alzare le mani e fargli paura.
0: All'orso?
1: Sì.
0: Ma dove l'hai letta questa cosa?
1: Non mi ricordo.
0: Spyro.

0: La voce è quella di Paolo Nutini a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Allora, tra poco in arrivo One Match, poi torneremo sulla storia dei conti correnti, perché abbiamo visto, insomma, sono arrivati diversi messaggi di persone che hanno avuto dei problemi riguardo truffatori, hacker e tutto.
1: Bisogna stare attentissimi. Stasera altra semifinale, ci sto prendendo gusto, pizza,
0: io
1: birra.
0: Tifo Inghilterra.
1: Erutto libero, stavo per dire, però va bene.
0: Ma sì.
1: Ci mettiamo. Tifo Inghilterra?
0: Mi mandi il vocale mentre lo fai?
1: No, no, per carità. Ti dico che anch'io ti farei Inghilterra. Anch'io
0: ma
1: ti
0: sai
1: farei
0: che Ian Gallagher, cantante storico, vabbè, leader degli Oasis, insieme a fratello Noel, ha detto qualche settimana fa, l'ho scritto anche sui social, non so come, ma l'Inghilterra vincerà questi mondiali.
1: Beh, è una squadra forte, potrebbe essere anche l'anno giusto dell'Inghilterra, anche se la Spagna ha vista ieri sera, però ragazzi.
0: Sì, sì.
1: Gioco.
0: Altro pianeta.
1: Vediamo, vediamo, dai.
0: Vi aspettiamo domani mattina, come sempre, alle 10.
1: Ciao.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: The Journalist, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Person by.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Pochi secondi alle 13, subito le notizie e poi One Match.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellare nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione, il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
4: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
3: Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani e uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Italia Viva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
5: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto i suoi, Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum, ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
6: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a provarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
3: Stasera alle 21 italiane, Inghilterra e Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
7: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cota e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
3: Ed è tutto, a più tardi.
8: One Match, vediamo chi ha ragione.
1: Buon pomeriggio a tutti da Francesco lo zio Nasti
9: ed Andrea Brum Brum Ferrari. Buon pomeriggio. Allora, hai visto che è andata bene ieri sera, come volevamo noi?
1: E pagna! E visto i piagnoni, i francesi stanno a piangere, stanno a piangere, poverini. Vabbè,
9: Deschamps stava proprio piangendo ieri, che ha dato colpa all'arbitro.
1: Avete preso le mazzette, non è che c'è da discutere. Partitona della Spagna, fine.
9: Però ancora una volta non c'entra nulla col nostro argomento.
1: Le
9: però...
1: lacrime un po' sì. Perché lacrime, si lacrima anche per amore, no? Quindi.
9: Aia.
1: Sì, oggi
9: si può dire tema piccante?
1: Tema piccante? No, oggi devo dire sì, ha una buona parte di piccante. Ti piace il piccante? Ti piace?
9: Mi piace. Allora siete pronti? Comincia One Match.
8: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Drop Dead Olivia Rodrigo su Radio Number One. Comincia One Match, ragazzi. Allora, siamo già molto carichi perché parliamo ancora una volta di estate, perché l'estate è l'estate, la stagione. L'altro giorno dicevamo della musica, però anche delle vacanze, dei tramonti, delle serate all'aperto.
1: E poi
0: degli incontri amorosi, sentimentali, che sembrano usciti da un film, perché poi tanti film, tra l'altro, raccontano storie d'amore estive, come Grease.
1: Ecco, Grease.
0: Ecco, ma quando arriva questo flirt estivo, bisogna buttarsi oppure è meglio lasciar perdere, perché tanto finirà con l'ultima giornata di ferie e non ha alcun futuro.
1: Non è detto, relazione. Non è detto però, voglio dire.
0: Nella maggior parte dei casi, sì.
1: Ecco, diciamo, se dovessimo stabilire dal punto di vista statistico, è più probabile che finisca un amore estivo piuttosto che rimanga. Ok, siamo d'accordo, però non è detto. Ecco, sì. Vai pure avanti.
0: Vabbè, la domanda è molto semplice, il fatto di credere oppure no agli amori estivi. Se secondo voi ha senso, diciamo, affrontarne uno, oppure se è una delusione anticipata, no? Cioè, è da evitare un po', come la sabbia nel costume.
1: Ecco, per rimanere in tema estivo. Quindi la domanda semplicissimamente,
0: ancora?
1: No, perché sai che io cerco di edulcorare. Cogliereste, avete colto un'occasione amorosa estiva o la evitate, l'avete evitata a prescindere? Questa è la domanda, signori, vediamo un po' le posizioni.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: L'opportunità di cui parlate degli amori estivi non è da cogliere, perché o abitate poi a pochi chilometri di distanza, allora riuscite a coltivare la relazione anche nei mesi e nelle stagioni successive, altrimenti è solo una delusione cosmica. Ricordatevi che le vacanze alterano un po' la percezione della realtà, perché tutto sembra più romantico tra il mare, i tramonti, eccetera. Però tutto finisce con l'ultimo giorno di ferie e poi ci rimanete male, quindi tanto vale non promettere niente e puntare sulla solidità delle relazioni, che è fondamentale. Quindi lasciate perdere gli amori estivi, vi prego,
1: ma per favore, lascia fare lo zio.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E invece gli amori estivi vanno vissuti, sono una delle cose più belle che possa capitare nella vita. Tenetevi stretti gli amori grandi, quelli piccoli, perché? Perché sono parte della vita. Quindi non è che tutte le storie sono fatte per durare, alcune sono fatte soltanto per essere vissute per il tempo che è. Non è che uno deve fare subito progetti, ciao, come ti chiami, ci sposiamo? No, per favore, dai ragazzi, c'è proprio bello dell'estate, vai al mare e poi c'è quella quando vai via e finisce, no, quell'amore estivo è proprio quella malinquassa audace brasileira che mi piace, che te lo dico.
0: Ma guarda che ci sono anche altre cose belle nella vita, il sole, il mare, il sorriso di un bambino.
1: Allora, con le citazioni tu hai iniziato proprio male oggi. Tocca a voi decidere da che parte stare, quindi iniziate a votare. 393 444 0444.
0: E intanto, dopamine, dai, Purple Disco Machine qui su Radio Number One.

0: infatti,
1: a 100 metri.
0: E infatti sono storie veramente troppo troppo brevi, non riesci neanche a godertele un secondo.
1: Non è che deve essere lunga, anzi detto fra noi, anzi pure dura poco.
0: Ma dai, delle volte meglio. Ma come sei materiale, ragazzi.
1: Ma intenso. Comunque, come sì, sentivi, c'è la base brasiliera, perché oggi partiamo subito dall'opinion leader, da Angela, che ha mandato il suo messaggio e poi andiamo di seguito. Vai.
2: Buongiorno bambini.
0: Ciao, mamma.
2: Eccomi qua. Ecco, io sono completamente dalla parte di Zunasti. La felicità è fatta di momenti.
1: Felicità.
2: Ecco, i momenti va vissuto senza farsi troppe sega mentali. E come va va. E poi ci sono storie che magari tu non ci credevano e poi funzionano.
1: Che ne sa, esatto.
2: In eternità, nella vita non si sa mai, perciò non si va persa le opportunità, le occasioni. Se in quel momento io sto bene, io vivo a quel momento senza farmi troppe sega mentali. Eccomi qua. Ciao, buon pomeriggio. Mi dispiace, Andrea. Sei troppo fiscalista. Ciao, ciao.
1: Lui è un po' fiscalista e un po' ragioniero, perché sì, si sente che proprio lui è sempre a posizione precisao.
0: Coniamo questo nuovo termine, un fiscalista, neologismo. Fiscalista. Comunque, ragazzi, va bene godersi il momento, quello che volete, però ha più senso se poi questo amore riesce a coltivarlo anche al di fuori della stagione estiva. Allora ha senso tutto quello che tu hai, diciamo, che hai provato per quella persona in quei
1: momenti.
0: Ma
1: come fai
0: lì
1: a saperlo prima? Che sei Nostradamus? Sei fiscalista e sei anche Nostradamus. Guarda che faccio da Nostradamus, lo so io.
0: Bisogna darsi del tempo, ragazzi, non è che uno...
1: È tempo, adesso.
0: Quanti come me odiano questo amore usa getta?
1: Non lo so, vediamo.

0: Maroon 5, Lisa con Priceless su Radio Number One. Sto perdendo, ragazzi. Sto perdendo, però.
1: Però
0: non ho detto l'ultima parola, anche perché però, sono solamente all'inizio.
1: No, questo è vero, questo è vero, ci mancherebbe altro. Però direi di sentire giusto un paio di messaggi per capire un po' la tendenza anche dalle voci dei nostri ascoltatori.
2: Ciao ragazzi, oui. Il mio amore estivo quest'anno festeggia 40 anni.
1: Alla faccia della tendenza.
2: Nico, ciao.
1: Ciao Nico, auguri, tanti auguri, Merry Christmas, Happy Birthday to you. 40 anni nato da una relazione estiva.
0: No, messaggio sicuramente per te, però diciamo che lo concepisco un po' di più. Se poi si trasforma in qualcosa di duraturo e lungo, allora va bene.
1: Vabbè, cioè, sentiamo.
3: Io sto con lo zio Nasti, assolutamente. E comunque Andrea, ti do un consiglio.
1: Consigliatelo.
3: Meglio vivere di rimorso che di rimpianto, perciò vivere sempre tutto a mille.
1: Esatto.
3: Poi vada come vada.
0: Ho capito,
3: al massimo
1: magnate la gallina.
3: Si è vissuta. Buona giornata ragazzi.
1: Buona giornata a
3: Ivan
1: te.
3: Da Bergamo.
1: Ciao sì. Ivan, e che cosa vuoi dire?
0: No, che c'è una cosa importante da sottolineare, secondo me, è che voi rischiate di confondere quello che è il grande entusiasmo, perché guarda quella lì. Cosa possiamo farci? Cosa? Con l'amore.
1: Com'è che facciamo esattamente?
0: Non posso dire.
1: Siamo diventati dei trogloditi, siamo diventati.
0: Un pochino sì. L'amore è un'altra cosa. Però comunque spero che qualcuno voti anche per me. Allora ribadiamo la domanda. Gli amori estivi sono una magia straordinaria oppure una grandissima perdita di tempo? Io credo che sia una grande perdita di tempo, tutto sommato, no?
1: E voi cosa ne pensate? 393-444-0444.
4: One match. E tu, da che parte stai?
5: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la

0: c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brico Cay. Okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico.
9: Brico Cay, okay, più vicino a te.
10: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
11: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
12: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
11: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
13: Radio Number One è dove

0: su Radio Number One, perché sorridi?
1: No, dico sorrido perché non so più da che parte puoi attaccarti ai vetri, sento proprio le unghiette che stanno scivolando. Beh, in questo match.
0: E allora il fiscalista chiede l'appello.
1: No, tu sì, stai scherzando. Già così, D'Amblè, sì, siamo a inizio match, già il momento...
2: È il momento dell'appello!
1: Vediamo un po' a cosa ti appelli.
0: Cari ascoltatori, oggi la zio Nasti ci vuole convincere che l'amore estivo sia come il gelato sul lungomare, bello fresco, bello piacevole. Però dopo 5 minuti è già finito, esattamente come il gelato. Secondo lui basta un tramonto, due cocktail e una passeggiata sulla spiaggia per gridare al grande amore. Poi però arriva settembre, suona la sveglia improvvisamente, puff, spariscono tutti. Però l'amore vero non funziona così. L'amore non è un abbonamento mensile con scadenza a Ferragosto. Non è una promozione, prendi 2 settimane di vacanza, poi vediamo. L'amore vero è quello che resiste alla pioggia, a lunedì mattina, alle bollette, eppure diciamo anche alle discussioni su chi deve buttare la spazzatura. Quindi, caro zio Nasti, puoi tenerti i tuoi flirt con data di scadenza. Noi scegliamo quelli che sono gli amori con garanzia a vita, perché
1: La macchina, ma che sei, che becchi di comprare la macchina, sì, che è un mutuo,
0: No, la macchina è un investimento. Noi scegliamo gli amori con garanzia a vita perché il vero colpo di fortuna non è incontrare qualcuno sotto l'ombrellone, è trovare qualcuno con cui vuoi restare anche quando quell'ombrellone lì lo devi chiudere, caro.
1: Secondo me hai visto troppi sapori di sale, però
0: no,
1: sapore di mare.
0: Anche perché
1: vabbè,
0: no, chi l'ha guardati sei tu.
1: Vabbè, tra tutte e due.
0: Scusa.

0: Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing su Radio Number One.
1: Andrea,
0: dica
1: Andrea,
0: dica,
1: tu sei un hombre che non tiene il corazón, Andrea.
0: Ma semmai il contrario, no, caro zio,
1: perché tu,
0: zio Miguel,
1: tu non tienes el amor del verano, Andrea.
0: Miguel somi.
1: Che Miguel? Tu non sei Miguel, ma sei comunque un hombre sincero. E nell'amor del verano.
0: Miguel, con questa canzone vuoi fare gli auguri a una certa Manuela?
1: Ma certo, li facciamo assieme. Manuela Doriani.
0: Manuela Doriani, buon compleanno.
1: Auguri, auguri da parte anche del duodeno, dello zio, del nipote.
0: Sì,
1: ti vogliamo bene.
0: Sì.
1: E 100 di questi, 1000, anche 2000 di questi giorni. Esatto.
0: Bello il duodeno.
1: Duodeno,
0: sì.
1: I due cretini.
0: Sì.
1: Andiamo, Andrea, stiamo discutendo dell'amore estivo, ok?
0: Sì.
1: E quindi ci starebbero un po' di voci per capire quanto stai perdendo, perché l'amore estivo è una parte importante della vita.
0: Non no cantare vittoria, perché ho appena fatto un bellissimo appello e quindi secondo me qualche voto anche per me stavolta è arrivato.
1: A pioggia. Sentiamo. A sgarganella, come dicono.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Zio Nasti, l'Andrea è ancora piccolino.
1: Giovane.
2: Certe
1: giovane.
2: Cose non le può apprezzare, secondo me.
1: È vero.
2: Perché gli amori delle ferie, delle vacanze sono sempre stati più belli.
1: Vero.
2: Perché nascono e finiscono, sono usa e getta,
1: ah,
2: come dice lui.
1: Ma è proprio la cosa che
2: però
1: ci
2: ti fai
1: sta.
2: La francese, la tedesca,
1: vabbè,
2: ti fai.
1: Esageriamo.
2: È lunga la storia. Comunque io sto decisamente con lo zio Nasti.
1: Vabbè, sta cosa delle tedesche, lago di Garda olandese.
0: Ma come
1: fai? Succede, può capitare, capita.
0: Ma davanti a certe persone, no, che tu ambisci, alle quali ambisci, come fai a non provare questo coinvolgimento?
1: Ma non è che non lo provo, ma anche se finisce ci rimango male, ma piuttosto che non ci sia stato niente, qualcosa, quello che
0: mamma
1: capita.
0: Mamma mia, siete delle bruttissime persone.
1: Leggi.
0: Ciao fantastici, due. Perché no, siamo fantastici, il duodeno.
1: No, perché invece di essere in quattro siamo in due, fantastici due.
0: Oggi due voti, addirittura due voti per lo zio. Quando potevo in vacanza sbranavo tutto. Belle bruttine e non sapete quanto io mi sia divertito, quanto, se lo sapessi, non lo sapessi.
1: Dai,
0: ma lo
1: l'ultimo,
0: so.
1: Ciao ragazzi, io penso che se c'è qualcuno che ti fa stare bene anche solo una settimana è un'occasione da non perdere. Nadia, vedi che... E quello sarà un mordi e fuggi, ma meglio un mordi e fuggi che rimanere a digiuno.
0: Non mi arriva neanche un voto, però a proposito di estate, Summer Funk, Gabbani.

0: Francesco Gabbani su Radio Number One, e forse non sono stato del tutto chiaro al 100%. Allora, non è che io, diciamo, disapprovo quelli che sono gli amori estivi. Chiunque di noi li ha provati.
1: Anche tu, adesso davanti a questa corte, signori, ammetti che anche tu hai.
0: Sì, quindi la domanda non
1: era un besegno linguado. Cosa hai fatto? Anche di più?
0: Non è che bisogna dire tutto. Intendevo dire che non è il match tra chi li ha provati e chi no. Ok. E il problema
1: è che
0: non ci siete rimasti male quando poi è finito tutto, perché siete tornati a casa. Cioè, alla fine le storie, quelle belle e intense, secondo me sono quelle solide, no? Quelle che nascono nella quotidianità. E se questa quotidianità non ce l'hai perché finiscono le vacanze, cioè ti rimane il nulla tra le mani. Cioè, è possibile che non riusciate a rendervi conto di questa cosa? Va bene, allora il voto potete esporlo, si dice, no? Com'è che si dice? Il voto potete esprimerlo
1: esprimete
0: al 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Warren con Passenger su Radio Number One. Stiamo discutendo di amori estivi. È meglio evitarli o meglio viverli senza rimorsi, senza rimpianti? Andrea, c'è questa base francese che ieri sera sono stati delusi dall'amore dei mondiali. Avete pigliato le baguette? Ah, come abbiamo goduto!
1: Per favore, caro zio, sì. Voi siete quelli che fanno le promesse d'estate, poi in realtà ottobre, Andrea, ma già settembre in realtà Andrea, non si ricorda neanche più il cognome della persona con cui hanno...
0: Andrea, tu che hai goduto anche tu di un amore stifo, raccontacelo. Dai, cosa, perché se tu sei rimasto scottato e si vede che sei rimasto scottato, vuol dire che ci avevi lasciato il cuore.
1: Ma tu sei sicuro che...
0: Cioè non ce lo vuoi raccontacelo?
1: No, anche perché sono davvero delle emozioni...
0: Sono anni e anni e anni che sono passati.
1: No, però sono delle emozioni che durano talmente poco che manco te le ricordi, insomma.
0: Beh, tu te le ricordi, tu no, ti ricordi troppo come era bionda. Era russa, gialla, verde, che era un extraterrestre.
1: Ti puoi smetterla, per favore, perché è una cosa molto imbarazzante. Comunque, evitare una delusione, evitarla una delusione, è meglio che rincorrerla.
0: Quindi sei rimasto deluso.
1: È meglio che rincorrerla.
0: Quindi sei rimasto deluso. No, è rimasta delusa lei. Tu sei scappato.
1: Ma tutti rimangono delusi, quelli che la pensano come te, tutti quanti, tutti.
0: A gambe levate sei scappato, che poi quando scappi tu corri, cazzo se corri.
1: Sì, come, com'è che dice la sigla?
0: Veloce, veloce. Ah, veloce. Oh.

0: con Cenere. Allora, cari amici e care amiche di Radio Number One, devo raccogliere almeno un voto per Andrea, perché qui siamo tutti d'accordo, almeno la maggioranza è d'accordo sul fatto che l'amore estivo va vissuto. Abbiamo deciso ormai, siamo quasi arrivati in fondo.
1: Quasi.
0: Però
1: quasi.

0: brutta cosa, anche perché poi settembre.
1: Quindi un'accusa verso chi vende illusioni, la tua.
0: Beh, sostanzialmente sì, perché sul momento puoi anche essere bello, quello che vuoi, coinvolgente, però poi.
1: E poi?
0: Eh no, poi è una brutta.
1: Ho capito, anche quando ti mangi una torta, poi dopo c'è i trigliceridi e il colesterolo, che fai? Mangi più una torta? Ogni tanto,
0: allora,
1: col petto.
0: Sono una delusione annunciata e quindi non sono un'opportunità da cogliere, questo è quello che penso io, speriamo che qualcun altro. E speriamo che
1: speriamo che mandano io un audio, voglio sentire una persona che dice ha ragione Andrea, perché io mi sono innamorato, innamorata di uno, di una, sono rimasto talmente male che non lo farei mai più.
0: È rimasto scottato, visto esatto. Che si parla di
1: pensa a un amante di Lenny Kravitz, per esempio, lì delusione, eh.

0: again. Lenny Kravitz con Stand. Signori, il programma che trascende One Match, perché voi vi beccate tutta la discussione in onda, ma fuori onda la discussione continua e tiriamo dentro tutti quelli della radio.
1: È vero, poco fa Agnese è entrata a far parte di One Match.
0: Pat è entrato il direttore, sono passati qua, ci sono anche dei manutentori che sono stati, come dire, centro della discussione. Insomma, qua l'amore regna sovrano, la discussione. Poi tutti quanti vanno in bianco, perché poi si sappia che qui tante parole ma poi poca sostanza, vero?
1: Sì, avrei qualcosa da dire sul fatto di andare in bianco, però in ogni caso
0: allora anche lì no, stiamo trascendendo, io lo sapevo trascendeva,
1: però, sì, ma anche perché il tema, beh, adesso siamo a fine puntata, per carità, leggiamo il vincitore tutto quanto, però forse avremmo dovuto cambiare leggermente la domanda, cioè
0: come l'avresti cambiata, Andrea?
1: Nel senso, l'amore vero, qual è l'amore vero?
0: Qual
1: è l'amore vero?
0: Allora lo faremo, faremo un altro match sull'amore vero,
1: cioè, è quello dello Zionasti che illude le persone, oppure qualcosa che si costruisce?
0: Ma io, perché lo Zionasti illude le persone? Una volta sono stato illuso, una volta ho illuso, può capitare, no? Che da una parte c'è quella,

0: quell'illusione, dall'altra parte la disillusione.
1: Va bene il match di Marzullo, lo facciamo un'altra volta, adesso leggiamo il vincitore.
0: Leggiamo il vincitore, sì.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Devo anche dirlo, ha vinto nettamente cappotto da parte dello zio Francesco Nasti, ancora una volta.
0: Bravo, e quindi vuol dire una cosa sola, che tutti gli ascoltatori sono per l'amore estivo. Perché? Perché è meglio un ricordo che un rimpianto, meglio un amore che non ha una data di scadenza. Può essere un giorno, come può essere un anno, può essere 40 anni, come sono arrivati dei messaggi che hanno conosciuto il proprio amore 40 anni fa. Ma voglio dire, vivere il presente è un'arte. E poi quel che succede, succede.
1: Capito, però poi la distanza è un ostacolo spesso molto grosso. Però vabbè, contenti voi.
0: La lontananza,
1: ragazzi,
0: sai,
1: è come il vento. Bella, bella, bella chiusura, la Modugno, la Modugno.
0: Esatto, e... adesso a proposito di lontananza non lo vedo neanche lontananza. Ah, c'è?
1: C'è. Sta parlando con...
0: No, sempre che dell'amore, anche lui, stanno facendo il circolino.
1: Sì, sì, Stefano Federici.
0: Che arriva con il suo PN1. Grazie Andrea Brum Brum Ferrari, a domani.
1: Grazie zio Nasti, ciao.
0: A domani, buon pomeriggio, bye.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: 1. Radio ufficiale, Radio Number 1. Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Buon mercoledì, grazie a Brum Brum, grazie allo zio Nasti, manca pochissimo alle 14, le 14 questo istante, tra poco il PN1 del mercoledì, ma prima le news.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. L'aula della Camera ha ripreso oggi i lavori per l'esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un solo voto. Dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni, non è infatti passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Le opposizioni ora chiedono le dimissioni del governo Meloni. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi poi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro, per cui è stata chiesta a sua volta l'archiviazione. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per il padre e la madre, così come per i due cugini, è stato disposto il carcere a vita. Nei loro confronti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per uno zio della vittima. La tragedia del ponte Morandi a Genova, lettera aperta di Autostrade. Chiediamo scusa, è un'esigenza morale. Alla vigilia della sentenza, la nuova proprietà rompe il silenzio. L'amministratore delegato Gian afferma: nei tempi che seguì il crollo del ponte Morandi, continuavo a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo. La scomparsa della 15enne Diana da 11 giorni dalla provincia di Teramo, il cellulare spento in Romania, i dubbi su presunti complici. Gli inquirenti sospettano una fuga all'estero agevolata da Giulianova grazie a complici maggiorenni. È stato aperto un fascicolo. La terza ondata di calore, oggi 7 città da bollino rosso, domani saliranno a 15, previsti ancora una volta valori vicini o addirittura oltre i 40 gradi. Attenzione anche a un fronte temporalesco che oggi, tra pomeriggio e sera, potrebbe interessare non soltanto l'arco alpino, ma anche le pianure di Piemonte, Lombardia e Triveneto. I mondiali di calcio 2026 a Dallas, ieri sera show della Spagna, Francia KO e Furie Rosse in finale. Stasera alle 21 ad Atlanta l'altra attesa semifinale tra Argentina e Inghilterra. Grazie per l'ascolto.
3: Signori, tocca a noi!

0: ti auguro un buonissimo pomeriggio insieme al PN1.
1: Merci.
0: Baci.
1: Che voce c'ha Anne-Marie.
2: Ciao Stefano, il mister Marcello, ti ascolto, anche ieri ti ho ascoltato, solo
1: grande,
2: che
1: mister.
2: Un po' preso dal lavoro ultimamente. Ti abbraccio, ciao Stefano.
1: Ciao, ciao, un abbraccio a Gigetto dal lago di Como. Ha scritto una cosa che non è leggibile. Un abbraccione anche a Roberta e Marcella, le ragazze cubo del pomeriggio number one dei nostri. Ciao Marcella, ciao Roby, un bacione.
3: Pippo Pippera.
1: Pippo Pippera
3: ciao,
1: cosa?
3: Ciao a tutti.
1: Grande, grande.
4: Ciao Stefano, presente come sempre. Oggi è un favore, il compleanno di mia moglie. Ella. Quindi tanti tanti auguri, amore mio. Si chiama Lorena, lavora a Malpensa. Grazie a te, ciao.
1: Prego, auguri a Lorena che lavora a Malpensa da parte di suo marito, il suo amore. Tanti

0: Lattato Espresso, siete su Radio Number One. Un abbraccio a tutti quelli che ci stanno raggiungendo. C'è chi addirittura dalla sua automobile in coda al semaforo ci invia un po' di info a riguardo.
1: Ciao da Paolo Valdivientro.
0: Ciao Paolo.
1: Ti ascolto sempre, ma in questo momento dalle 2 alle 2 e mezza sono in macchina. Ora sono fermo al semaforo, ti saluto. Ciao, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.
1: Grazie per la compagnia.
0: Ma grazie a te per esserci. Un abbraccio a chi è nel traffico, a chi è in coda.
2: Ciao Stefano, faccio un messaggio più breve. Massimo Piccione, cioè, dicevo, volevo solo dire che vorrei essere un piccione ma vero e proprio. Solo ma che col piccione, se fossi un piccione, mi metterei le mutande.
0: Ma cosa stai dicendo? No, basta, basta, basta. Cioè, pensare che la situazione potrebbe addirittura peggiorare.
3: Ehi, Arturo, ma che ci Arturo? Sono anch'io, il cuccatore latino dei sette mari.
0: Andiamo bene.
3: Rodolfo presente con tutte le sue donne che beato ha cuccato
0: te.
3: Ieri.
0: Beato te che ne hai tante, Rodolfo.
4: Ciao Stefano.
0: Ciao.
4: Anche dal borgo medievale di Bardezza l'ho ripresente. Ieri sera 20 gradi, un bel temporale. Però oggi ancora 32, siamo risaliti.
0: Siamo risaliti in queste ore. È aumentata l'afa nel nostro bel paese. Dicevo qualche istante fa, sono 7 le città da bollino rosso. Abbracciamo forte gli amici di Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino, circondati da questa cappa di calore pazzesca. In Sardegna oggi si sfioreranno i 46 gradi e il culmine di questa terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso che diventeranno 15. Poi in arrivo, come vi dicevo, anche i temporali. Già da oggi sono in arrivo violenti temporali, soprattutto al nord, a seguito del cedimento dell'alta pressione, e la Protezione Civile ha previsto allerta gialla per le piogge in due regioni, Veneto ed Emilia Romagna. Speriamo che non faccia troppi disastri questa caduta, diciamo, momentanea di questo anticiclone con questi forti temporali previsti nelle prossime ore. Con Sorry, scusa, lo sento.

0: Pesci Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Un abbraccio a Battista da Milano che ha cantato a squarciagola con il braccio fuori al finestrino la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, una vera e propria hit, ci ha scritto al 393-444-0444. Buon pomeriggio, buon mercoledì, benvenuti nel pomeriggio number one.
1: Oh, ci sono pure io! Matteo di Cornaredo.
0: Ciao Matteo.
1: Direzione Milano.
0: Aia,
1: da Tortona, direzione Milano.

0: terzo appuntamento della settimana con il PN1 e con le vostre segnalazioni riguardo il meteo, questi papabili temporali. Torniamo sul lago di Como.
1: Ciao Ste, presente anch'io, Gigetto. Condizioni meteo, Alto Lago si sta annuvolando e spero che non venga a grandinare come è successo ieri, però va bene ugualmente, perché se fa caldo fa caldo, se grandina grandina, non siamo mai contenti come sempre.
0: Beh, quando c'è la grandine arriva lei, la malefica, ma peggio di così. Grazie naturalmente a Gigetto per le ultime dal lago di Como. Piccolo break, tra pochissimo giocheremo e affronteremo lei, la malefica, la sfinge, con l'ennesimo enigma da risolvere.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
7: La musica che cerchi è qui.

0: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Mazda a Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beach for Babies Summer Night Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beach for Babies e biglietti su ticketgate.it.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Buon pomeriggio.
8: Orofilo illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: la nostra peggior amica o miglior nemica, pronta per un altro enigma che metterà a dura prova la vostra intelligenza, come la mia del resto. Ogni pomeriggio qui per cercare di sconfiggere nel più breve tempo possibile lei, la malefica, pronta con l'enigma. E allora colleghiamoci con Sharm el Sheikh.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati a Sharm el Sheikh. La vostra peggior amica è pronta e voi lo siete con questo nuovo enigma. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete. Con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare. Lei chi?
0: Ma che ne so, chi è lei? Anche oggi pomeriggio l'ennesima batosta che arriva direttamente da Sharm el Sheikh, un enigma che magari per alcuni potrebbe essere facilissimo, per altri un po' meno. Risentiamolo, Sfinge.
2: Con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare. Lei chi?
0: Lei chi? Con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare. Lei chi? Ci chiede la Sfinge. 3, 9, 3, 4.

0: L'enigma della Sfinge.
1: Con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare. Lei chi?
0: Lei chi? Con chi puoi contribuire, puoi anche modificare, puoi aggiornare.
2: Ciao number one, Caterina da Ivrea. Qua comincia a piovere, potrebbe essere la piattaforma pubblica? Ciao ciao number one, buona giornata.
0: Non è la piattaforma pubblica, grazie anche per l'intervento a Ivrea. Sta iniziando a piovere, grazie.
3: Ciao Ste, mi sono fermato apposta, anche se so che non è la parola, l'enigma giusto, io mi viene in mente subito la patata.
0: Più che l'enigma, la risposta corretta.
3: Specialmente quella senza pelo è...
0: No, vabbè, dimetto.
2: Stefano, forse la risposta all'enigma della Sfinge è Alexa?
0: No, caro.
2: Quella
0: no,
2: che ho io?
0: No. Gigetto non è quello che hai detto tu, Massimo Piccione non è Alexa. Alexa, Giuseppe.
4: Ciao Stefano. Ciao, secondo me potrebbe essere la password, nel senso che ti permette di entrare in un sistema, modificare, aggiornare e fare tutto quello che hai bisogno di fare. Ciao Giuseppe da Milano.
0: Non è quella, non è la password, Giuseppe.
5: Allora Stefano.
0: Oh, dica.
5: È un bel enigma, eh.
0: Meno male.
5: Comunque io potrei tentare per la calcolatrice.
0: No. Non è nemmeno la calcolatrice.
6: La password, Davide da Sondrio.
0: Non è la password, Davide da Sondrio. Un abbraccio alla bella Valtellina.
7: Ciao, sono Emma da Brescia. Secondo me la parola è la password.
0: Non è la password. Possiamo cancellare questa parola. L'enigma è questo. Con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare. Chi è lei?

0: volta torniamo in Egitto, Sfinge.
1: Con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare. Lei chi?
0: Lei chi? Torniamo al passo del tonale. Anche lì il caldo probabilmente ha dato alla testa.
2: Allora, l'intelligenza artificiale Gigina Tonale. Allora Stefano, l'altro ieri ero arrabbiata con il bortolo, quindi non ho detto niente.
0: Mi dispiace.
2: E ieri mi sono addormentata perché stavo aspettando una sfinge. E oggi ti dico che sei molto, molto, molto, sempre molto più bello, sì. E ciao, ciao.
0: Ma cosa state dicendo?
3: Buongiorno.
0: A lei.
3: Può essere Wikipedia?
0: Non è completa la risposta, la sfinge dice no.
4: Per me è la carta di credito.
0: No, non
4: Marco
0: è nemmeno
4: da Brescia,
0: non è Marco da Brescia la carta di credito.
5: Potrebbe essere di intelligenza artificiale?
0: No.
6: Ciao, Sonia da Genova e io ci provo ancora.
0: Vai.
6: Intanto buona giornata ragazzi.
0: Buona giornata.
6: È l'intelligenza artificiale.
0: No, no, no, c'è qualcun altro?
7: L'intelligenza artificiale?
0: No. Amore mio da Tavernola, no.
8: È semplicissimo, è ChatGPG. Ciao Mauro da Inzago.
0: No, no, non è nemmeno quella, sfinge.
1: Con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare. Lei chi?
9: Su Radio Number One c'è il PN1.
10: Pomeriggio Number One.

0: colonna sonora nel film Armageddon, grazie agli Aerosmith, una grande canzone scelta dai nostri programmatori in questo terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one live sulla vostra radio preferita, number one chiaramente, in mia compagnia anche la malefica, la Sfinge in collegamento da Sharm el Sheikh con un enigma che sta facendo svalvolare tanti di voi.
1: Con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare. Lei chi?
0: Lei chi? Con chi puoi, diciamo, modificare qualcosa, aggiornare, contribuire? Sentiamo quello che ci state raccontando, la carta di credito, l'hanno detta in tanti, tra i tanti anche Renato da Bergamo, no? Andiamo da Claudio!
2: Ciao Ste, Claudio da Torino, poi inizia a piovere, spero che a Torino non diluvia. Comunque, l'enigma di oggi, secondo me, è il Windows,
0: no,
2: è il programma che c'è sul computer che puoi fare di tutto con questo programma. Ciao, buona giornata.
0: Ciao Claudio, un piacere come sempre sentirti, un abbraccione a te e gli amici di Torino.
3: Buongiorno a tutti, siamo Ugo e Elia da Orino, provincia di Varese. Potrebbe essere l'intelligenza artificiale?
0: Non è quella.
4: Ciao, potrebbe essere Wikipedia? Cristina da Bergamo.
0: La Sfinge dice che non è abbastanza.
5: Ciao, io direi la tastiera.
0: No.
5: Michele da Parma.
0: No, Michi.
6: Ciao Stefano, secondo me la risposta all'enigma della Sfinge è la tastiera.
0: No, no.
7: Buon pomeriggio da The Number One. Ciao Ste.
0: Ciao caro.
7: Sono Kevin da Bormio. Secondo me la risposta all'enigma della Sfinge è l'intelligenza artificiale.
0: Purtroppo no, Kevin.
8: Per me è la scrittura e sono Enea da Parma.
0: Enea da Parma non è la risposta corretta. Michela.
9: Ciao, io sono Michela da Mantova e per me è la pagina.
0: No.
9: Sito web, insomma.
0: Non
9: ciao
0: è,
9: ciao.
0: Non è quello, non è quello. Devi essere un pochino più specifica, dice la Sfinge.
10: Ciao Stefano,
0: ciao.
10: Per me è stipendio.

0: Pala con la nuova canzone intitolata Dracula, 14:54, rigorosamente in diretta dall'Italia Stefano Federici, ma in collegamento dall'Egitto la malefica, la sfinge da Sharm el Sheikh con un nuovo enigma, questo.
1: Con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare. Lei chi?
0: Con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare, ma lei chi?
2: Sì, sono la Roby, quella Roby che vuole prendere il posto della signora di Tavernola, che ieri non mi sono intromessa perché è stata bravissima. Ascolta, può essere la chat GTP?
0: No, no, no, no, non è la risposta corretta, mi dispiace.
2: Mua. Ciao.
0: Ciao.
2: Non è che magari è la chat?
0: No, no.
3: Ciao Vincenzo, San Martino dall'Asine, provincia di Mantova. Secondo me potrebbe essere la password.
0: Non è nemmeno quella.
4: Paolo da Bustarsizio, può essere la mail?
0: Non è la mail.
5: Ciao Stefano, può essere Alexa?
0: Non è nemmeno Alexa.
5: Dimenticavo, sono Sergei del Sirmione.
0: Non è quella, Sergei. 393-444-0444. Con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare. Lei chi? C'è Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus, siete su Radio Number One nel pieno dell'enigma della Sfinge del mercoledì. Con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare. Lei chi chiede la Sfinge? 393-444-0444. Tra pochissimo la top 10.
1: Su Radio Number One, sempre uno.
2: Pomeriggio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Per la tua pubblicità chiama all'800-239-182.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brico Cay. Okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro Brico.
8: Brico Cay, okay, più vicino a te.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Buon pomeriggio, buon mercoledì e grazie per aver scelto Radio Number One. Siamo nel pieno dell'enigma della Sfinge, tra pochissimo la top 10, ma visto che sono le 15, un minuto, l'informazione viene prima di tutto.
0: Radio Number One notizie.
7: La crisi in Medio Orientale, ancora un'ondata di raid americani sull'Iran per colpire le forze militari che ieri hanno attaccato due petroliere ad Hormuz. Lo stretto rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran fino al termine degli atti di aggressione USA. Diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana Saman Abbas, uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori, i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Il caldo africano in Italia, 7 città in bollino rosso, diverranno 15 tra domani e venerdì, fino a 44 gradi in Sardegna. In arrivo anche i temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Si conoscerà stasera l'avversario della Spagna nella finale dei mondiali. In calendario domenica nel New Jersey alle 21 italiana ad Atlanta in Georgia si affrontano Argentina, Inghilterra. È tutto, a più tardi.
8: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
9: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
11: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Merck & Cremont, The Colors, Serena Brancale, 15:07 minuti, si torna immediatamente in Egitto, la Sfinge è collegata grazie al nostro ponte aereo da Sharm el Sheikh, pronta per spiccherare nuovamente l'enigma di oggi. Sentiamolo, dottoressa Sfinge.
1: Con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare. Lei chi?
0: Lei chi? Ci chiede la malefica e voi rispondete.
2: Ciao Stefano, sono Daniela di Mantova.
0: Ciao Daniela.
2: Secondo me è Lynx. Ciao ciao.
0: Come ti è venuto in mente l'Inps? L'Inps?
3: Secondo me la risposta all'enigma della Sfinge è la tessera sanitaria.
0: No, non è la tessera sanitaria. Mi dispiace, non è quella. Sentiamo.
4: Programmazione grafica?
0: Non è quella, tesoro. Riprova.
4: Una piattaforma?
0: No, no, non è quella.
4: Canva?
0: No, non ho capito. Riprova.
4: Il gallo?
0: Ma come il gallo? Ma come vi vengono, ragazzi? Come vi vengono?
5: O comunque posta elettronica.
0: Cosa avevi detto prima?
5: La mail.
0: No, non è nemmeno quella, non è la mail.
6: Ciao Stefano.
0: Ciao.
6: Potrebbe essere la recensione? Ciao, no. Silvia da Parma.
0: Non è la recensione.
7: Motore di ricerca, Stefano da Brescia.
0: Non è il motore di ricerca, Ste. No, lo sapevo io.
8: Ma quanto ha riprovato però? Il gallo, che cosa c'è? Che c'è che il gallo?
0: È lei, unica.
9: La mia amica?
0: Sì.
9: Dico la penna.
0: La penna?
9: Elisa, la mia collega, siamo sempre noi, sono sempre la tua Roby. Io l'unica Roby dopo l'asciura. Bacio!
0: Sfinge, aiuto!
1: Con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare. Lei chi?
0: Lei chi? Ce lo chiede al 393-444-0444 le vostre risposte, possibilmente vocali. C'è Dua Lipa.

0: Greco, Egitto, Malefica.
1: Con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare. Lei chi?
0: Con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare. Lei chi? Chiede la Sfinge. Con che cosa?
2: L'intelligenza artificiale. No. Chiara da Bergamo.
0: No, non è quella, Chiara.
3: Ciao Luigi da Bergamo, è forse l'ignoranza artificiale.
0: Come l'ignoranza?
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Bella questa, però la teniamo, la conserviamo, amici. L'ignoranza artificiale.
5: Piattaforma digitale di una pagina web. Ciao Luca da Mantova.
0: Ci sei vicino, ci sei vicino. La Sfinge chiedeva: con lei puoi contribuire, modificare, aggiornare. La prima ad arrivarci è stata lei.
6: Ciao, sono Chiara da Marone. Potrebbe essere un'enciclopedia digitale. Ciao ciao.
0: Signore e signori, la risposta che la Sfinge voleva sentirsi raccontare da voi era proprio quella: l'enciclopedia online o digitale, l'enciclopedia.
7: Marco dalla provincia di Brescia, potrebbe essere l'enciclopedia.
0: È quella, Marco, secondo.
8: Sempre Sonia da Genova. Se non è Wikipedia, potrebbe essere l'enciclopedia digitale?
0: È quella, è l'enciclopedia.
9: Ciao, Caterina Ivrea, potrebbe essere l'enciclopedia?
0: Brava, anche Ivrea è nella top 10. Giuseppe da Torino, è l'enciclopedia online. Bravo Giuseppe. Marco da Milano, è l'enciclopedia digitale. Vabbè, online, bravo.
10: Può essere l'enciclopedia digitale?
0: Brava.
11: Vincenzo da Varese.
0: Dimmi, Vince.
12: Ciao a tutti amici number one. Secondo me l'enciclopedia o Wikipedia. L'enciclopedia o Wikipedia?
0: Allora, la risposta corretta che la Sfinge voleva sentirsi raccontare è quella: l'enciclopedia online. Chi ha detto enciclopedia praticamente ha detto bene, quindi complimenti a tutti quelli che hanno detto enciclopedia, soprattutto quelli che hanno risposto enciclopedia online. Bravi, questa è la risposta all'enigma della Sfinge di oggi. Torneremo a giocare con il secondo tutti contro tutte tra 20 minuti circa, ovviamente qui nel terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one.

Maledetta Sfinge, in molti ci scrivono su WhatsApp. Intanto, maledetto me, è stata cantata da Fulminacci. 15:18 a proposito dell'enigma. Ringrazio tutti voi perché ogni pomeriggio aumentate con la partecipazione. In molti odiano la malefica, odiate lei.

online come sempre sul nostro sito internet radionumberone.it. A breve troverete i riascolti della prima e quando terminerà anche della seconda ora insieme. C'è California Girls, Katy Perry.

0: Anna, saluto Marco da Roma che ci ascolta con il DAB.
1: Tu Stefano sei giovane, ma io mi ricordo quando uscì l'enciclopedia sul CD-ROM di Microsoft e si chiamava Encarta. Ricordi?
0: Grazie.
1: Ciao Marco.
0: Questi sono bellissimi ricordi, siamo tornati all'indietro, anche con la mente ci ha sbloccato il ricordo Marco da Roma. Restiamo nella capitale perché a Roma evadono dai domiciliari per andare a litigare con i vicini. Arrestati un 51enne e un 28enne, forse per colpa di vecchie ruggini. Non sono rimasti nel loro appartamento dove erano, diciamo, imprigionati dalle forze dell'ordine. Giustamente se lo sono meritati, arresti domiciliari, loro evadono da questi arresti domiciliari per andare a litigare con i vicini. Arrestati e riportati in cella. Complimenti.
2: Pomeriggio number one. Con Radio Number One.
3: L'estate 2026.
2: È più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Underline.

da mercoledì 29 luglio per un paio di settimane io vi aspetterò al parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, le dirette in mia compagnia mercoledì 29 luglio, il 30 luglio che è un giovedì, 31 luglio venerdì e il primo giorno d'agosto, sabato 1 agosto, dalle 14 la prima settimana, la seconda invece dalle 13 alle 15, quindi torniamo a parlare di mercoledì 5, giovedì 6 agosto, venerdì 7 agosto in mia compagnia anche Michela Persico e l'8 agosto sabato. Se non l'avete capito, ve lo rispiego, in diretta dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio inizierò con voi mercoledì 29 luglio.

0: Bruno Mars.
1: Finalmente riesco a sentire Bruno Mars, perché purtroppo ieri al concerto ho fatto una gran fatica a sentirlo.
0: I decibel.
1: Sì, non è stato proprio un bellissimo concerto per vari motivi, però dai, almeno l'ho intravisto quel puntino sul palco. Ciao Ale da Como.
0: Dov'eri? Al terzo anello, al quarto, al quinto? Beh, diciamo che ultimamente i concerti, purtroppo, se sei lontana, non vengono visti nel migliore dei modi. Poi ci sono alcune zone, magari dello stadio oppure dell'ippodromo, dove i decibel sono in forma ridotta perché le case intorno protestano. Poi mi è piaciuto comunque il concerto di Ultimo a Tor Vergata, con una foto bellissima che faceva vedere dall'alto l'ultimo a guardare il concerto di Ultimo, praticamente a distanza quasi di un chilometro dall'artista. Bellissimo.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Dai concerti al divertimento e alla natura, perché Radio Number One ti regala questo: natura e divertimento. Se sei velocissimo, ti regalo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania. Siamo sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia, e io ho in mano due biglietti per il più veloce o la più veloce. La risposta dovete darmela adesso. Il numero è il 393-444-0444. La domanda è questa: Lima è la capitale di quale paese del mondo? Paraguay, Bolivia, Nuova Zelanda o Perù? Ripeto, Paraguay, Bolivia, Nuova Zelanda o Perù? Lima è la capitale di quale paese? Rispondete voi, 393-444-0444.

0: canzone magnetica qui su Radio Number One. Stiamo parlando dei giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Vi dicevo qualche istante fa, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. La domanda per accaparrarsi, vincere questi biglietti è questa: Lima è la capitale di quale paese del mondo? Paraguay, Bolivia, Nuova Zelanda, Perù?
1: Ciao a tutti, io sono la risposta: Lima è la capitale del Perù. Ciao a tutti, veniamo da Brescia, siamo io, Mario e Michael, il mio collega.
0: Bravi!
1: Vi salutiamo.
0: Ma noi salutiamo voi, noi salutiamo voi, siete voi vincitori di questi biglietti per Villa Taranto.

0: Settera Repeat It, che dedichiamo a Giulia che ci sta ascoltando da Esine. Siamo in provincia di Brescia, lei ha appena terminato una dura giornata di lavoro e adesso, come tanti di voi, sta tornando a casa. Ciao Giulia, un bacione. Tra pochissimo vi accompagnerò a Olbia, in Sardegna, a Io, dove un allarme pompa è diventato allarme bomba e questo errore di comunicazione ha fatto scattare l'allarme e nella Basilica di San Simplicio sono arrivati gli artificieri. Ne parliamo tra pochissimo. Aiù.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

diretta che ritornano. Siamo stati nel 1997 per quasi 4 minuti con la grande canzone delle 15:45. Benvenuti e benvenute, questa è Radio Number One con Stefano Federici, come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì in diretta tra le 2 e le 5 il PN1. Come vi ho detto qualche istante fa, un curioso e clamoroso cortocircuito comunicativo è avvenuto all'interno della Basilica di San Simplicio a Olbia in Sardegna, perché un malfunzionamento ha fatto scattare un messaggio automatico che segnalava un problema a una pompa idraulica. Tuttavia la ricezione audio è stata fraintesa, trasformando l'avviso in un allarme non pompa ma allarme bomba, e l'equivoco ha innescato un'imponente macchina dei soccorsi. Infatti sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, le unità cinofile, gli artificieri giunti da Sassari, che hanno messo in sicurezza l'area, e fortunatamente dopo le verifiche del caso è rientrato tutto nell'arco di poco tempo, da allarme pompa ad allarme bomba. Signore, anche questo accade nel nostro bel paese sotto questo sole cocente. Poi in Sardegna oggi si sfioreranno i 46 gradi, magari una

si avvicina lentamente il weekend e si avvicina anche l'appuntamento con la nostra classifica ufficiale, ve lo ricordo spesso, ogni sabato dalle 18 alle 21 le 3 ore dedicate alle 40 canzoni più programmate.

0: Harp Now, cantante e polistrumentista che ci ha accompagnato alla fine della nostra seconda ora insieme. Era Dotan con Louder. Un abbraccio va a Paolo a Treviglio in provincia di Bergamo. Un altro abbraccio lo inviamo invece a Marco che ci sta ascoltando da Aosta. E ancora Letizia in collegamento da Torino saluta tutti quelli come lei piemontesi sfruttando Radio Number One. Saluto fatto, Leti, un abbraccio. Mirko dalla provincia di Torino, invece Andrea da Milano e tanti altri ci stanno raggiungendo come sempre al 393 444 0444, numero WhatsApp che potrete sfruttare tra pochissimo con il ritorno della Sfinge in compagnia di Abdul dal taxi di Sharm el Sheikh, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, sabato 18, Essere Armani, omaggio a Giorgio Armani con Anna Valle. Domenica 19 in Piazza del Querch, serata d'onore tra musica, cinema e poesia con Giancarlo Giannini. Al Museo Civico di Bormio continua fino al 30 agosto la mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
6: Buon mercoledì a tutti voi, questa è Radio Number One. Tra pochissimo torneremo a giocare con la Sfinge, con la parola nascosta nel sarcofago. Le 4 in questo preciso istante c'è lo spazio legato all'informazione.
7: Radio Number One Notizie.
8: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Altri attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tamb, punto strategico nello stretto di Hormuz. Bombe anche su Bashar, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con Trump in una bara e la scritta «Lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei». Trump che ha fatto dietro front sul pedaggio del 20% a Hormuz. Oggi alla Camera sono ripresi i lavori per l'esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale la Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni dell'esecutivo. La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas e i cugini, 22 anni per lo zio, in primo grado condannato a 14 anni, rigettati i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021, si era opposta ad un matrimonio combinato. 8 anni dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova sono arrivate attraverso una lettera le scuse di Autostrade per l'Italia. Ha parlato di ferite indelebili, stupore tra i familiari delle vittime che si chiedono perché siano state fatte soltanto ora. Domani è attesa la sentenza sul disastro del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Ce l'ha cantata Noemi, 16:04, torniamo rigorosamente in diretta in FM, dub e app, è tutto pronto per la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
2: Oh, Stefano, ma stai facendo una strage di cuore con questo programma.
1: Addirittura.
2: Oh mamma. Cioè, vedrai che uno di questi giorni scendi dalla radio, esci dalla radio, hai uno solo di fan di tutte le età che vengono ad abbracciarti, che ti chiedono l'autografo.
1: Ma cosa dici?
2: E vai, io sono contenta di essere tua amica.

0: torniamo a Sharm el Sheikh.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Come sempre ride bene chi ride ultimo, Sfinge malefica, perché con noi dal taxi di Sharm el Sheikh dopo Saltalana arriva Abdullah con il primo fax che ci racconta un po' di informazioni legate alla parola nascosta. Ad esempio, è composta da 12 lettere, ripeto, 12 lettere la compongono, 5 consonanti e 7 vocali. E adesso si è aperto leggermente il sarcofago. 12 lettere, 5 consonanti, 7 vocali. Lo sei quando svolgi delle azioni? Ripeto, lo sei quando svolgi delle azioni. 5 consonanti e 7 vocali. Iniziate a incasellare. Vocali e consonanti, 5 consonanti, 7 vocali. 12 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago di oggi. Lo sei quando svolgi delle azioni. In bocca alla Sfinge.

0: Post Malone con I Had Some Help. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, il terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Se avete acceso la radio da poco, benvenuti. C'è il terzo tutti contro tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto che è composta da 12 lettere, 5 consonanti e 7 vocali. Lo sei quando svolgi delle azioni. Questo è il primo indizio. Sentiamo.
1: Concentrato, Mauro dalla provincia di Torino.
0: Non è quella. Comprensivo, risponde Paolo da Darfo, Brescia. No.
2: Ciao, operativo la parola della Sfinge. Operativo, Stefano da Bergamo.
0: Non è quella, Ste. Responsabile, nemmeno quella.
3: Ma questa lo so, lo so. C'è più facile.
0: E là.
3: Pipera, pipera.
0: Siamo pure francesi oggi, eh?
3: Alla il Patreon.
0: No, no, l'hai detta più volte, amico mio, quella parola lì, non è quella.
4: Responsabile? Davide da Limone.
0: Non è responsabile Davide da Limone Piemonte. Claudio.
5: Ciao, sono Claudio da Brenta. La parola potrebbe essere occupatissimo.
0: Occupatissimo, no.
6: Stefanuccio,
0: eccomi,
6: buongiorno.
0: Eccomi,
6: allora,
0: buongiorno.
6: Noi qua si dice che è responsabile.
0: No.
6: Da Castelgoffredo, Rosanna Diomeda e Carmela.
0: Non è quella, non è quella.
7: Concentrato?
0: Non è concentrato. Guerrino risponde con coadiuvatore. No, non è nemmeno quella. Torniamo sul taxi di Abdul. Lo può essere una persona ogni giorno o quasi. Il primo indizio è questo. Lo sei quando svolgi delle azioni. Il secondo è appena arrivato. Lo può essere una persona ogni giorno o quasi. 12 lettere.

0: senza sporcarsi e agitare Coca-Cola è anche la nuova canzone di Tommaso Paradiso, che adesso può scendere tranquillamente dal palco del PN1. Grazie Tommaso, torniamo in Egitto con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 12 lettere, 5 consonanti e 7 vocali. Lo sai quando svolgi delle azioni? Lo può essere una persona ogni giorno o quasi. Quelle persone che magari fanno sempre le stesse, non posso dire.
1: Una persona stacanovista, Stefano. Raffaella, no. Da Mantova, ciao.
0: No, non è stacanovista.
2: Concentrato, Pietro da Parma.
0: No, se fai o ripeti spesso le stesse cose sei una persona...
3: Protagonista?
0: No.
3: Loretta da Valmadrera?
0: No.
4: Brillante, Arse da Genova?
0: No. Determinato, Valentina da Bergamo. Affaccendato, Denise da Milano.
5: Ciao, Caterina da Ivrea, indispensabile?
0: No, Rina.
6: Ciao Stefano, la Sfinge italiana dice, la parola potrebbe essere faccendiere?
0: Non è faccendiere, Rina.
7: Ciao Stefano, può essere concentrato?
0: No, non
7: Massimo
0: è quello.
7: Massimo Torrozzo Piemonte.
0: Non è concentrato. Un saluto a te, amico mio.
1: Una persona stacanovista, Stefano. Raffaella da Mantova, ciao.
0: Non è quella. Attenzione, perché Abdullah, direttamente dal suo taxi, ci fornisce il terzo indizio importante. Questa persona è attaccata alla propria routine quotidiana e restia ai cambiamenti. Quindi è una persona... 12 lettere, 5 consonanti e 7 vocali. In bocca alla Sfinge e grazie ad Abdul sicuramente molti di voi sapranno di più rispetto a prima. 5 consonanti e 7 vocali, 393-444-0444, il terzo tutti contro tutte. La parola nascosta nel sarcofago.

0: il terzo tutti contro tutte con la sfinge e la parola nascosta nel sarcofago. 5 consonanti, 7 vocali, lo sei quando svolgi delle azioni, lo può essere una persona ogni giorno quasi attaccata alla propria routine quotidiana e restia ai cambiamenti. Praticamente con quest'ultima ve l'ho servita su un piatto d'argento, ma Enrica...
1: Sono Enrica da Mantova, rutinario.
0: Un personaggio può essere rutinario, purtroppo non è la risposta corretta. Quando una persona è attaccata alla propria routine quotidiana e restia ai cambiamenti, questa persona è...
2: Ciao, sono Daniele da Volta Mantovana, la parola è abitudinario.
0: Mamma, non ho sentito, manca o la A o la O, dai, rifallo.
3: Abitudinaria, Betty da Isolaccia.
0: Cosa succede quando uno sbaglia? Ne arriva un altro. Se il messaggio non è chiaro, ne arriva subito un altro. La risposta è corretta, lei la medaglia d'oro.
4: Ciao, sono Tiziana da Novara, potrebbe essere abitudinario?
0: Abitudinario, lei da Novara manca una vocale al posto giusto, una persona è al femminile, attaccata alla propria routine quotidiana e restia ai cambiamenti, è una persona...
5: Abitudinario, Claudia da Brescia.
0: No, è abitudinaria.
6: Ciao, è abitudinario?
0: No.
6: Isabella da Crema, ciao Stefano.
0: Ciao Isi.
7: È una persona abitudinaria.
0: Brava.
7: Ciao Sfinge, sono Claudia di Imperia. Ciao a tutti.
0: Da Imperia entra in top 10. Mi dispiace per chi ha detto abitudinario, ma una persona è abitudinaria.
8: Ciao, sono Silvia di Arona. La parola potrebbe essere abitudinario?
0: Un'altra volta. No.
9: Abitudinaria. Bravo. Davide da Sondrio.
0: Bravo. La valtellina c'è, grazie a Davide.
10: Ciao Stefano, Laura da Casaloldo. La parola è abitudinario.
0: Ancora. No.
11: Ci riprovo.
0: Vai.
11: Abitudinario. No. Sempre Massimo da Torrazza Piemonte.
0: Daniele.
12: Tradizionale.
0: No. Abitudinaria. Valentina da Desenzaro.
13: Ciao,
0: Andrea.
13: Andrea dal Albiano di Ivrea. Abitudinaria.
0: Bravo.
14: Elena da Mappano, io dico abitudinaria.
0: Abitudinaria, non abbiamo completato la top 10, la base è terminata, il tempo è scaduto, la risposta corretta era questa, abitudinaria, tra pochissimo il traffico.
15: Su Radio Number One, c'è TN1.
16: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
17: Ascolta i nostri podcast,
16: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
17: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
18: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
16: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Jungle Rider Park.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
7: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Abbatti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: 4:27, uno sguardo al traffico. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia. Vengono segnalate code tra Monza e l'allacciamento con la 8 per traffico intenso in direzione Torino, ma ci sono code anche tra la barriera di Milano Est e Trezzo in entrambe le direzioni a causa di un temporale. Sulla 7 Milano-Genova c'è un veicolo in avaria alla barriera di Milano in direzione Milano e un altro tra Busalla e Ronco Scrivia, mentre sulla 1 vengono segnalate code tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano per traffico intenso in direzione Milano. Sull'A26 Genova Gravellona Toce, pioggia tra Ovada e l'innesto con la statale 33 del Sempione. Ci sono veicoli scortati per maltempo invece tra Casale Monferrato Sud e l'allacciamento con l'A21 in direzione Genova. Sulla 13 Bologna Padova code tra Rovigo Sud e Boara per un veicolo in avaria in direzione Padova e code per traffico intenso tra Altedo e l'A14 in direzione Bologna. Sulla statale 1 via Aurelia ci sono lavori di manutenzione tra Celle Ligure e Albisola Superiore e tra Albisola Marina e Savona. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
13: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
14: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

piccoli pittogrammi digitali che rappresentano non solo stati d'animo ed espressioni del viso, ma anche oggetti, animali, cibi, luoghi e simboli. Giustamente c'è chi le usa tantissimo su WhatsApp. Saluto il mio direttore che con me soprattutto ne usa in quantità industriali. Sta tornando a casa, quindi lo saluto con una faccina sorridente. E diciamo che quando ci sono di mezzo dei tradimenti, queste emoji, secondo gli esperti, aiuterebbero nella comunicazione tra le parti, quelle che tradiscono. Alcune emoji potrebbero essere, dicono gli esperti, usate per comunicazioni segrete tra partner o amanti, quindi prestate la massima attenzione. Se avete un sospetto, controllate soprattutto le emoji. Secondo un investigatore privato, la luna indicherebbe indisponibilità a parlare in quel momento. Poi c'è l'emoji dell'auto, può segnalare incontri in luoghi privati o spostamenti imminenti. Ancora il righello, sapone e scopa sarebbero codici legati a discrezione e cancellazione delle tracce. Poi c'è l'estintore, che a quanto pare indicherebbe un invito a calmarsi o ridurre comportamenti sospetti. Le utilizzate tanto o poco queste emoji o faccine durante le vostre chat di WhatsApp? Raccontatelo se volete, 393 444 0444. E se siete amanti di qualcuno, le usate come codice segreto?

0: sono di mezzo ai tradimenti, le emoji, secondo gli esperti, aiuterebbero nella comunicazione tra le parti, ovviamente quelli che tradiscono, e ci sono alcuni codici segreti che potrebbero nascondere alcuni flirt. Saluto Margherita da Torino, io uso spesso quella con i tre cuori, ma non ho l'amante. Oh, per te. Silvia da Milano, con o senza avanti non si sa, io uso quella col cuore. E ancora Edda, io le uso tantissimo, come avrete potuto vedere, con tutti i miei amici, questa degli amanti mi è nuova, le studiano tutte. E ancora,
1: io uso la faccina del badile per dire alla Debora che deve venire a darmi una mano in giardino a scavare, le altre poi non le utilizzo. Rodolfo,
0: io vorrei sapere da te, Rodolfo, qual è la faccina col badile.

0: ce l'ha cantata Kaisa, l'ha scritta e prodotta il DJ francese Bob Sinclair, tra i DJ più pagati al mondo c'è anche lui. Noi stiamo parlando nel nostro piccolo di tradimenti e delle emoji che secondo gli esperti aiuterebbero nella comunicazione tra le parti. C'è un investigatore privato che ha scoperto che la luna indicherebbe indisponibilità a parlare in quel momento, l'emoji dell'auto può invece segnalare incontri in luoghi privati o spostamenti imminenti, righello, sapone e scopa sarebbero codici legati a discrezione e cancellazione delle tracce. E voi, quali faccine o emoji utilizzate di più?
1: Beh, comunque io la faccina che uso di più è quella con il sorriso alle stelline e gli occhi a stelline, mi piace tantissimo, tantissimo, tantissimo. E poi il cuore, il cuore tantissimo. E poi poche altre, però sostanzialmente la faccina con gli occhi a stella e il sorriso mi piace tanto.
0: Grazie per questo tuo contributo audio. Tra pochissimo torniamo con una grande canzone, quindi con la musica e col cuore.
2: Su Radio Number One c'è il PN1.
3: Pomeriggio Number One.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Casey and the Sunshine Band dal 1975, signori, 51 anni fa, chissà com'era il mondo 51 anni fa. Migliore, sicuramente, peggiore no, dai, non può essere. 12 minuti ci separano dalle 5 di pomeriggio, l'ho detto più volte in queste ore, è aumentata l'afa sul nostro bel paese, 7 le città da bollino rosso, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Tra queste 7, tra qualche minuto, se non tra qualche ora, a Brescia soprattutto arriverà quasi sicuramente un temporale che rinfrescherà la situazione. Ho aperto le finestre all'esterno dei nostri studi, c'è un'arietta molto più fresca rispetto a un'ora fa, quindi vuol dire che questi temporali in effetti stanno per arrivare. Che tempo fa da voi? È cambiata la situazione? Si è rinfrescata? 393-444-0444, tra pochissimo qui su Radio Number One, il PN1, la nuova canzone di Somber, giovane artista americano che ospitiamo spesso all'interno della Play One. Ma prima di Somber, da New York City, anche David Guetta e Teddy Swims.

0: David Guetta, Teddy Swims con la loro canzone Gone, Gone, Gone, sentita qui su Radio Number One negli ultimi minuti del PN1 di questo 15 luglio 2026. Che tempo fa, visto che il tempo sta cambiando soprattutto in alcune regioni del nord Italia. Mi raccontano che a Milano sono cadute 4 gocce, a Torino invece 6 gocce, in provincia di Bergamo.
1: Ciao Stefano, a Trescore sta diluviando, c'è un vento che sembra una bufera tropicale. Ciao, Barbara dalla Valcavallina.

0: canzone del giovanissimo cantante Somber from United States of America, My Body is Ready. Devo ringraziare Samuela per aggiornamenti dell'ultimo. A Como diluvia.
1: Stefano, di a quella signora che se c'è sto peccio un poco d'acqua ne mandano qua che abbiamo bisogno, va bene? Grazie, ciao ciao.
0: Non c'è problema.

0: Robeddo, traduco io. Giustamente da Palermo chiedono un po' d'acqua. Se v'avanza dell'acqua dal nord Italia, mandatela alla Sicilia. E con questo messaggio chiudiamo il terzo PN1 di questa settimana. Torno domani a partire dalle 2. Da Stefano Federici un bacione. Arrivano le donne al volante.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: radio ufficiale, radio number one.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico Ok, più vicino a te.
0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Donne al volante in arrivo qui a Radio Number One. Che ore sono?
8: Siamo tornate un minuto dopo le 17.
0: Radio Number One Notizie.
9: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Altri attacchi americani sull'Iran. Colpita l'isola di Greater Thumb, punto strategico nello stretto di Hormuz. Bombe anche su Bashar, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con Trump in una bara e la scritta: lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei. Trump che ha fatto dietro front sul pedaggio del 20% a Hormuz. Oggi alla Camera sono ripresi i lavori per l'esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale la Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni dell'esecutivo. Ciriani, ministro dei rapporti col Parlamento, conferma di volere proseguire e si dice orgoglioso della stabilità data al paese. La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas e i cugini. 22 anni per lo zio, in primo grado condannato a 14 anni. Rigettati i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Si era opposta ad un matrimonio combinato. Non accenna a rallentare la corsa dei prezzi dei carburanti. I listini oggi hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, rendendo difficile la vita ai consumatori italiani, lo afferma il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato sopra i 2 euro al litro, rincaro netto da 13,5 centesimi rispetto ai prezzi medi del 3 luglio scorso. Terza ondata di calore in Italia, il picco è previsto tra domani e venerdì con le città da bollino rosso che passeranno dalle 7 di oggi, tra cui Brescia, Bologna e Torino, alle 15 delle prossime ore. Il termometro sfiora i 40 gradi, in Sardegna si arriva anche a 44 nelle zone interne. Previsti però anche alcuni temporali, oggi allerta gialla in Veneto ed Emilia-Romagna. 8 anni dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova sono arrivate attraverso una lettera le scuse di Autostrade per l'Italia. Ha parlato di ferite indelebili, stupore tra i familiari delle vittime che si chiedono perché siano state fatte soltanto ora. Domani è attesa la sentenza sul disastro del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. Mondiali di calcio, stasera ad Atlanta, ore 21 Argentina-Inghilterra, la seconda semifinale per decidere chi domenica sera nella finalissima sfiderà la Spagna, che ieri ha eliminato la Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: number one, Agnese e Lilli sono Le donne al volante.
1: Di quei giorni che se piove sono tutti felici.
2: Esatto.
1: Stranamente sono, anzi non è che piove, sta diluviando, cioè proprio una cosa al nord diluvia.
2: Forse troppe persone hanno fatto la danza della pioggia. Vero? E ora viene giù il mondo intero.
1: Sì, esatto. E vabbè, è così, monitoreremo la situazione, non solo quella del traffico ma anche quella del meteo. Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Donne al volante, ci siamo ritrovate
2: dopo
1: la pausa di ieri per parlare di tante cose, tra cui le coppie.
2: Le coppie, quelle che spendono soldi, ma lo fanno solo per alcune cose che tra poco vi diremo.
1: Vogliamo cominciare?
2: Andiamo con Madame.

0: con la sua Mama Non Mama. Ieri sera, tra l'altro, grande successo per lei al Lazzaretto. Noi eravamo lì,
1: noi
0: insomma, l'abbiamo vista, insomma, davvero brava. Con le donne al volante qui a Radio Number One parliamo di uno studio che parla di quanto si spende in un matrimonio, ma anche per un anello di fidanzamento, un anello per il matrimonio. Attenzione, perché stanno scoprendo che quan più spendi per queste cose, quindi per il matrimonio, ma anche per gli anelli, eccetera, eccetera, più sei a rischio.
1: Più sei a rischio, esattamente, perché questo studio, che è stato condotto su un campione di persone che si erano sposate almeno una volta, ha individuato che questi fattori, quindi più si spende per anello di fidanzamento e matrimonio, aumentano la probabilità di divorzio. Attenzione, quindi voi spendete tantissimo per far felice, anzi per la proposta di matrimonio in ginocchio, e voilà, vi fate vedere questo panellozzo, questi diamantozzi belli, che è il vostro portafoglio
0: importanti,
1: il vostro portafoglio a pianto, ecco, forse non sarà per sempre.
0: No, sembra che proprio quelli che spendono di più sono quelli meno per sempre, insomma, per intenderci. Quindi vuoi vedere che bisogna tornare a colazione da Tiffany, quando vanno da Tiffany e lei si fa fare l'incisione, sì, su un anello che ha trovato nelle patatine.
1: Esatto,
0: un anellino di latta che ha trovato nelle patatine.
1: Oppure fare come la Laura Pausini, che aveva, quando si sono sposati,
0: la fede nera
1: comprata su Amazon a 7 euro.
0: Sì, sì,
1: una cosa, un anellino
0: ce l'aveva raccontato,
1: sì,
0: tra l'altro,
1: sì,
0: in diretta, era stato veramente fatto. Vabbè, cioè, ci scatta anche un matuma a voi, però vedete voi.

0: talk about.
1: Bring Your Love su Radio Number One. È proprio d'amore, parliamo quello più materiale, perché secondo uno studio più la coppia spende per l'anello di fidanzamento e per il matrimonio, più è probabile che divorzi.
2: Non è una cosa bella.
1: Esatto.
2: E allora come vi siete comportati voi? Cosa avete fatto?
3: Ciao ragazze, io speso zero per l'anello di fidanzamento, un matrimonio tranquillo, e a settembre facciamo 25 anni di matrimonio. Ciao Andrea e Helen da Albiano di Ivrea.
2: Ciao, che bello.
1: Vedi. E poi c'è Serena che ci scrive: mio marito non mi ha mai regalato un anello di fidanzamento e la festa del matrimonio l'abbiamo fatta nel giardino di casa per abbattere le spese. Dite che ci ameremo per sempre.
2: Sì, vai. Tranquilla.
1: Sì, siete in una botte di ferro.
2: Sabri scrivi: ciao, noi abbiamo solo le fedi e festa minima, ma siamo felicemente insieme da 23 anni. Ma cosa volete di più dalla vita? Cosa volete? Però effettivamente sono arrivati anche dei messaggi di donne soprattutto che dicono: sì, però mio marito non mi ha mai regalato, il mio fidanzato non mi ha mai regalato l'anello. Ma questo anello ha ancora così importanza per voi?
1: Bella domanda questa.

0: matrimonio, più spendi per il matrimonio e per l'anello, più hai insomma delle probabilità di divorziare.
1: Pensa
0: a volte nella vita. C'è un nostro ascoltatore che si è sposato il 4 luglio, quindi veramente fresco, dice: faccio una fatica a guidare con questo anello. È proprio un neosposo, però dice: vabbè, ho speso abbastanza, però dai, tutto
1: però,
0: insomma,
1: no, ha detto anche che il
0: hanno fatto la grigliata.
1: Esatto,
0: l'ha
1: fatto la grigliata in cascina, nella sua cascina, meglio di così.
0: Fantastico,
1: sì,
0: fantastico.
1: Allora dura.
2: E vabbè, ma allora non siete mai contente, insomma. Allora la prossima volta un bel piatto di carbonara. Ciao Orso da Legnano, almeno mangio qualcosa anch'io.
1: Guarda Orso, grazie, però la carbonara ancora,
0: basta
1: la carbonara,
0: questa
1: basta, carbonara, dai.
0: Facciamo qualcosa di diverso, un
1: giro nel traffico?
0: Tanto per cambiare.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
5: Quattro conduttori differenti,
6: ma con un ritmo unico.
4: Quello della musica di Radio Number One.
5: Accendi il tuo weekend.
6: Noi siamo pronti.
3: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
6: Solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Una buona serata, sentiamo quali sono gli aggiornamenti che riguardano il traffico.
11: Beh, prima di tutto attenzione alla pioggia e ai temporali che stanno insomma in qualche modo rallentando anche la viabilità, soprattutto al nord. Traffico bloccato sulla tangenziale di Bologna tra Castelmaggiore e il quartiere Lame in direzione della 1 per un incidente, quindi anche qui attenzione. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono 2 chilometri di coda per un incidente tra Rozzano, Assago e Pavia Opera in direzione della 1. Sulla 4, traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, pioggia anche qui tra la barriera di Milano Est e l'allacciamento con la A21. Vento forte sulla Torino-Milano tra Novara Est e Pero, diramazione Molino Dorino. E poi traffico rallentato tra Agrate e Dalmine in direzione di Brescia. Sulla 1 ci sono code per temporale tra Piacenza Sud e Fiorenzuola in direzione di Bologna e ci sono dei rallentamenti anche tra Reggio Emilia e la A22 in direzione sempre di Bologna. Sulla 7, code per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova e ancora nella direzione del capoluogo Ligure ci sono dei rallentamenti tra Genova Bolzaneto e la A12. Sulla 10, traffico rallentato tra Genova Peglie e la A7 in direzione di Genova. Sulla A12, la Genova Rosignano, incidente tra San Stefano di Magra, La Spezia e l'allacciamento con la A15, la Parma La Spezia in direzione di Rosignano. Chiudiamo con la A26, anche qui viene segnalato un incidente tra l'allacciamento A10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona Toce.
10: Prudenza alla guida, specialmente con i temporali. Fate buon viaggio.
12: Pre- Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: Radio Number One con queste due donne al volante, Lilli
1: e Agnese.
0: Eccoci qui, arrivano, continuano ad arrivare messaggi davvero teneri a proposito dell'anello, di quello che spendi, insomma, per il matrimonio. E Paolo e Cristina dalla provincia di Vercelli ci scrivono: è dal 98 che siamo insieme, non c'entra nulla la grandezza dell'anello, è la grandezza del cervello che fa tutto.
1: Esatto.
0: E anche
1: esatto.
0: Quella del cuore, ragazzi.
1: Bene. Sì,
0: però ci ha mandato la foto della mano con la fede, che teneri, che teneri. Va bene, noi donne al volante intanto tenete a portata di mano il telefono, che non si sa mai, noi non diciamo nulla, però io fossi in voi lo farei.
1: Esatto.
0: E detto questo, parliamo anche del fatto che spesso, anche negli anni passati, molti ragazzi, anche nell'età
1: adolescenziale, anche 20 anni.
0: Sì, ma quando magari stai facendo il liceo, appena finito la maturità o cose di questo tipo, vai nelle piscine, nei lidi, dove la figura del bagnino è sempre stato molto richiesto. Adesso c'è qualche difficoltà in più.
1: Esatto, perché fare il bagnino non è più così popolare, forse, ma non è tanto una questione di popolarità, ci sono delle ragioni ben precise. Intanto molti stabilimenti offrono una paga che è abbastanza squallida, perché 5-6 euro l'ora, meno di quanto previsto dai contratti, e tante volte il resto te lo danno fuori busta, ma soprattutto ti dovrebbero garantire almeno un giorno di riposo a settimana. Non succede praticamente mai, ci sono anche degli stabilimenti che hanno un solo bagnino, sempre quello, che lavora per tutta la stagione, ogni giorno, senza riposi, senza mai fermarsi.
0: 7 su 7. Come fai a mantenere alta l'attenzione quando magari lavori tante ore e non stacchi mai?
1: Esatto.
0: Quindi anche questo è controproducente. E poi soprattutto ci vuole il brevetto.
1: Esatto.
0: Ottenere il brevetto adesso non è più così semplice.
1: Sì, ci sono state proprio delle modifiche ai requisiti per ottenere e rinnovare anche il brevetto, perché il brevetto va rinnovato, giustamente. Ci sono, per passare all'esame bisogna superare una serie di prove che non sono più così tanto scontate, come per esempio rimanere per tanto tempo in apnea. Mm-hmm. E questo non è da tutti, perché bisogna fare anche dei corsi per stare in apnea,
0: come quando fai il corso di sub e ti fanno stare in piscina e devi stare, appunto, devi stare in apnea.
1: Sì, però è già un po' diverso, perché da subacquea ti dico sì, l'apnea serve, perché può servire nei momenti di emergenza, però non è questo requisito per avere il brevetto, cioè non sei un vero e proprio apneista, perché tu comunque hai il GAL, il tuo erogatore e respiri.
0: È vero, però sai che quando io ho fatto il corso di sub, sì, cioè c'erano persone che nuotavano benissimo, ma quando tu devi stare sott'acqua
1: ti viene un po' la caghetta.
0: Esatto. E c'erano persone che non riuscivano a regolare il respiro,
1: certo, si va in
0: e
1: affanno.
0: Quindi da quello vai in affanno e tanti non ce la facevano,
1: certo, sì,
0: e hanno rinunciato proprio per quel motivo.
1: Tu comunque hai l'erogatore, quindi puoi farcela in qualche modo, più o meno, o se poi non ce la fai non farlo,
0: sì,
1: è meglio così.
0: Se volete provare a fare i bagnini, vi mettete in una pozza d'acqua
1: nel catino di casa.
0: Nel catino di casa, sì, anche quello, insomma, il lavandino,
1: riempi
0: d'acqua, cacciate la testa dentro, contate quanto riuscite a resistere.
1: Esatto.
0: Se non riuscite a resistere più di quanto? Ma 30 secondi?
1: Anche di più, perché anche poi bisognerebbe nuotare, in verità.
0: Sì,
1: allora fate la vasca da bagno.
0: Più fatica.
1: Indietro. Oh, se non ce la fate,
0: lasciate stare.

0: con The Wave su Radio Number One. Ve l'avevamo detto, dovevate rimanere col telefono in mano.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Telefono in mano, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Per un giro del mondo botanico dovete assolutamente visitarli. Per farlo però bisogna rispondere alla domanda di Lilli.
2: Eccoci qua, una domanda facile, facile. Perché è di Milano, ma facile anche per chi non lo è. Tirate a indovinare. Quale di queste non è una fermata delle varie linee della metropolitana di Milano? Quale non è? Attenzione. Lima, Uruguay, Manzoni o Loreto?
0: Manda adesso un WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta e il tuo nome.
3: Le donne al volante.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: molto questa One Day in Your Life, un giorno nella tua vita. È un po' quello che succede a Riccardo. Tu sei, noi siamo un giorno nella tua vita,
1: esatto.
0: Riccardo.
1: Ciao.
0: Ciao, da dove ci chiami?
2: Mi chiamo da Carbonate.
1: Provincia di Como, giusto?
2: Di Como.
0: Esatto. Ti sentiamo come se fossi in una grotta, però ci proviamo, insomma, va bene, Riccardo? Che fai,
2: sì,
0: di bello?
2: Sto guidando, c'ho Bluetooth.
0: Bravo.
2: Purtroppo è così.
0: Bravo, fai bene, la sicurezza anzitutto. E allora, vogliamo ripeterti la domanda?
1: Quale di queste non è una fermata delle varie linee della metropolitana di Milano? Lima, Uruguay, Manzoni oppure Loreto?
0: Qual è la risposta esatta?
2: Manzoni.
0: Bravissimo.
1: Esatto, c'è piazza Manzoni ma non c'è la metro, anzi c'è, lì sotto passa la gialla ma sei vicino al Duomo e quindi scendi al Duomo, punto.
0: Esatto. Infatti. E allora noi ti regaliamo questi due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono a Verbania sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Ci sei mai stato, Riccardo?
2: Allora, sì, ci sono già stato un po' di anni fa con la mia ex fidanzata e adesso ci andrò con mia moglie.
1: Esatto, ecco, porti quella nuova, bello. Giusto.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: E
1: bravo.
0: Farai anche una bella figura, ok?
2: Esatto.
0: Perché sono dei giardini davvero meravigliosi. Non diglielo però che sei,
1: no, no.
0: Che c'eri già stato.
2: Sarà fatto.
0: Dai, non glielo dire che magari se la prende, insomma, sai com'è. Che le donne ce l'hanno un po' sta cosa, mi porti dove sei già stato con l'altro.
2: È già successo la stessa cosa a Matera, ero andato in un ristorante, c'ero già stato con la mia ex, gliel'ho detto, non è andata a finire bene.
0: Vedi. Guarda, questo non è mentire, è omettere, che è diverso.
1: È diverso.
0: Ciao Riccardo, buon
1: ciao.
0: Viaggio.
2: Ciao, grazie mille.
0: Ciao.
3: Radio Number One. Quando

0: questi biglietti, attenzione perché ci sono altre possibilità.
1: Ci
0: per
1: sono
0: voi.
1: Tante possibilità nel corso di questa giornata, perché noi ve lo diciamo così.
2: Di questo programma,
1: ma non vi diciamo niente di più perché insomma ci sono cose, ma anche delle prossimi giorni, prossime settimane. Davvero ve l'avevamo anticipato, ci sono tante tante opportunità e regali per voi che noi di Radio Number One siamo molto contenti di farvi.
0: C'è un partito politico che ha un programma che francamente non è che ci dispiaccia poi così tanto.
1: Anzi.
0: Ne parliamo tra poco, state lì.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Accompagnarvi in questo mercoledì 15 luglio.
2: Manca poco, ma proprio pochissimo, alle 18.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: La terza ondata di caldo in Italia raggiungerà il suo picco venerdì con 16 città da bollino rosso. Al nord, allerta per temporali estremi in Lombardia con rischio di nubifragi e grandinate nella Val Padana. Allerta gialla in Emilia-Romagna e Veneto. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi che provocò 43 morti, alla vigilia della sentenza di primo grado, lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura a firmarla a Rigoggiana D, in carica dallo scorso anno. 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. Terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele, all'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Ancora nella bufera l'ICE, l'agenzia di polizia americana per l'immigrazione in Florida, un 28enne a bordo di un'auto con 3 persone fuggita a un controllo nel tentativo di far perdere le tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolto da un tir. Mondiale alle 21 italiana, Argentina e Inghilterra in una sfida non solo sportiva nel ricordo delle Falkland e della mano di Maradona in Messico. Chi vince trova in finale la Spagna. È tutto, a più tardi.
8: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
9: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
8: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
9: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
11: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: due dintoni qui nel collo.
1: Due canini.
0: Se io non li ho neanche i canini.
1: Ma come non li hai?
0: No, cioè, se li ho non li vedo.
1: Sono un po' più allati.
0: È l'usura.
1: Hai morso troppe persone anche tu. Sei tu Dracula.
0: Esatto. Donne al volante qui a Radio La Meruana, benvenuti a bordo. Parliamo del partito dei capibara. È un partito. Allora, tutti noi viviamo la nostra vita quotidiana facendo le cose più normali, no? Andiamo a lavorare, paghiamo le tasse, le bollette, l'affitto, il treno, la benzina, i farmaci, tutte queste cose. Una vita passata a lavorare per pagare. E vabbè, d'altra parte il lavoro in questa quotidianità è necessario, no? Dobbiamo per forza, se vogliamo mantenerci. Ma davvero non esistono alternative a questa vita? Per forza noi dobbiamo ammazzarci di lavoro. Ecco, il programma del partito dei capibara è lavorare meno, godere di più.
1: Esattamente.
0: Ora io mi chiedo chi non è d'accordo con questa politica.
1: Eh sì, c'è questo nuovo modello di vita basato sull'abbondanza di tempo libero, su anche la gratuità di beni e servizi, che anche questo è una bella cosa, e un reddito universale basato sull'automazione, perché appunto com'è possibile lavorare di meno e godersela di più sfruttando proprio il fatto che viviamo nell'epoca più abbondante e avanzata tecnologicamente della storia umana. Quindi qui potremmo fare tutto alle macchine, tutto automatico, tutto all'intelligenza artificiale. Le tecnologie quindi permetterebbero di realizzare anche un sistema di trasporto pubblico automatizzato, per esempio, in grado di superare insomma anche l'automotive privato.
0: Esatto, le fonti energetiche pulite potrebbero fornire elettricità illimitata a costo quasi nullo.
1: Anche perché
0: quindi potremmo smettere di pagare le bollette.
1: Certo,
0: per dire,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Le tecnologie che ci sono già permetterebbero di realizzare un sistema di trasporto, come hai detto tu, automatizzato, quindi potremmo andare in giro tutti, cioè,
1: senza auto.
0: Non c'è traffico. Che bello, sembra l'utopia.
1: Alla fine è un'utopia perché.
0: Però c'è chi è riuscito a farlo, eh? Ne parlavamo fuori onda. Se tu vai in Giappone, se tu vai a Singapore, funziona tutto alla perfezione. Poi certo, magari sono un po'
1: comunque devi lavorare tanto anche lì, perché non è che te la godi. Guarda i giapponesi, per esempio. Esatto, fanno 14 ore al giorno sulla scrivania e comunque lavorano.
0: Sì, lavorano tantissimo. Ecco, non è quello che vorremmo noi vorremmo tutto l'altro.
1: Esatto.
0: Cioè quello che funziona, i trasporti, la sanità, tutte le cose, cioè che veramente tutto al centesimo.
1: Anche delle piscine, delle sdraio, un cocktail, fare uno schiocco di dita e un robot ti porta il cocktail. Tu non hai neanche detto, l'hai solo pensato, lui lo sa, te lo porta.
0: Però
1: sei tranquillo.
0: Però l'intelligenza artificiale nel programma appunto di questo partito dei capibara non deve essere che ci ruba il lavoro.
1: Assolutamente.
0: Deve essere che è al servizio dell'uomo, quindi deve alleggerire il nostro lavoro.
1: Quindi tu puoi continuare a lavorare, sì. Sia chiaro. Anche perché se ti piace lo puoi fare.
0: Io
1: però
0: vedo già che si illumina la lucina della diretta.
1: Sì.
0: È il nostro direttore che sta dicendo: bene, visto che l'intelligenza artificiale vi alleggerisce, fuori tutte e due.
1: Alleggeritevi anche voi. Ciao.
0: Vabbè, stavamo.

0: Safe con buona domenica qui su Radio Number One, il partito dei capibara. Piace già molto alle donne al volante, almeno per l'utopia che in verità vorrebbe, insomma, creare, ovvero lavorare poco, godersi tanto la vita.
1: Sì, è un po' la tendenza delle nuove generazioni, anche, cioè quella di fare l'indispensabile,
0: fare il giusto,
1: sì. Cioè quello che molti non accettano, lavorare sottopagati, ad esempio, una cosa che altre generazioni in passato hanno accettato. Poi dipende, secondo me, insomma, dipende da tantissime,
0: certo,
1: cose, ci sono tantissimi fattori. Però al di là di questo, noi ce l'abbiamo un partito politico nostro, mio e tuo.
0: Forse sì.
1: Quello del un po' più di libertà per tutti, un po' più di soldi per tutti, un po' più di salute per tutti,
0: certo,
1: così distribuita uniformemente, indipendentemente da colore, razza,
0: che
1: religione.
0: Sì, non ce ne frega, cioè, niente di questo. Esatto.
1: E poi che altro?
0: Meno traffico, meno smog. Sì, sì, okay. Mi sento già una politica che dice meno smog, meno traffico. E se mi votate alle prossime elezioni del 2027, perché ci saranno,
1: okay,
0: con il nostro, okay, il mio partito, ma che ovviamente è il nostro, sicuramente vi toglieremo anche tutti quegli incroci bastardi dove i semafori durano troppo poco, okay, e voi potrete viaggiare più tranquilli.
1: E come direbbe qualcuno, più filo per tutti!
0: Più filo per tutti! Anche questo è molto importante.
1: Beh, certo. Aiuta a vivere
0: discretamente.

0: Miley Cyrus qui a Radio Number One. Comunque hanno ragione i nostri ascoltatori, questo partito non è che si sia inventato chissà che, lavorare di meno, godere di più è una cosa che vorrebbero tutti, e tutti dicono: ah sì, vi promettiamo, ma poi queste promesse,
1: sono fumo.
0: Comunque ti votano, eh?
1: Sì, infatti
0: alle elezioni l'anno prossimo, se ti presenti ti votano.
1: Ma infatti mi sa che devo già sbrigarmi, perché bisogna presentarsi entro un
0: programma.
1: Limite, esatto, sì. No, va bene, adesso ci penso.
0: Devi
1: anche
0: trovare anche il nome.
1: Devo trovare il nome, infatti adesso magari ci prendiamo un attimo di pausa e penso al nome.
0: Ok.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Donne al volante e traffico. E allora sentiamo che cosa succede.
10: C'è un incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna. Le code partono dalla A15. Il traffico è anche rallentato a causa del temporale tra Parma e Modena Sud in entrambe le direzioni. Sulla A14 il ramo Casalecchio ci sono code per traffico intenso tra la A1 e Bologna-Casalecchio in direzione della A14. Altra criticità sulla A4 Milano-Brescia, dove ci sono code ad Almine e a Capriate in direzione di Milano per viabilità esterna che non riceve. Sulla 7 Milano-Genova in direzione di Genova, dalla barriera del capoluogo Ligure, ci sono code appunto tra Genova Ovest e la A10. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code tra Genova Aeroporto e la A7 in direzione del capoluogo. Presenza di pedoni, attenzione, tra Genova Voltri e la A26 in direzione di Ventimiglia. Sulla A12 Genova-Rosignano c'è un incidente allo svincolo di Livorno, raccordo per Livorno in direzione di Rosignano. Ci sono code a tratti per 2 chilometri tra Pisa Centro e Livorno in direzione appunto di Rosignano. E poi concludiamo con la Firenze-Roma. Sulla 1 c'è un incidente allo svincolo di Orte in direzione di Roma.
9: Poi attenzione anche ai temporali, al traffico rallentato proprio per i temporali tra Parma e Modena Sud sulla 1, quindi fate attenzione, sta ancora piovendo in molte zone. Quindi buon viaggio.
11: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo! Music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: veramente tanto qui a Radio Number One. Ieri sera, tra l'altro, sul palco è arrivato con la Vespa gialla, sì, e la sciarpa dell'Italia, insomma, vabbè. Beh, una ruffianata, però
1: ci piace,
0: però noi, gran concerto.
1: A noi italiani ci piacciono, sì, le ruffianate, anche perché lui ha parlato in italiano, e quando un artista internazionale parla in italiano dice anche solo ciao Italia, grazie, neanche grazie, grazie. Ah, bravo, cittadinanza subito.
0: Vabbè, anche meno magari, però bravo. Bruno Mars questa sera replica appunto a San Siro, moltissimi i nostri ascoltatori tra l'altro saranno proprio lì. Beh, argomentone, cioè proprio di quelli che come dire
1: di spessore,
0: certo, aumentano così l'importanza di questo programma. No, allora parliamo di biancheria intima, anche perché allora può essere anche un argomento molto leggero, però effettivamente ogni quanto bisognerebbe comprare della biancheria intima nuova. Ora pensiamoci un attimo, magari noi donne un po' di più.
1: Sì,
0: magari noi donne un po' di più, ma gli uomini, a parte che oggi abbiamo fatto un sondaggio tra i nostri tecnici,
1: cioè, sono uscite cose,
0: gli uomini sono basici,
1: esatto,
0: nel senso che se hanno trovano un paio di mutande o di boxer o quello che insomma vi piace indossare e si trovano bene con quelle, cioè ne comprano
1: il bancale intero,
0: esatto,
1: tutto uguale,
0: perché visto che queste vanno bene sai che c'è, ne compro tante e almeno sono a posto,
1: sono comodo,
0: esatto,
1: e va bene così,
0: infatti, tutte bianche, tutte nere, tutte,
1: certo,
0: grigie,
1: certo,
0: cioè, soprattutto scure,
1: sì, di solito
0: io vedo il mio compagno,
1: sì,
0: tutte scure,
1: scure,
0: sì,
1: vabbè, la mutanda bianca,
0: vabbè. Comunque hanno fatto due conti, quante paia di mutande dovrebbero servire veramente.
1: Beh, allora, se già ne hai solo 7.
0: Sì, 7 sono pochine.
1: Un po' pochi. Poi dicono sono poche, perché in generale, se ovviamente un capo viene utilizzato e poi lavato, più breve sarà la sua durata. Quindi, cioè, se voi ne cambiate uno al giorno, si spera, almeno uno al giorno,
0: e
1: lo lavi, è come se ne possedessi 36. Sono troppo poche, ok? Quindi,
0: sì,
1: almeno il doppio, almeno 14 paia di boxer, 14 paia di mutande.
0: Sì,
1: almeno.
0: E quindi abbiamo veramente il coraggio di fare la domanda?
1: No, io non ce l'avrei.
0: Nemmeno io, guarda, questa sera. No.
1: Non scatta la domanda,
0: no,
1: questa
0: non
1: volta,
0: scatta,
1: no,
0: la domanda, ma tu, ma voi, e quindi niente.
1: Mi raccomando, quello con i buchi, quelle con le macchie.
0: Però una cosa ve la possiamo dire.

0: qui su Radio Number One. Archiviamo questo argomento delle mutande. Tra l'altro qualcuno ci ha detto che le prende solo scure per delle ragioni ben precise che non ci sentiamo però di spiegarvi.
1: Esatto, e infatti cosa fa? E infatti che facciamo? Giochiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Giochiamo, giochiamo e ci divertiamo, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Attenzione Alfa che abbiamo appena ascoltato di giovedì 23 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio, Lago di Como. Manda, beh, bisogna mandare un messaggio, ma prima bisogna rispondere alla domanda di Lilli.
1: E la domanda è facile, abbastanza facile, facilissima.
0: Facilina.
1: Una via di mezzo,
0: dai,
1: insomma.
0: Dai.
1: Ok. Alfa è stato scelto da quale artista durante lo scorso Sanremo per duettare sulle note di En Sanax di Samuele Bersani? Chi l'ha scelto? Michele Bravi, Enrico Nigiotti, Samurai J o Raff? Allora, ripeto, Michele Bravi, Enrico Nigiotti, Samurai J o Raff?
0: 393-444-0444, messaggi con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Un album fantastico, quello di Jamiroquai, Traveling Without Moving, qui a Radio Number One, 1996, una ragazza cosmica, Cosmic Girl, come Carla. Ciao Carla.
1: Ciao. Come state?
0: Bene, noi tu? Bene, grazie.
1: Anch'io.
0: Bene, siamo tutti d'accordo su questo, benissimo.
2: Allora, tu sei stata la più veloce a rispondere alla domanda di Lilly per portarti a casa i due biglietti per il concerto di Alfa di giovedì 23 luglio all'Exaon Park di Cernobbio. Qual era la domanda?
0: La domanda era: Alfa è stato scelto da quale artista durante lo scorso Sanremo per duettare sulle note di Anne e Sanax di Samuele Bersani? Le risposte possibili erano Michele Bravi, Enrico Nigiotti, Samurai J o Raff? Qual è la risposta?
1: Enrico Nigiotti.
2: Esattamente.
0: Ma dove sei in questo momento che sembri...
1: Sono al lavoro, sono un estetista.
0: Ok.
2: Quindi ci
1: e
2: stai
1: quindi
2: ascoltando.
1: Puoi immaginare questo periodo per me, full.
0: Lo immaginiamo. Quali sono i trattamenti che ti chiedono di più in questo periodo?
1: Ovviamente adesso mani, piedi, cerette...
0: Vedi.
1: Poi vogliono farsi la base per l'abbronzatura, quindi lampade.
2: Certo, giusto, sì.
0: Certo. Massaggi
1: ma
0: no?
1: Ma non lamentiamoci,
2: Assolutamente.
0: No, anzi. Massaggi non ne fanno le donne in questo periodo?
1: Nel mio centro i massaggi no, non li facciamo.
0: Okay. Va bene.
1: Puntiamo al semplice.
0: Molto
2: sì,
0: bene.
2: Sì, che ci piace lo stesso, anzi.
1: Devo fare la pubblicità? No, vabbè, venite a Capriolo.
2: Va bene così.
0: Fino a che ora lavori, Carla?
1: Guarda, fino a quando il cliente entra, il cliente non si dice mai di no. Però giovedì sì, dobbiamo dirgli di andare.
0: Certo, perché devi andare al concerto, ci mancherebbe altro. Benissimo, Carla, divertiti allora, va bene? E taggaci.
1: Grazie mille, un bacione.
0: Ciao
1: anche a voi.
0: Ciao. Radio Number One.

0: Fra Quintale qui su Radio Number One con le donne al volante. Abbiamo giocato, vi ricordiamo che insomma giocheremo tante altre volte nel corso delle prossime giornate, settimane, ne abbiamo.
1: Anche domani noi donne al volante avremo un bel po' di roba.
0: Esatto.
1: Molto. Concerti molto interessanti,
0: sì.
1: Davvero non possiamo
0: spoilerare troppo.
1: No, non possiamo spoilerare, però rimanete con noi perché davvero ci sono un sacco di regali per questa estate 2026. E noi donne al volante tra poco parleremo di patente, ma la patente della moto in modo particolare.
0: Esatto, quei birilli.
1: Sì. I birilli
0: che teoricamente dovresti fare lo slalom, qualcuno non ce la fa, qualcuno li prende in pieno e dici beh,
1: l'unica cosa bella dell'esame per la moto è che non c'è l'esame di teoria.
0: Esatto, l'hai già fatto prima
1: quella, però c'è la pratica e non tutti riescono a superarla. Poi ne parliamo.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One.
4: Faccio mamma non mamma finché non mi ami. Scorro parapentare finché non mi parli.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. clericiauto.it.
7: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
8: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
9: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
10: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, giovedì 16, L'attrice, con Cristiana Capotondi di Giacomo Battiato. Venerdì 17, Il desiderio di ridere, con i Terconauti, Paolo Rossi e Caterina Gabanella. Venerdì 17, inaugurazione della mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri, al Museo Civico di Bormio. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
11: Dove si va in vacanza?
12: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
11: E poi in viaggio?
12: No, in giardino.

0: gli sconti Brico OK, la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero,
0: fatica zero.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
3: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
6: Ci sono le donne al volante in questo mercoledì sera. Che ore sono?
7: Manca un minuto alle 19.
8: Radio Number One Notizie.
9: Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Ruggero, il gioielliere che a Gallo di Grinzane nel Cuneese uccise due rapinatori reagendo ad una rapina nel suo negozio. Mentre i due stavano fuggendo, Ruggero li inseguì sparando diversi colpi, due morirono e un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Si svolgerà domani alle 11.30 al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Intanto l'ondata di calore in Italia venerdì raggiungerà il suo picco, 17 città da bollino rosso. Sport mondiali, la Spagna conoscerà stasera il nome dell'avversaria nella finale di domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane, ad Atalanta, in Georgia, si affrontano Argentina e Inghilterra. Ciclismo, il norvegese Wærens Kjold si è imposto nella tappa di Nevers al Tour de France. Resta in maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto, a più tardi.

0: Number One, Talk to You Another, qui a Radio Number One, appunto con le donne al volante. Questo viaggio continua ancora fino alle 20. Scaricate l'app, portateci con voi. Poi ricordiamo che insomma ci sono tutti i mezzi per ascoltarci in tutti i modi, non solo in FM, ma anche col DAB, con l'app,
1: col
0: sito. E poi siamo dappertutto.
1: Poi siamo dappertutto.
0: Dappertutto, perché Radio Number One è
1: dove vivi tu.
0: E, e allora, visto che è così, noi vogliamo parlare di Sinner. Perché è più facile essere numero uno del tennis, vincere 5 tornei del grande slam, tra cui 2 Wimbledon consecutivi, o prendere la patente della moto? Per lui no.
1: Per lui è più facile vincere appunto 2 Wimbledon consecutivi.
0: Tra l'altro, durante la festa, dopo la hanno fatto la serata,
1: certo,
0: di gala,
1: sì,
0: naturalmente a Wimbledon, dopo che lui ha vinto per la seconda volta, chapeau naturalmente, si è messo a ballare, poi ha detto non fatemi domande,
1: che sono brillo
0: quindi lasciate stare. E poi gli hanno fatto questa domanda sulla patente della moto, è stato bocciato. Tra l'altro, prima proprio di andare a Londra aveva fatto l'esame per la quarta volta all'esame della patente della moto. E attenzione, comunque è in buona compagnia, perché l'anno scorso almeno un candidato su 8 era stato respinto.
1: Esatto.
0: Cioè, quindi non è così facile.
1: Ma non è così facile, in verità forse non è facile per Sinner, perché quante persone hanno comunque superato l'esame? Poi sai, magari tante persone erano avvantaggiate perché guidavano il motorino quando avevano 14 anni, hanno preso la patente AM, proprio quella per il motorino. Ovviamente sei più avvantaggiato quando sali di cilindrata. Però dai, su, non hai neanche la teoria, ce la puoi fare quello slalom tra i birilli, non è così difficile. Eppure, vabbè, non per tutti, si sa, non per tutti. Oh, io do un consiglio a Sinner, è la quarta volta che ti bocciano, lascia stare.
0: Tra l'altro deve rifare tutto adesso,
1: sì,
0: perché hai 3 possibilità, lui ne ha avute 4, le hanno bocciato di nuovo, e quindi cioè, deve rifare tutto.
1: Fatti portare, hai i mezzi per fatti portare.
0: A parte che l'ho visto in un video a Monte Carlo con la sua Vespa, dove portava la sua fidanzata.
1: Va bene la Vespa, ecco, va benissimo quella.
0: Guida la Vespa, vai tranquilla. Tanto c'ha 2000 macchine, quindi non
1: continuo
0: ha bisogno.
1: Continuo con le macchine, ma sì.

0: dei The Colors su Radio Number One. A proposito di sport, lo sappiamo, questa sera c'è l'altra semifinale, la seconda semifinale dei mondiali di calcio, Inghilterra-Argentina.
1: E qui attenzione, a parte che ieri ho azzeccato il pronostico, perché
0: sì,
1: tutti dicevano Francia, due belle pappine.
0: Due belle pere.
1: Come dicono? Pelotas?
0: Sì, pelotas.
1: Le pelotas, sbaglio, sì, due belle pelotas sbaglio da parte della Spagna e anche i francesi, adieu. Liberté, égalité, fraternité.
0: Peraltro proprio sconfitti proprio nella loro giornata nazionale.
1: È vero. Insomma, è stata una giornata decisamente, quindi ha meritato, ieri sera ha meritato la Spagna sicuramente. Questa sera, appunto, come diceva Agnese, Inghilterra-Argentina, e attenzione perché prima di una semifinale c'è sempre un po' quei riti scaramantici e un insieme di riti che nella cultura popolare locale, soprattutto in Argentina, cercano di sostenere appunto i giocatori dell'Argentina. Pensate che tantissimi tifosi hanno compiuto e compiranno per tutta la giornata tutta una serie di gesti che dovrebbero portare fortuna a Messi e ai compagni. Per esempio, mettere una figurina di Harry Kane, il capitano dell'Inghilterra, nel freezer.
0: Per congelarlo. Sì, per congelarlo, cioè, perché così almeno si bloccherà,
1: sì,
0: si spera che non giocherà bene o comunque non giocherà del tutto e sia in qualche modo così favorita l'Argentina. Non solo però, perché parte della routine dei tifosi è anche il tabù verso i nomi degli avversari, mai pronunciare i loro nomi. Mai.
1: Quindi
0: se qualcuno è emigrato dall'Inghilterra all'Argentina e ha la sfortuna di chiamarsi così per cognome, verrà chiamato ehi tu, perché non si può.
1: Ma tra l'altro i gesti scaramantici si sprecano, perché anche l'allenatore dell'Argentina dice che entra sempre in campo con il piede destro e poi di farsi sempre il segno della croce.
0: Vabbè. C'è insomma anche chi si vestirà con gli stessi abiti del quarto di finale, dove appunto l'Argentina ha dominato, chi mangerà esattamente lo stesso menù del quarto di finale, quindi di qualche giorno fa.
1: Ok, e quindi avremo ancora Adani?
0: Ho
1: letto delle critiche feroci nei suoi confronti, perché
0: capire,
1: è tutto tranne che è sportivo. Perché insomma, un commentatore di calcio dovrebbe in qualche modo essere
0: super partner,
1: quindi dovrebbe in qualche modo commentare la partita anche a livello tecnico, tutto quello che vuoi, ma non fare il tifo urlando come un pazzo come fa lui solo quando gioca l'Argentina.
0: Certo.
1: E quindi questa sera purtroppo ce lo dovremo godere anche questa sera. Vabbè, non è colpa nostra, è colpa sua.

0: give me love, ce n'è sempre bisogno di amore. Questa era Sia qui a Radio Number One. Molti sono d'accordo su Adani, che è un po' esagerato, effettivamente.
1: Un po' eccessivo. Sì,
0: sì, tra l'altro. Rimedio, Alberto, sì. Rimedio, che fa appunto il commentatore con lui, era quasi imbarazzato l'altra volta durante la partita appunto dell'Argentina, perché questo urlava, tra l'altro erano le 3 di notte, questo urlava come un pazzo, dice, e Rimedio dice: scusate voi, se avete la televisione, i vostri vicini probabilmente non la prenderanno benissimo.
1: No, esattamente. Vabbè. Comunque Inghilterra-Argentina si giocherà proprio oggi alle 21 orario italiano.
0: Secondo te chi vince?
1: Sai che questa è una bella domanda, forse vince l'Argentina?
0: Ma può essere.
1: Ma è un punto di domanda però.
0: Può essere, però anche ieri sera la Francia era favorita.
1: Sì, era favorita poi alla fine.
0: Vabbè, staremo a vedere. Tra poco il meteo, che tempo farà domani?
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
6: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
0: Radio Number One Meteo.
2: Di Trebi Meteo. Buonasera Paolo.
3: Ciao.
4: Buonasera ragazze. Situazione molto movimentata al momento sul nord Italia. Ci sono dei temporali anche belli tosti in giro. Ora si sono spostati verso il nord-est, l'Emilia Romagna, ma ce ne sono altri anche sulla bassa Lombardia, sul basso Piemonte, stanno per arrivare in Liguria. Insomma, prossime ore ancora con fulmini e tuoni e qualche goccia, anche più di qualche, però solo sul nord Italia.
2: Tra l'altro Paolo, scusami, sì, ha scritto Stefano e dice: qui a Reggio Emilia è venuto giù un uragano di acqua e di vento tra, sì, tra le 18 e le 19. Non so com'è la situazione nel resto del nord Italia. Sentiamo Trebi Meteo.
4: Mamma mia, bravissimo lui. E effettivamente ce ne sono ancora in giro. E l'Emilia Romagna forse è quella che ha visto gli effetti maggiori, con venti molto forti. Poi sono molto veloci, nel giro di mezz'ora, un'ora passano via. Il problema è che questi temporali, uno dice: vabbè, che bello, così poi dormo bene, domani fa fresco. No, in realtà non fanno un granché, quindi anzi, tanta umidità in giro e domani farà ancora un caldo fotonico, quindi ahimè sì, 2 gradi in meno domani sul nord Italia, però sempre con tanta umidità. Il centro sud invece per ora niente, con anzi domani ancora i 38 gradi al centro sud, quindi lì davvero da strapparsi la pelle di dosso. Però è confermato che da domenica le cose cambiano. Al nord comincia ad arrivare aria più fresca già domenica e tra lunedì e martedì anche al centro-sud. Quindi settimana prossima staremo meglio, promesso e garantito. Oh, ecco qua.
3: E voilà. Tiro fuori la felpa.
4: Ecco, non esageriamo.
3: Ci ho provato.
2: Beh, però era bello l'idea di la sera quando passeggi.
4: La benzina.
3: Sul balcone.
4: No, che poi, attenzione, vi dico, si sarà bene, ma facciamo 30-32 gradi e settimana prossima. Però rispetto ai 40, voglio
3: sì,
4: dire, tanta roba, ecco.
2: Ma certo, io comunque lo dico ufficialmente, aspetto settembre,
4: sì, anche ottobre per sicurezza.
3: Natale mite
4: probabilmente.
2: Va bene. Grazie allora a Paolo Corazon di Trebi Meteo. E altre cose?
3: Beh, scaricate.
4: No, basta, io me ne andrei già. Okay, troppo.
2: Anche
4: diciamo.
2: Noi.
3: Ciao.
2: Ma no,
5: hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Oro Fino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: Filippo Uttinacci in arte Fulminacci con Maledetto Me direttamente da Roma. Ci colleghiamo con un altro romano, il direttore del Salva Gente, Riccardo Quintilli.
1: Le donne al volante dalla parte dei consumatori con il mensile Il Salvagente.
2: È arrivato il momento, come ogni mercoledì, di entrare nella redazione del mensile Il Salvagente, dove troviamo il direttore Riccardo Quintilli, stacanovista. Non smette mai di lavorare quest'uomo, nemmeno con 42 gradi all'ombra.
0: Bravo Riccardo.
2: Ciao Riccardo.
3: Ben trovato a chi ci ascolta, e siamo, diciamo, tutti nella stessa condizione. Quindi,
2: più o meno.
3: Non ne faccio un vanto.
0: Esatto. E tra incubi dell'estate non c'è solo il caldo, ma ci sono anche le maledette zanzare. E oggi vogliamo parlare con te proprio di questo, anche riguardo ai bambini e ciò che mettiamo addosso ai bambini quando dobbiamo appunto liberarci dalle zanzare. Prendiamo spunto dall'articolo Liberi dall'incubo delle zanzare, proprio del mensile Il Salvagente.
3: Sì, beh, è un compito particolarmente ingrato ma importante da parte dei genitori, quello di proteggere i nostri figli, cercando di farli stare il più possibile all'aperto, magari non davanti allo schermo di un telefonino. Però ecco, il problema delle zanzare c'è un po' dappertutto, e allora in genere si ricorre, quando si è fuori soprattutto, a dei repellenti. Noi abbiamo voluto metterne alla prova 8, tutti quelli che dichiaravano in qualche modo delicatezza, comunque diciamo l'indicazione dei bambini, quindi repellenti dichiaratamente per bambini. Abbiamo scoperto delle cose molto interessanti, per esempio chi dichiara una durata di 8 ore poi realmente ne mantiene una di 30 minuti. Insomma, ci sono differenze davvero molto molto forti in efficacia e in durata. Ovviamente c'è anche la riflessione che la gente fa, come fa sempre nelle sue teste dei bambini, su quanto siano adatte queste sostanze, che comunque sono dei repellenti, quindi diciamo sono chimiche, alla pelle dei bambini, e non sempre sono estremamente adatte.
2: Senti Riccardo, questa è la stagione non solo degli antizanzare ma anche delle creme solari, naturalmente, perché ai bambini mettiamo anche quelle. Possono interagire questi due prodotti insieme?
3: Allora, se ne è parlato anche molto. Noi l'abbiamo chiesto al dottor Dio Ciaiuti, che è un responsabile dell'unità delle dermatosi del Bambino Gesù di Roma. Ci ha spiegato che il contatto tra i due prodotti è sicuro, però sarebbe molto meglio applicare separatamente prima la crema solare, poi l'antizanzare, per evitare, diciamo, che una impedisca l'azione dell'altra.
0: E questo è interessante, perché non tutti infatti sanno di questa cosa.
3: Ah, io non lo sapevo.
2: Ecco,
3: Quindi, ammetto.
2: E comunque ricordiamo che voi avete preso 8 antizanzare e li avete messi a confronto, soprattutto quelli che vengono utilizzati più frequentemente addosso ai bambini. Quindi, insomma, visto che questo è proprio il periodo dove si va fuori, si va al mare, si va un po' dappertutto, e allora vediamo di dare un'occhiata anche a quali sono i prodotti migliori.
0: Liberi dall'incubo delle zanzare lo trovate sul numero del Salvagente, che vi invitiamo a leggere. Grazie Riccardo Quintilli.
2: Ciao.
3: E grazie a voi, buon estate.
1: Il Salvagente.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E noi cantiamo d'amore insieme ad Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Radio Number One.
2: Sì, tra l'altro, mentre noi prima con Riccardo Quintilli, il direttore del mensile Salvagente, parlavamo di antizanzare per i bambini, creme solari e tutte queste cose, attenzione perché i nostri ascoltatori ci scrivono: ciao ragazze, sono Carlo, ho appena visto proprio in questo momento mentre vi stavo ascoltando passare un ciclista con il rosso in un centro città, non dico quale città.
1: Vabbè, tanto succede ovunque.
2: I ciclisti passano anche col rosso, perché succede? Si chiede lui, ma ce lo chiediamo anche noi, perché succede?
1: Secondo me perché comunque poi ti devi fermare, devi ripartire, se invece il moto è perpetuo, costante, fai meno fatica, poi c'è anche l'attrito delle ruote, con, cioè, sai fermarti comunque, fare la
2: frenata. Sei seria?
1: Certo,
2: sei seria? Sì, il moto perpetuo, c'è rosso e tu vai. Ma sì, certo, ma facciamo sì. Così.
1: Beh,
2: sì,
1: guarda che
2: creiamo
1: comunque
2: il caos nel.
1: Vabbè, ho capito, però tu comunque sai, devi fermare.
2: Sai dove ti mando?
1: Sì,
2: Là.

0: Attenzione, attenzione, c'è una comunicazione molto importante. Oggi purtroppo ci sono stati un po' di temporali e questo causa a volte dei problemi anche con i concerti.
1: Esattamente, lo spettacolo di Giorgio Panariello in programma questa sera al Lake Sound Park di Cernobbio è stato annullato, quindi non verrà neanche recuperato, ma gli acquirenti riceveranno a breve comunque le comunicazioni con tutti gli rimborsi e le modalità, insomma, per poter ricevere indietro il prezzo del biglietto. Ma purtroppo Giorgio non si potrà esibire sul
0: peccato,
1: palco.
0: Davvero peccato. Tra poco un'altra grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Un intramontabile successo, una grandissima canzone, era Heroes di David Bowie dal 1977 qui su Radio Number
1: One. Scritta con Brian Eno e considerata non a caso una delle sue più grandi canzoni, uno dei più grandi successi naturalmente. Solo grandi canzoni qui a Radio Number One e vi ricordo come sempre l'appuntamento della sera dalle 22 con il Number One Classics, dove ascoltiamo la più bella musica degli anni 70, 80, 90 con selezioni davvero...
0: chicche, delle vere e proprie chicche, ragazzi.
1: Delle selezioni fatte benissimo dal nostro selezionatore, dal nostro Stefano. Allora, vogliamo ricordare anche il problema di questa sera con Panariello?
0: Esattamente, Panariello, Giorgio Panariello questa sera avrebbe dovuto esibirsi per uno spettacolo comico, teatrale sul palco del Lake Sound Park di Cernobbio, Lago di Como. Purtroppo anche lì il maltempo ha insomma dovuto far cancellare la data, quindi l'evento è annullato. Tutti coloro che hanno comprato il biglietto saranno comunque rimborsati, vi verrà mandata una mail con tutte le modalità di rimborso.
1: È vero, purtroppo, purtroppo, perché lui sì. È bravissimo, sì. Panariello è veramente bravo, divertente, bravo, simpatico, alla mano, è veramente un grande professionista. Vabbè, peccato, c'è Sombre però con la nuova canzone, potrebbe

0: qui su Radio Number One per concludere in bellezza e con tanta energia questo appuntamento delle donne al volante.
1: Ci sono loro, ci sono i ragazzi dell'Happy Hour che vi aspettano naturalmente. Noi torniamo domani alle 17 come al solito, io alle 22 per il Number One Classics. È stato bello anche oggi.
0: Sempre
1: con Lilli,
0: bello.
1: Con Lilli.
0: E Agnese.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One.
4: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
11: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
10: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
12: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni,

0: Biglietteria Crestani. Vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani. Il metallo prende forma.
1: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Venerdì 17 luglio, ore 17, in Piazza del Querce, l'evento della casa editrice Prometeica. Lettura del volume Francesco d'Assisi per bambini e per genitori curiosi. Domenica 19 luglio, in Piazza del Querce, alle 20.45, presentazione del libro Anima, confidenze di un parco. Un viaggio intimo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Dialoghi di Anna Sustersic e lettura poetica dell'attore Luciano Bertoli. A seguire, serata d'onore tra musica, cinema e poesia, con Giancarlo Giannini. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Buonasera a tutti, anche su Radio Number One, sono le 20 in punto.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buonasera da Daniele Ubaldi. Legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. Giornata segnata da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia. Occorre un chiarimento politico, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera.
6: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più. Non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
5: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
7: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo.
5: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica, dal conflitto delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Diego Armando Maradona. Jenny De Gaetano.
8: Sfila Leo Messi che dà del tuo al mito, scalpita Harry Kane a suo agio negli abiti di fuoriclasse, come l'amico Jude Bellingham, il giovane predestinato. Insomma, Argentina e Inghilterra è roba esclusiva per palati fini, legata all'arte del calcio, ma non è solo pallone. L'incrocio tra la selezione e i leoni d'oltremanica è il ricordo della guerra delle Falkland, più che mai vivo nell'albiceleste, che le chiama ancora oggi Malvinas. Così come indelebile la mano di Dio in Messico, quella di Diego Armando Maradona, che condannò la regina. Stasera alle 21 italiana ad Atlanta in Georgia si dovrà riavvolgere il nastro del passato nel nome dei numeri 10. La Pulce 8 gol, 530 minuti in campo a 39 anni. Il 23enne inglese due doppiette di fila, un assist, 6 reti come il suo sodale Uragano Kane, bomber in patria e del Bayern. Chissà se il CT Tuchel teutonico gli parlerà anche in tedesco. Per il resto è una galleria di campioni quelli in carica di Scaloni. I bianchi che sono sognano il tetto del mondo dopo 60 anni. A tenere a bada tutti loro ci dovrà pensare l'arbitro americano di origine marocchina Elfat, che piace poco al popolo sudamericano. In bocca al lupo.
5: Ed è tutto, buona serata.
0: Happy, happy hour, number one. Su Radio Number One, Happy Hour. Number one.
9: questo?
3: Buonasera, eccoci buonasera. Qua alle 20 puntualissimi.
9: Siamo puntualerrimi, oserei dire. Oh, attenzione, stasera abbiamo un sacco di biglietti da regalare, tra i primi quelli autografati dal signor Gabbro. Che quando fa le imitazioni proprio c'è gente
3: ancora
9: che
3: questa storia.
9: Non... Va bene, salutiamo le donne volanti che vi hanno fino a poc'anzi accompagnato. Senta come sono dantesco stasera. E attenzione, perché questo è il programma dove si alza,
3: diciamolo.
9: Qui si alza al qui e solo qui si alza, da nessun'altra parte. Chi alza il qui più del qui se non qui? Diciamolo.
3: Stasera la vedo veramente in forma.
9: Mamma mia, questa sera in forno. Va bene. Ah, attenzione, perché noi giusto appunto facciamo delle cose importantissime, che insomma, per alzare qui mica facciamo delle cose così.
3: Iniziamo sempre così, prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
9: Mica qui squigli. Attenzione, oggi è San Bognoregio.
3: Ce l'ho un amico che si chiama così.
9: Sì, poi è scomparso, non l'ho più trovato. Quindi se avete un amico che si chiama Bognoregia, non lo vogliamo sapere, perché forse non è il caso, perché invece mai metti che... Ma perché? Stavo facendo una considerazione di vita, non possiamo fare... Dica lei, signor Gabriel, io qui non...
3: Cosa devo dire? La lasci parlare, che è solo inizio turno, lasciamola sfogare un pochettino.
9: Pensi un po' lei. Oh, mentre... Attenzione,
3: attenzione, il treno regionale.
9: Esatto, più o meno. Attenzione, perché oggi è la giornata mondiale delle competenze giovanili. E lei mi dirà cosa vuol dire? Non lo so, ma va bene uguale. Cioè, questa è la giornata.
0: Happy Hour.

0: Magnetic Radio Number One, buona serata. Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello di Radio
1: tutte
0: Number
1: le sere
0: One.
1: Dalle 20 alle 22 ci sono questi due, Luchino, Gabro, tutta la banda a farvi compagnia,
0: quei due lì, siamo noi due tra. Salutiamo anche Anna, buona serata alla provincia di Como, non solo la provincia, anche a Como, perché solo la provincia dobbiamo salutare. Salutiamo Como, la provincia,
2: amica,
0: quadretti, cosa era qua, la provincia, no, la provincia di questo,
2: scusi,
0: non ha capito. Non avevamo dubbi, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata, come si usa dire, no?
3: Bella, perché... finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Allora, un attimo.
1: Ben arrivato, signor Berti.
0: Per iniziare, no, volevo dire una cosa importante. La cosa importante è che tra le tante cose che facciamo che alzano il livello del QI del programma, è sicuramente anche quest'altra, vero signor Gabriel?
1: Il momento più invidiato di tutta la radiofonia italiana, la lettura dell'oroscopo. Ma direte, ma perché?
0: Ma perché?
1: Ebbene,
0: no,
1: sì. Noi non leggiamo l'oroscopo di domani, no, il futuro, no, le previsioni, banale, le cose, banale, perché? Ma leggiamo quello di oggi.
0: Oh, così che metti il caso che voi siate quest'oggi, un attimo che estraggo dal cilindro
1: vada.
0: Il segno. Bilancia, oh, così ci diamo una pesata che non fa mai male di sti periodi prima dell'estate. Allora, bilancia, noi leggiamo l'oroscopo, attenzione alla giornata odierna, quindi se vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate, voi ce lo fate sapere, perché se no noi ci tiriamo le orecchie agli oroscopari, come poi ogni sera accade, ahimè, non ci possiamo fare niente.
1: Magari stasera è la volta buona, chi lo sa?
0: Chi lo sa? Allora, bilancia, per il lavoro chi ha già un'attività impostata riceverà una bella conferma. Se non ce l'ha,
1: la può creare.
0: Qui se, no mi piace, perché se non ce l'ha cosa, soggetto, vabbè, se non ce l'avete niente, non lo vogliamo sapere, va bene. Ma perché scrivono delle
1: sono
0: cose?
1: Fatti così gli oroscopari, sì, sì, hanno un po' la testa tra le nuvole,
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: sa.
0: Sì, sì, io oserei dire che non è che sono fatti così, sono fatti.
2: Lei è un cretino.
0: Ma no, ma per modo di dire, va bene. Buona serata, salutiamo anche tutti coloro che si stanno già prenotando
1: al 393-444-0444. Tra pochissimo iniziamo con il dedicato.
0: Il primo spazio del dedicato di questo mercoledì sera, 15 di luglio, c'è Shakira.

0: Musichetta dei
1: mondiali 2010.
0: Diciamolo, perché sai, io sono un intenditore di calcio e di sport, quindi poteva
1: fare. Stasera, tra l'altro, c'è la semifinale, quindi so che la vedrò un po' distratta.
0: Esatto, so che poi io mi distrago, sono come Gandalf che va di là puntualmente, lui guarda la televisione, no?
2: Non mi meraviglia, mio
0: figlio. Ma non mi meraviglia noi che lei dovrebbe stare in cucina e far da mangiare, ma questo è un altro problema. Però far da mangiare, che dire?
2: È impossibile.
0: Non avevamo dubbi, va bene. Allora, attenzione, perché fa caldo estate, no? Cioè, è caldo, quando fa caldo è un disastro, perché ci sono le zanzare, quelle cose lì che ti danno un fastidio.
1: Io le detesto.
0: Mamma mia. Però se hai notato, questa ce ne sono un po' meno, non so quale sia il motivo.
1: Ma sai perché? Perché tengo le finestre chiuse in casa, non passa l'aria, ma non passano neanche loro.
0: Ma non sono mai venuto a casa sua, come dicevo in generale, non a casa sua. Come faccio a saperlo? No, ma ci sono un po' meno insetti a 360 gradi, almeno per quanto riguarda le grandi città, no? Però gli insetti ci sono, esistono ed è giusto che esistano, perché fanno parte dell'ecosistema e devono essere funzionali all'interno dell'ecosistema, ognuno per il suo, no? Però certe volte sono un po' troppo fastidiosi, no? Tanto che pensi un po' lei,
1: sì,
0: signor Gabbro,
1: che è successo?
0: Che un noto artista della storia del repertorio musicale italiano, che fa parte del panorama di quegli anni là che furono, sto parlando di Bobby Solo, che anche lui tuttora in circolazione, va in tournée, fa queste cosine soprattutto d'estate, perché sai, quando, a una certa età, quando ti devi muoversi, se ti muovi d'inverno fa freddo, non devi muoversi d'estate. Il problema è che giusto appunto qualche giorno fa ha disdetto un concerto, anzi neanche ha disdetto, se è salito sul palco dopo 8 secondi è sceso dal palco, perché ha detto che c'erano troppi moscerini, quindi non poteva, perché cantava e mangiava dei moscerini probabilmente.
1: E allora no, posso dire, ha fatto bene a scappare, peccato per il pubblico, ovviamente, che dovrà aspettare la prossima occasione.
0: C'è,
1: però
0: è rimasto un po' così, poi bisogna vedere il pubblico, anche perché insomma Bobby Solo c'ha un pubblico che c'ha la sua età, no? Magari c'è il prossimo concerto,
1: magari venivano mangiati anche loro dai moscerini.
0: Non riescono a vederlo, magari il prossimo concerto, si sa mai, no?

0: di un film che molti hanno visto, poi molti hanno criticato, chi più chi meno, però poi dipende.
1: The Devil Wears Prada.
0: Mamma mia, come parla il francese.
2: Buonasera.
0: Ma buonasera, cosa ci si mette anche lei?
2: Sto imparando,
0: sì,
2: certo, il cinese.
0: Sicuramente. Happy
3: Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Meteo.
2: E da non credere anche stasera, puntualissimi, grazie agli amici di Trebi Meteo, diamo un'occhiata alla situazione meteorologica che sta da venire nella giornata di domani, dove comunque al nord ci sarà tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra pomeriggio e sera, al centro stabile e soleggiato, mentre al sud qualche addensamento diurno su Appennino senza fenomeni associati e comunque stabile anche in questo caso. Per restare informati e sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
3: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: chiedendo com'è la situazione del gas in queste giornate. Non sono ancora arrivati i feedback, poi appena li ho vi dico se utilizzare o meno il gas, cioè, insomma.
1: Meglio restare freschi, dai, non cuciniamo, che non abbiamo voglia, estate, stiamo un po' più comodi.
0: Allora, buona serata a tutti gli amici che stanno messaggiando. Salutiamo anche, sì, ce l'abbiamo, Ferni, Fernà, stai lì che dopo arriva anche la tua canzone. Stanno arrivando tantissime richieste come al solito. Salutiamo la Sicilia, Maria Grazia.
1: Buonasera, Maria Grazia.
0: Abbiamo salutato gli amici di Comanna e Lago, sì. Abbiamo salutato gli amici di Barzizzano che dicono appena fatto un temporale 24 gradi da queste parti.
1: Sto respirando
0: per voi. Noi siamo con voi virtualmente, ma siamo con voi. Ciao Lori, buona serata. E salutiamo anche Antonella che voleva una canzone.

0: scusate, mi scuso perché questa era una canzone per Miro, e salutiamo anche gli amici di Brusuglio, no?
1: Lei è un
0: ma no, ho sbagliato, non era per Annalisa, ma era per Miro che ha richiesto questa. Quella di Annalisa arriva dopo, tanto se c'è nel marasma qui dei bigliettini uno sbaglia,
2: si fa confusione, certo, è un attimo perdersi.
0: Esatto, e quando che confusione sarà perché ti amo, ma quello non c'entra. Pinguini

0: Free, Radio Number One. Buonasera, cosa state combinando? Ce lo dite?
1: Dai che siamo curiosi al 393-444-0444. È solo mercoledì o è già mercoledì?
0: È già mercoledì e ci abbiamo ancora degli spazi comunque per stasera per la vostra musica, eh?

0: Megan 74 Jungle.
1: Happy Hour su Radio Number One. Happy Hour.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: dedicato.
1: Non mi meraviglia, mio figlio.
0: Ma non mi meraviglia che cosa?
2: Adesso Gandalf conosce la scaletta a memoria.
0: Gandalf, scusi, non me la sta facendo da mangiare stasera o...
3: Non abbiamo più riserve energetiche né possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Non avevo dubbi, guardi, ma di questo...
2: Poi tra un quarto d'ora inizia Argentina-Inghilterra, semifinale dei mondiali, esatto. Anche lui accenderà la TV, altro che mangiare.
0: Non ne abbiamo dubbi, come se noi da quando abbiamo preso il cuoco vegano, diciamo che stiamo tenendo una dieta ferrea.
2: Da quando lei ha preso il cuoco vegano.
0: Certo, lei era in cucina, salmoni ovunque, meno che se nel piatto, quindi...
2: C'è ancora quello nel soffitto.
0: Va bene, allora abbiamo un numero?
2: Yes, il 393-444-0444.
0: Diciamo, per richiedere canzoni.
2: E dedicarle, regalarle a chi più vi pare e piazza.
0: Oh, diciamolo.
4: Non ci abbiamo più spazio.
0: No, beh, non ci abbiamo più spazi, però voi mandateci dei messaggi e dite cosa state combinando, magari state guardando o starete guardando a breve anche quello che è il mondiale, magari la televisione.
2: Con Radio Number One in sottofondo.
0: Esatto. Allora adesso, prima ho fatto un errore, perché la canzone prima non era per Annalisa, ma era per Mira, e questa invece è per Annalisa, vedete?

0: vogliono un sacco di bene, ogni tanto si danno un sacco di mazzate, però fanno della bella musica, comunque l'hanno sempre fatta. Little by Little, una canzone dal 2002, grazie a Annalisa che abbiamo rispolverato questa canzone e grazie a tutti coloro che stanno cercando di richiedere della musica, ma ahimè non ci abbiamo più spazi, vero signor Gabbo?
1: Stasera siete stati troppo rapidi, mamma, quindi solo i primi hanno vinto uno spazio.
0: È andata così, va bene. C'è Malika Ayane adesso.

0: che fastidio.
1: Con i moscerini.
0: Con i moscerini, con niente.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
4: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni.

0: E cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del Lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
7: Buonasera a tutti, questa è Radio Number One, un minuto dopo le 21.

0: chiedo per un amico. No, buonasera a tutti, vabbè, che penso, se no, no, buonasera solo a quelli.
1: Si preferisce buenas tardes a todos amigos.
0: Mamma mia, quante lingue conosciamo! Questo è un programma veramente international.
2: Mi viene da ridere.
0: Ma viene. Niente, non ce la facciamo più. Va bene, seconda ora, no?
1: Seconda ora che si apre con il terzo spazio del dedicato questa sera.
0: Esatto, diciamolo, signor Gabbro, diciamolo.
1: Lei ce la dedicasse una canzone o ce la dedicari?
0: Non lo sappi.
3: Non ci abbiamo più spazi,
0: Ti l'ha già detto prima. Non è che adesso siamo un branco di cerebrolesi, cioè ancora ce la facciamo, no?
2: Non lo voglio sapere.
0: Ok, è arrivata quell'altra. Vabbè, comunque non abbiamo più spazi.
1: Niente,
0: però,
1: nada más.
0: Si è accaparrato la canzone fino a poc'anzi, no? Tranquilli, perché arriverà la vostra canzone sicuramente, come si usa dire. Va bene, salutiamo anche Ma.

0: 1977, mi sento un po' Tony Manero, no?
1: Lei è un cretino.
0: Ma no, era perché stavo muovendo il piedino e ballavo un po' come John Travolta, che nei primi anni della sua carriera, quando poi sfoggiò e sbocciò all'interno di questo Saturday Night Fever, poi arrivò anche con Grease, e quindi i primi anni fu un po' identificato come l'attore che poteva fare solo musical, no? Questo poi era il concetto. Poi cambiò la carriera cinematografica anche in quella direzione, e poi fece il suo bel percorso, anche perché ci sono tanti film carinissimi di John Travolta in divenire anche in questo ultimo millennio, mettiamola così. Va bene, salutiamo gli amici che stanno messaggiando, salutiamo anche Mauro che voleva ascoltare questa canzone, salutiamo anche quelli che sono in vacanza. E a proposito di vacanze, lei lo sa che quando si va in vacanza,
2: sì,
0: ci si porta i bambini, si porta i nonni, gli zii, e ci si porta anche gli animali, no?
2: Certo.
0: Che ormai fanno parte di un contesto familiare, no? Il cane,
2: a volte spendiamo più per il nostro cane o gatto, ecco, rispetto che per,
0: esatto,
2: i nostri bambini, parenti.
0: Io toglierei a volte, no? poi eventualmente poi lasci stare, perché sono cambiate un po' le tendenze. Sicuramente è un forte investimento quello fatto sugli amici a quattro zampe, perché ogni 8 secondi devi portarli dal veterinario, che ormai i veterinari hanno 2 o 3 ville minimo.
2: Poi le crocchette gourmet, i pasti special,
0: e fanno un po' parte della famiglia, e quando, che dire, passano a miglior vita, ormai è diventata routine fare anche quelle robe che sembra un panico, cose mai successe nella vita, no? E infatti non ultimo qualche settimana fa è accaduto a Mentana e Fagnani, che hanno perso il loro amico a quattro zampe, e hanno pubblicato e hanno fatto questa pubblicazione all'interno del web, che però ha suscitato un po' di polemiche, perché sembrava un po' una marchettina, mettiamo così, quelle cose si fanno giusto per far vedere che uno dice vabbè, guarda, oh, allora tu dico, oh, poverino. Però poi qualcuno ha detto, ma secondo me c'è un pizzico di quella situazione, che uno deve farsi un po' di promotion, che poi non si sa perché devi farti la promotion, cioè non è che sei l'ultimo che sei arrivato, cioè,
2: ma no, dai, non pensiamo sempre male, non possiamo sapere il rapporto che c'era, no? Ma non solo tra di loro, ma tra tutti i padroni e i loro animali a quattro zampe.
0: Ma lei è brava, guardi, lei questo momento di filosofia mi ha alzato proprio il livello del qui, guarda.
1: Posso avere un aumento?
0: Ma no, non parlavo con lei, parlavo con
2: Gabro Kant.
0: Non ce la fa. No, Gabro Kant se può sentire, va bene.

0: cose, cuoricini, la canzone che ci ha cambiato la vita, signor Gabbo.
1: Hai visto quando... quanti ne mandavo io mentre passava?
0: Cuoricini a manetta.

0: batteria. Questa è la nuova di Madonna.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: sì, ma poi non è che poi c'è anche
1: noi qui teniamo il conto, non tanti conti,
0: no,
1: però
0: no, ma il conto lo degli teniamo spazi, sì. Teniamo solo il conto degli spazi, che per il resto dei conti siamo messi un po' male.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto,
1: secondo me siamo in negativo,
0: secondo me con lei siamo un po' in negativo. Berti, lei cosa propone in questo caso?
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No Berti, dopo aumenta il conto, lei non lo paga, sempre il solito problema, già. Va bene, niente che dire Berti.
2: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
0: Non avevamo dubbi.
1: Arrivederci.
0: Guardi, arrivederci Berti, grazie, buona serata. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando e stanno cercando ancora di richiedere la musica, ma ahimè gli spazi sono esauriti. Giusto?
1: Già da un bel po', perché eravate veramente tanti stasera.
0: Esatto, tantissimi, però domani sera ancora puntualissimi a partire dalle 20, un paio d'ore nell'happy hour e tanti spazi con la vostra musica e le vostre richieste musicali. Salutiamo anche Fernando che da qualche giorno che ci sta provando, ma stasera ce l'ha fatta e voleva ascoltare una canzone. Eccola qua.

0: pubblicazione del 2014, tra l'altro realizzata precedentemente nel settembre del 2013, quando stava lavorando appunto all'album il proprio, e sviluppò questa canzone un po' malinconica che comunque è tanta roba, posso dirla, eh?
1: Bellissima, una grande scelta, ce l'ha fatta stasera, direi che ha scelto anche bene,
0: tanta roba. Ciao Fernando, grazie per la richiesta e grazie a tutti gli amici che stanno ancora cercando di richiedere la loro musica. Ciao Giulia, salutiamo anche Stefano, buona serata anche a Lisa, ma non ci abbiamo più degli spazi, ma questo già
1: riprovateci domani, dai,
0: dai. Però adesso c'è Olivia Rodrigo.

0: Dragon Paradise, Overphonic, bellissima. Salutiamo anche Patrizia che invece si sta cingendo alla tavola con un piatto di riso freddo guardando la partita ma con la radio di sottofondo. Vede,
1: buon appetito, Patrizia.
0: Buon appetito.

0: Yes, Sabrina Carpenter, Radio Number One. Happy, happy
1: hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Radio Number One presenta...
0: Sono un po' distratto, mi è arrivato un messaggio. Ciao Marco, salutiamo Marco che dice: ciao raga, è inutile girarci intorno, in ferie si va per trovare il Chula Dance, che non so cosa sia.
3: Io credo di aver capito, forse, sa.
0: Lei dice che, cioè, non lo so.
4: Scusi, non ho capito.
0: Ne

0: veramente puntualissimo, come sempre utilissimo anche per tutti gli amici che nell'arco della giornata con i nostri colleghi interagiscono, perché tante sono le argomentazioni. Poi mi raccomando, perché poi più tardi arriva anche la nostra Lilli,
1: Number One Classic dalle 22 alle 23, grandi successi degli anni 70, 80 e 90, un bellissimo viaggio da fare insieme a noi, a Lilli.
0: Ufficialmente ormai dichiarato, i vinili rispolverati dal nostro Gabbro che ogni giorno li lucida puntualmente.
1: Stasera li ho fatti tutti.
0: Braverimo. Intanto salutiamo anche chi si sta gustando le cozze alla tarantina con un bicchiere di vermentino. Allora Max, arriva anche la tua canzone.

0: The Clash, Magnificent Seven, era 1981, prima ancora For the Love nel 1977, che lanciò poi il gruppo che iniziò nel 76 la propria carriera. Questo punk rock britannico importato appunto in tutto il pianeta grazie a Joe Strummer e Mike Jones, e grazie invece anche al nostro amico Max che ha richiesto questa canzone, vero?
1: Una bellissima scelta a chiudere, no? Con grande qualità.
0: A chiudere questa parentesi, ricordiamo appunto, visto che questa era una delle chicche del passato della musica, ricordiamo

0: canzoni che quando sei le giornate che sei un po' giù magari ti tiri sul morale, no?
1: Tutti più allegri, certo. Tutti più allegri. Io saltellavo.
0: Saltellavo.
2: Questa è piaciuta anche
0: a me. Ma guardi che fatica, c'è Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola. Lei quando l'agita la Coca-Cola? Eh?
1: Poi se la apro, però è un casino. Guardi,
2: non mi meraviglia. No,
0: infatti, praticamente dopo ci dovrò mettere un sottotitolo a questa canzone. Ma lo metteremo nella prossima puntata, giusto?
1: Ce ne andiamo, torniamo domani puntualissimi alle ore 20.
0: E attenzione, perché adesso arriva la nostra Lily, Number One Classic. E voi, come sempre, fate una buona serata, ma soprattutto, innanzitutto, almeno voi, fate i bravi.
3: Radio Number One, Happy Hour.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e

0: One, radio ufficiale, radio number one.
1: Stai ascoltando Radio Number One, sono le 22, buona serata.
0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano.

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Buona serata e benvenuti nel nostro Number One Classics. Io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante. Qui da noi i successi del passato diventano l'inno della nostra estate. Questo jukebox in funzione per 60 minuti con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Il nostro viaggio inizia con Mike and the Mechanics.
1: Number One Classics.

grande inizio per Number One Classics. Nella metà degli anni 80, Mike and the Mechanics con All I Need Is a Miracle, tra i componenti del gruppo anche Mike Rutherford, il chitarrista dei Genesis. Io sono Lily, una donna al volante, e ammetto di avere un debole per Elton John. Your Song è sicuramente una delle sue canzoni d'amore più famose e più apprezzate. Era il 1970.

Number One Classics, ogni sera per 60 minuti ci fa saltellare tra un decennio e un altro. Da Londra, Lisa Stansfield con la sua Change, era ascoltatissima all'inizio degli anni 90. Ma Lisa Stansfield tornerà ad esibirsi dal vivo in Europa, sarà infatti al Monte Carlo Summer Festival il prossimo 11 agosto e poi al Venoge Festival di Pentas in Svizzera il 13 agosto. Dall'Australia in Man at Work con It's a Mistake, una canzone dell'83 contro la guerra, ancora purtroppo tristemente attuale.

0: Il viaggio nella musica delle nostre estati, quelli del sole sulla pelle, i successi più travolgenti degli anni 70-80-90, nel Number One Classics, Andrea Through Connection con What's Your Name, What's Your Number. Era il 1977 e noi torniamo tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Radio Number One. Radio Number One Classics 1967.

la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola

Ogni sera dalle 22 c'è Number One Classics, dove scegliamo la musica che ha fatto la storia negli anni 70, 80, 90. Non a caso Caruso di Lucio Dalla è considerato dai critici uno dei più grandi capolavori della musica contemporanea. Amato in tutto il mondo e anche da noi, scritto da Dalla dopo un suo soggiorno a Sorrento nel 1986. Io sono Lily, una donna al volante dal cilindro, esce anche la musica di Chaka Khan. Questa è I'm Every Woman.

così bella, così delicata nel Number One Classics. Dido, la cantante inglese, si è presa una pausa dal mondo discografico e in Thank You in fondo descrive quello che spesso viviamo anche noi, una giornata dove tutto va storto, ma poi quando arrivi a casa e c'è chi ti ama e ti aspetta e tutto assume un significato diverso. E come darle torto? Da un grande successo del 99 al 1985 con i Meridian e Kaylee.

Il gruppo inglese dei Meridian, il cantante Fish dedicò Kaylee a tutte le donne che lui ha trascurato nella sua vita e anche a tutte quelle relazioni che avrebbero potuto essere e non sono state. Rimpianti, insomma, a go go. Number One Classics.

cercato l'atmosfera giusta per rilassarci con uno dei brani più ipnotici dei Flash and the Pan, questo gruppo australiano. Nel nostro number one classics, la New Wave Urbana, così definivano la loro musica. Walking in the Rain è quello che vorremmo fare in molti con questo caldo, cioè una bella camminata sotto l'acqua, ma qui l'acqua non si vede proprio, quindi rinfreschiamoci con la musica. Io sono Lily, una donna al volante, e in arrivo ci sono i The Barge con Rhythm of the Night, era il 1985.

Number One Classics ogni sera ci trasporta in un viaggio di 3 decenni, la musica che ha fatto la storia negli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly e dalle 22 inizia il nostro viaggio nei ricordi, dove siete tutti invitati.

0: È finito il tempo a nostra disposizione, io sono Lili, una donna al volante, domani ci ritroveremo per ascoltare la musica che ha fatto la storia e naturalmente vi aspettiamo. Number one classics.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Strangers

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
0: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
0: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, Luna. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
2: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le due.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il